hai stancato e ti dico addio. Siamo in tanti che inseguono un bacio.

Il povero vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca e il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più

Il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

0: Però senza toccare, mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato.

bene, perché non andavo tanto bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario. E lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì, cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però, attenzione, sempre a partire da uno stato.

sé. Perché si innamorano dei modelli che queste macchine, che si chiamano televisori o che si chiamano internet, fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: E allora tutti abbiamo dovuto iniziare a lavorare fin da piccoli.

poi ero destinato a fare il metalmeccanico fine, perché non andavo tanto bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario. E lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì, cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però, attenzione, sempre a partire da uno

perché si innamorano dei modelli che queste macchine che si chiamano televisori o che si chiamano internet fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi. Ciao!

vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca e il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più quella.

Il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

0: 1960 2728 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il Tondo Rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

0: ti va. Serata iconica.
1: Calma cara, dormi ancora, la città. Prendi ancora fuoco, lasciati asciugare.

Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrò paura di

0: Orizzonti News. Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, niente notte bianca. Cogliate, musica e spettacolo in piazza con il grande raduno delle bande. Saronno, studentesse delle Orsoline, vince borsa di studio per gli USA. Misinto, educazione stradale per gli alunni della primaria. Caronno Pertusella, via al Palio. Questi erano i titoli di Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio oggi Gisella e Giuliana e alla regia Antonio. Iniziamo con la prima notizia.
2: Saronno. Niente notte bianca come la conosciamo. I lavori in corso per dar vita a un nuovo tipo di evento. Niente notte bianca estiva, almeno nel formato tradizionale, ma nuove iniziative diffuse per animare la città durante i mesi caldi. È quanto annunciato nella conferenza stampa di oggi, dedicata a Saronno Estate. A breve torneranno intanto le deroghe acustiche per le serate di giovedì, venerdì e sabato, una misura pensata per poter permettere attività e momenti di aggregazione all'aperto. Dal 2 giugno ripartono le deroghe acustiche per le sere di giovedì, venerdì e sabato. È una richiesta arrivata da tante voci del settore della somministrazione ed è importante per tutti. Abbiamo voglia di vivere la città all'aperto, c'è voglia di stare all'aria aperta, ha spiegato l'assessore sul tema delle aperture serali dei negozi, in particolare il giovedì. De Cristoforo ha spiegato che al momento non ci sono ancora molte adesioni raccolte. Le associazioni ci hanno detto che non ci sono molti negozi interessati, ma se vedendo il programma verranno stare aperti, potranno farlo. Durante il festival Reverie, ad esempio, speriamo siano aperti. Mi auguro che risponderanno e nel corso del tempo riorganizzeremo anche la raccolta delle adesioni.
1: Musica e spettacolo in piazza con il grande raduno delle bande a Cogliate, organizzato per celebrare i 100 anni di fondazione del corpo musicale Giuseppe Verdi di Cogliate. Appuntamento con la banda di casa e i 4 gruppi ospiti che sono partiti in corteo da 5 diversi punti del paese per convergere nella nuova piazza in centro davanti a Palazzo Rovelli, che prenderà il nome di Piazza Lombardia. Il corpo musicale Giuseppe Verdi di Cogliate, quello di Palazzo Milanese, quello di Usma Velate, quello di Misinto e quello di Camnago hanno fatto il loro ingresso in sequenza, posizionandosi al centro della nuova piazza davanti a un numeroso pubblico. Hanno eseguito ciascuno brani spaziando dalle marce bandistiche a brani pop fino al gran finale, quando tutti i corpi musicali hanno eseguito il brano Centenario, composto appositamente per l'occasione dal direttore del corpo musicale Giuseppe Verdi di Cogliate, maestro Giampaolo Ghinzani. Poco prima il presidente della banda di Cogliate, Patrizio Fusi, aveva ricordato il valore del sodalizio musicale all'interno della comunità, la forza sociale di una iniziativa che unisce persone diverse che condividono la stessa passione. Ai presidenti delle bande ospiti è stato donato il gagliardetto a ricordo della giornata speciale, consegnato da Patrizio Fusi, presidente della banda cogliatese. A conclusione dell'evento, tutte le bande insieme hanno eseguito l'inno nazionale. Per la buona riuscita dell'evento hanno collaborato il gruppo volontari Cogliate, la Protezione Civile, il gruppo Protezione Civile di Rovello Porro, il gruppo Tequila e altri volontari.
2: Saronno, studentessa delle Orsoline, vince la borsa di studio per gli USA. Un'importante opportunità formativa internazionale per una studentessa di Saronno. Si chiama Aurora Favero. studentessa del terzo anno all'Istituto Ossolini di San Carlo di Saronno. Ha ricevuto una borsa di studio UEP per l'anno scolastico negli Stati Uniti, con partenza prevista per l'estate 2026. La borsa di studio è stata assegnata da World Education Program, organizzazione internazionale che da oltre 35 anni promuove programmi di studio all'estero e scambi culturali per studenti delle scuole superiori. La selezione avviene sulla base del merito scolastico, dalla motivazione personale e dalle competenze linguistiche. Il preside Roberto Valsecchi, durante la cerimonia di consegna, ha sottolineato il valore educativo di esperienze di questo tipo. La nostra scuola è da sempre aperta a percorsi di questo genere, che rappresentano un'opportunità importante per gli studenti. Si tratta però di esperienze molto intense che richiedono maturità, consapevolezza e preparazione. La borsa di studio ottenuta da Aurora rappresenta quindi non solo un riconoscimento del percorso scolastico, ma anche la fiducia nelle sue capacità di affrontare un'esperienza formativa e personale di forte impatto.
1: Educazione stradale per gli alunni della primaria. Misinto, si stanno concludendo in questi giorni le lezioni di educazione stradale promosse dall'amministrazione comunale per i bambini della scuola primaria. Si tratta di lezioni differenziate per classi d'età. Per le classi terze, le lezioni hanno riguardato l'uso corretto della bicicletta sulla strada e hanno avuto il supporto dei volontari della società ciclistica GS Misintese. Per i bambini di prima elementare, invece, una lezione più semplice, con la spiegazione dei cartelli stradali principali e le norme da seguire a piedi sulle strade o quando vengono trasportati in macchina. A condurre le lezioni ci sono sempre stati il sindaco Matteo Piuri, con la vice sindaca Monica Caspani e il supporto della polizia locale. Le lezioni termineranno la prossima settimana con le classi quinte.
2: Caronno Pertusella, via al Palio di Caronno. Anteprima del Palio di Santa Margherita oggi pomeriggio, quando si terrà la tradizionale festa dei rioni. L'iniziativa riporta in scena due delle sfide più amate, Rugia la Bala e Rusa il Bidun, giochi popolari che da tanti anni animano la comunità e coinvolgono generazioni diverse. Per la gara dedicata agli adulti, Rusa la Bala, le squadre saranno composte da almeno 4 uomini e 2 donne, mentre il secondo gioco è riservato ai più giovani, con team formati da 4 bambini della quinta elementare e la terza media. Il ritrovo è fissato alle 17, con inizio delle prove alle 17:30. In un pomeriggio aperto a tutte le associazioni del territorio. Le iscrizioni sono possibili anche stamattina scrivendo una mail al comitato palio@gmail.com. Le gare si snoderanno tra il Bar Como, la Chiesetta della Purificazione e Piazza San Rocco.
1: Notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dal notiziario e dalla settimana. Vi ricordiamo che Orizzonti News la domenica va in onda alle 6:15, alle 8:12, alle 11:50 e alle ore 19. Da Giselle e Giuliana con Antonio alla regia, un augurio di una felice domenica e un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Sfogliamo insieme ospiti e trasmissioni della nostra radio di domenica 24 maggio. La giornata inizia alle 8.27 con le fiabe di Sissi, in replica alle 19.40. Alle 8.57 nel blu dipinto di blu con Massimo Tallarini. Alle 9.27 Cicciarem, un cicinin, in replica alle 19.10 con Anna e Anna. Alle ore 10 la Santa Messa dalla Prepositurale, anche sul canale YouTube Radio Orizzonti. Alle ore 11 Onda Libera con Gisella. Alle 12 l'Angelus del Papa. Alle ore 13 Viva Tutto alla Radio con Mattia Savioni. Alle 14 Liberi Tutti con Daniele Sbriglio. Alle 15 Wazzanane con Lele e Stefano. Alle 17 Revolution, storia dei Beatles a cura di Walter Morganella. Alle 17.55 A tutta musica con il maestro Claudio Borroni. Alle 21 Wazzanane Sunday Night e alle 22 Leggende metropolitane a cura di Stefano Meloncelli. Ogni giorno è possibile seguire la Santa Messa feriale festiva anche sul canale YouTube in audio streaming. Inoltre su Spotify spazio a Riflessi, Leggende metropolitane, Dal dire al fare, Bianalisi, In buone mani e Parliamo di soldi in soldoni. Restate dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Radio Orizzonte in Blu.
1: Di sera alle ore 22,
2: una volta all'era in sci,
1: con Guido,
2: Gianfranco,
1: Quante Ghe
2: e Gigi,
1: Cabaret alla radio,
2: su Radio Orizzonti in Blu, mi raccomando.
3: Ai gent di ier, d'incu e de duman, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
4: e in replica alle 19.10
3: va in onda il
4: Cicciaremo un Cicinin con Anna e Anna.
5: Blue Night entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
6: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.

posso credere di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo. Se non mi guardi indietro giuro che poi torna tutto a posto, ma non ne faccio a meno, quindi mi giro e muoio. E quanto ho detto non lo faccio più, non ricado giù, se non mi vuoi o non ti voglio. E quanto ho detto non ci casco più, e poi ci casco sempre, due cuori ed una mente, vince sempre chi mente.

vado via e tu brinderai alla mia. Mi hai fatto credere di amarmi perché te prova a mentire. Mi dici che ti manco, non ti voglio sentire. Le bugie bianche sono tali quando non si sporco dentro. Ma tu sei così marcia che non spreco.

vado via e tu brinderai alla mia. Mi ha fatto credere di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: La vita no, non è uno scherzo, ma la sua ironia.

mio discolpa, dico che ero perso. Ho dato comunque tutto me stesso, tutto me stesso. Ancora adesso, ancora adesso.

0: Radio Orizzonti in Blu presenta Vangelo e Vita, il Vangelo della Domenica e la vita di comunità.
1: Amiche e amici all'ascolto, ben ritrovati. Arriviamo con questa domenica alla conclusione del tempo di Pasqua. La celebrazione della Pentecoste segna la chiusura di questo tempo forte e l'apertura di un altro tempo che poi con la presenza dello Spirito Santo, con il ruolo da protagonista dello Spirito, è di fatto il tempo, una volta si diceva ordinario, ma il tempo che stiamo vivendo è quella fase della storia della salvezza che vede, grazie allo Spirito Santo, noi protagonisti, noi chiamati a portare avanti quello che il Signore Gesù ha iniziato e compiuto, ma poi deve realizzarsi e compiersi anche nella quotidianità. Ma veniamo al Vangelo. La pagina di Vangelo che ci verrà proposta domenica è tratta dal capitolo 14 del Vangelo di Giovanni. Ritorniamo nel contesto dell'ultima cena, in quelli che sono i discorsi di addio di Gesù. E nel passaggio che ci verrà proposto domenica si parla apertamente di quell'altro consolatore che il Padre manderà ai discepoli dopo che sarà tolto loro Gesù, il Paraclito, appunto lo Spirito Santo. Un'assenza, quella di Gesù, che proprio grazie allo Spirito Santo diventa una presenza ancora più intima, ancora più personale, ancora più profonda. Ed è quello che questi versetti proveranno a raccontarci. Di che cosa ci parla il testo? Che cosa ci vuole consegnare Gesù? Ma penso che Gesù stia dicendo una cosa semplice. Sta dicendo che si aderisce a Lui non solo con la fede, ma anche con l'amore. Anzi, sembra che l'amore costituisca la forma di conoscenza più adeguata. Lo vediamo nella nostra esperienza personale. Le persone che amiamo, le persone che ci amano, le portiamo nel cuore. Lo diciamo anche nel parlare. In qualche modo sono sempre presenti a noi, abitano il nostro cuore. E sarà Gesù stesso a dirci come il suo andarsene lo renderà ancora più intimo a noi. La presenza del suo Spirito renderà la sua presenza costante. Un Gesù sempre presente al di là di ogni tempo, al di là di ogni luogo, perché è presente attraverso il suo Spirito in ciascuno di noi. Una comunione concreta, reale, molto profonda. E di fatto noi il Signore lo riconosciamo presente dove c'è amore. Dov'è carità lì c'è Dio, dice una canzone che spesso ci capita di cantare nelle nostre assemblee. Dove c'è amore lì c'è Dio, Dio lo conosciamo così. L'amore, quindi, bella parola, si fa in fretta a dire amore, ma di che cosa parliamo concretamente? Qual è l'essenza di questo amore? Termine che lo sappiamo bene è ambiguo e abusato, perché dell'amore possiamo dire tutto e il contrario di tutto. È Gesù a inquadrare l'amore di cui parla. Nel capitolo 15 dirà che non c'è amore più grande di quello di chi dona la vita per i propri amici, che l'amore più grande è dare la vita. In questi versetti cominciamo a intuire qualcosa di quello che anche i discepoli stanno vivendo. Sono le ultime parole di Gesù, sono le cose che ritiene importanti da lasciare, da consegnare ai suoi, una sorta di testamento. Quindi Gesù sta consegnando quello che lui porta nel cuore e ci sta dicendo che porta noi nel cuore. Ci sta dicendo qualcosa perché noi possiamo continuare a vivere la vita piena, la vita vera, la vita autentica. ci sta dando delle indicazioni perché possiamo continuare ad accogliere in noi l'amore del Padre. Questa è la preoccupazione di Gesù e lo dirà in questi discorsi: vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo sta a cuore a Gesù. Non gli interessa creare un nuovo movimento, non gli interessa fondare una nuova dottrina. A lui interessa che noi viviamo. A lui interessa che noi siamo felici nella gioia. All'inizio del brano che sentiremo domenica c'è un'espressione che mi ha colpito. Dice Gesù: se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Non dice se mi amate, allora devi fare così. Se davvero mi vuoi bene, devi fare questo. Questi sono un po' quei giochetti o quei ricatti che utilizziamo noi spesso, no? Se è vero che mi vuoi bene, allora fai così. Gesù si limita a richiamare l'amore come origine di tutto, come base di ogni rapporto con lui. Se non c'è amore, non c'è rapporto. Non impone l'amore, e l'amore non si può imporre. Non possiamo obbligare nessuno ad amare o ad amarci, non lo fa neanche Gesù. Però forse è vero anche che se Gesù non ci comandasse di amarlo, forse noi non penseremmo neanche di poter avere un rapporto così con lui, un rapporto di amore. Se Gesù non ci comandasse di amarlo, forse resteremmo fermi ad un'impostazione del nostro rapporto con lui simile a quella di tante altre religioni. Pensiamo a quella che era la religione greca o romana, e sostanzialmente era un "dout des": ti porto questo, caro Dio, faccio questo per te, ma tu in cambio mi dai. O forse più semplicemente ci limiteremo a fare delle cose nella convinzione di poter tenere buono Dio, un Dio che temiamo, un Dio che ci fa paura, allora facciamo cose perché non si arrabbi. Difficilmente arriveremo a pensare che possiamo amare Dio. Ed è quello che Gesù dice: c'è di più di un semplice rapporto schiavo-padrone, c'è un rapporto di figlio e padre. Un'altra cosa che mi colpisce: se nel capitolo 13 Gesù parlava dell'amore come principio ispiratore delle nostre relazioni, amatevi l'un l'altro come io vi ho amati, e qui dice che questo amore raggiunge la sua pienezza nella reciprocità. L'amore che Dio riserva per ciascuno di noi è gratuito. La nostra risposta non è condizione necessaria perché Dio ci ami. Non è che se io non riesco ad amare Dio come lui mi ama, allora lui si arrabbia e smette di amarmi, no. Però è anche vero che senza questa risposta d'amore un po' è come se anche l'amore di Dio rimanesse privo di qualcosa. Non dico imperfetto, perché non è imperfetto il suo amore. Però senza la mia risposta, ecco, lascerei quell'amore nell'impossibilità di realizzarsi pienamente. Una reciprocità che non è scontata, ma è quello che il Signore ci chiede. E non è che vuole questa reciprocità da noi, la vuole per noi. Questo c'è in gioco, è la possibilità di arrivare ad amare come Lui, un amore che non è un sentimento vago, ma un amore che diventa conoscenza piena e che poi diventa vita vissuta, messa in pratica delle parole di Gesù. E questo è il senso del comandamento che si richiama all'inizio del brano. Ma se non c'è questa adesione, se non c'è questo legame, se non c'è questa reciproca appartenenza d'amore, non ha senso neanche l'osservanza dei comandamenti. Come diceva Paul Beauchamp, l'adesione alla legge è nulla senza l'adesione al legislatore. Se non c'è questo legame, il comandamento non serve a niente. Anzi, diciamolo al contrario, se c'è questa adesione, se c'è questo legame d'amore, possiamo fare a meno del comandamento, perché quello che viene dal cuore ci detterà automaticamente quello che andremo a fare. La nuova alleanza di cui parlavano i profeti, in particolare di cui parlava Geremia, quella legge scritta nel cuore. E questa, possiamo dire, è la verità che noi portiamo nel cuore. È quella verità che lo Spirito Santo ha solo il compito di ricordarci, nel senso di ricordare, riportare al cuore. Ma perché è dentro di noi? Perché siamo così? Perché siamo fatti per questo? E allora qui mi fa davvero pensare quello che Gesù constata quando dice che questo spirito della verità, questo spirito che è chiamato a far riemergere nel nostro cuore la verità di ciò che siamo, cioè figli amati dal Padre, questo spirito il mondo non lo può accogliere. Perché? Perché il mondo guarda altro, perché il mondo non vede questo spirito, non vede questa verità e quindi non la riconosce. Anche noi non vediamo lo spirito, nel senso che non ci appare in forma di colomba e non plana dal cielo, neanche in lingue di fuoco, però possiamo riconoscerlo, lo spirito, lo riconosciamo dai suoi frutti, quelli che Paolo nella lettera ai Galati elenca: amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. E queste cose le incontriamo, queste cose le riconosciamo se siamo attenti, se le cerchiamo. Lo spirito diventa visibile nel frutto. La vita divina la vediamo in noi e negli altri dagli effetti che produce. Ecco, forse il problema è che ci stiamo un po' disabituando a riconoscere questi frutti. Forse non siamo più capaci di dargli il giusto peso perché hanno più presa altre cose, fanno più effetto altre cose, ci prendono di più altre cose. Stiamo dando ad altro la possibilità, il potere di occupare tutto il nostro orizzonte. La paura, le preoccupazioni, l'ansia, l'invidia, il rancore, la superbia, tutti i sentimenti di cui il mondo oggi sembra essere davvero pieno e traboccante, e non siamo più capaci di riconoscere, di valorizzare, di dare il giusto peso a quelli che sono i frutti dello Spirito. E allora forse la Pentecoste arriva proprio a ricordarci questo, la necessità di trovare il modo di metterci sempre più in sintonia con questo spirito, con lo spirito che Gesù ci dona, perché la presenza di Gesù in noi diventa sempre più profonda, sempre più radicata. E se questo accade, allora ci scopriamo capaci di una vita nuova, di una vita diversa, di una vita come quella di Gesù. Ci scopriamo capaci di amare come Lui ci ama, ci scopriamo figli e iniziamo a vivere da figli e quindi da fratelli tra noi. In fin dei conti iniziamo a vivere l'unica, sola, vera vita possibile, grazie allo Spirito, che allora domenica pregheremo e invocheremo con tanta fiducia. A tutti, buona giornata.

Buongiorno a tutti voi cari ascoltatori di Radio Orizzonti e di Popoli. Oggi andiamo in Myanmar per ricordarci sempre di Aung San Suu Kyi. Aung San Suu Kyi è stata trasferita dalle prigioni e ha una residenza sorvegliata costruita appositamente nella capitale, di fatto senza modificare le condizioni di isolamento in cui si trova dal 2021, lo hanno riferito alcune fonti informate. Il trasferimento sarebbe avvenuto in tutta fretta il 16 aprile, 9 giorni prima che la giunta militare annunciasse che alla leader democratica era stato permesso di scontare il resto della pena in una residenza designata. L'edificio, circondato da alte recinzioni, si troverebbe in un quartiere riservato alle famiglie dei militari. Sembra sia stato costruito in tutta fretta, al punto che l'ex consigliere di Stato si sarebbe lamentata per l'odore di vernice fresca. Arrestata dopo il colpo di Stato del 2021, come ricordiamo, Suu Kyi, oggi 80enne, è stata inizialmente condannata a 35 anni di reclusione sulla base di una serie di accuse politicamente motivate, nonostante le recenti riduzioni di pena annunciate dal generale Minh Aung Hlaing. Le restano comunque circa 13 anni ancora da scontare. E nonostante il trasferimento, i contatti con l'esterno restano estremamente limitati. I suoi avvocati non possono incontrarla di persona dal dicembre 2022 e secondo fonti vicine al caso possono soltanto inviare pacchi ogni domenica che le vengono recapitati il giorno successivo. La stessa equipe legale ha smentito le notizie su un possibile incontro recente. Non abbiamo chiesto al regime di incontrarla dopo che è stata trasferita agli arresti domiciliari, ha detto uno dei quattro avvocati in forma anonima a Democratic Voice of Burma. Secondo le fonti, proprio nella nuova residenza avrebbe avuto luogo il 25 aprile l'incontro col ministro degli esteri cinese Wang Yi, alla presenza di funzionari della giunta militare birmana, anche se la visita non è mai stata confermata in via ufficiale e alle parti sarebbe stato proibito di prendere appunti o raccogliere registrazioni. Il suo trasferimento sarebbe inoltre avvenuto un giorno prima della liberazione dell'ex presidente Win Myint, rilasciato il 17 aprile durante un'amnistia per il capodanno birmano. Aung San Suu Kyi infatti resta isolata, senza contatti diretti con il mondo esterno e sotto il pieno controllo delle autorità militari. Preoccupazioni analoghe sono arrivate al figlio Kim Harris, che di recente ha lanciato una campagna per ottenere una prova dell'esistenza in vita della madre. Spostarla non significa liberarla, rimane un ostaggio, ha commentato. Che il trasferimento sembra mirato a ridurre le crescenti preoccupazioni dell'opinione pubblica senza modificare la sostanza della detenzione. L'unico fatto certo che è ancora detenuta, ha affermato il segretario Bolchi. Sul piano internazionale l'Unione Europea ha chiesto il pieno rispetto del benessere fisico e mentale della leader democratica e l'accesso regolare a familiari e legali.

Carissimi, imparare è un diritto di tutti e siamo in Kenya. Rispetto per i diritti, rispetto per l'ambiente, rispetto per le persone, rispetto soprattutto per bambini e ragazzi, in particolare quelli affetti da qualche disabilità. La bussola per gli agostiniani in Kenya è chiara e orienta verso forme inclusive di attività scolastiche e ricreative, di formazione e accompagnamento nelle situazioni più difficili. La disabilità, spiega Maurizio Misitano, direttore esecutivo della Fondazione Agostiniani nel Mondo, è ancora un fenomeno molto grave e nascosto nel Kenya. I bambini che ne sono affetti spesso vengono chiusi in casa, nascosti. Per questo abbiamo costruito delle scuole che si caratterizzano per un programma rivolto a loro e al territorio per sensibilizzare gli adulti. La percentuale di coloro che vanno a scuola è veramente irrisoria e abbiamo visto che sul territorio non esistono strutture adatte ad accogliere insegnanti formati per valorizzarli. Abbiamo stabilito che nei nostri istituti una percentuale importante del 10-15% di posti sia riservata ai bambini disabili. Parla con entusiasmo Misitano. Perché il Kenya per la Fondazione è importante anche da un punto di vista storico. È stato uno dei primi paesi con la Nigeria nel quale l'Ufficio per la Cooperazione ha fatto i primi passi con la loro priore generale Prevost, l'attuale Papa. Ufficio da cui poi è nata la fondazione stessa. Con lui abbiamo cominciato a sviluppare alcuni progetti a Nairobi. Abbiamo ingrandito la scuola di Babadogo nella zona della Kisama, una baraccopoli dove nel 2011 padre Prevost è venuto per l'inaugurazione dell'istituto. Abbiamo costruito una clinica e un centro di formazione. Le scuole includono programmi specifici per bambini con disabilità e per minori in disagio economico e percorsi formativi per docenti interessati all'inclusione. Quanto alla presenza di bambini disabili, si sta pianificando una mappatura sistematica nel corso dell'anno insieme con un lavoro con le famiglie per informarle sui diritti previsti dalla legislazione kenyota e sui benefici anche economici dell'inclusione scolastica. Inoltre si cerca di motivare le famiglie a mandare a scuola le ragazze che, numerose nelle prime classi, diminuiscono drasticamente con gli studi superiori. Passiamo in Mongolia. L'associazione italiana Amici Raul Follero, che da oltre 30 anni in azione nella vasta nazione asiatica, promuove l'inclusione sociale dei disabili attraverso un modello di sviluppo su base comunitaria, coinvolgendo le famiglie, le comunità e i servizi locali per un intervento sistemico e duraturo. Secondo le statistiche, in Mongolia vivono 111.228 persone con disabilità, pari al 3,2% della popolazione. Tra loro ci sono circa 12.500 bambini, ovvero l'11% del totale. Uno dei progetti attivi nel vasto paese asiatico si chiama Green Inclusion, per contrastare la desertificazione. Nel sud del paese si estende infatti il deserto del Gobi, quinto al mondo per estensione. Abbiamo acquistato delle serre per coltivare gli alberi che poi vengono piantati nelle aree destinate alla riforestazione. In queste serre lavorano giovani con disabilità fisica. In questo modo viene garantito anche l'accesso alla formazione professionale e all'inserimento lavorativo. AIFO aiuta anche con attività di microcredito, non in denaro ma in bestiame. Ogni famiglia riceve 20 capre e le può tenere per 2 anni.
Alla fine dei 2 anni restituisce le 20 capre, ma può tenersi tutti i cuccioli. In questo modo viene creato un fondo rotativo di capre che raggiunge sempre più famiglie. Un sostegno fondamentale, uno dei principali mezzi di sostentamento dei nomadi della Mongolia, è la vendita della lana da Kashmir. Carissimi, con Silvana e Giancarlo alla regia, vi salutiamo e vi aspettiamo la prossima settimana. Le nostre letture sono da Famiglia Cristiana, Asia News e Andare alle Genti.

Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Fuori Porta, gli appuntamenti dell'Interland di Milano, Varese e Como.
1: Un buongiorno ai nostri radioascoltatori da Delia Duce e Angela Ferrioli, con noi quest'oggi alla regia Antonio Colombo. Per voi abbiamo selezionato spettacoli, mostre e tanto altro fuori porta.
2: Portili aperti, sedi varie, elenco completo su www.associazionedimorestorichitaliane.it. Domenica 24 maggio. E sarà una domenica dedicata alla scoperta del patrimonio nascosto, cortili aperti, all'interno della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche. Apre gratuitamente al pubblico dimore private di grande interesse storico-artistico. A Milano si potranno visitare soprattutto luoghi in via Manzoni e dintorni, tra i quali Spazio Cernaia, Casa Maveri in via Cernaia 1, edificata nel 1880 in stile neoromanico pisano, con giardino interno sullo sfondo di San Marco, il cortile di Casa Gussi in via Monte di Pietà 24, eclettica costruzione ottocentesca, o ancora il cortile di Casa del Bono in via Borgo Spesso 21, dimora signorile di origini settecenteschi, ma ampiamente modificata a metà 800.
1: A Cermenate, sabato 23 e domenica 24 maggio, Fiera del Vino. Presso il Salone del Vino, oltre 400 aziende provenienti da tutta Italia e non solo, esporranno i loro vini che i visitatori potranno degustare ed acquistare. Tante golosità offerte in modalità street food dagli amici di Gusto Tondo per i visitatori della Fiera del Vino. Ampia zona coperta con tavoli a disposizione per un break durante la visita ai padiglioni espositivi.
2: E alla Pinacoteca di Brera, in via Brera 28, Milano, Giovanni Agostino da Lodi. Un pittore misterioso e tutto da scoprire. Giovanni Agostino da Lodi è per la prima volta al centro di una monografica alla Pinacoteca di Brera. L'esposizione ne rintraccia l'itinerario e la carriera nei decenni tra fine 4 e inizi 500, con 40

0: Avventura pensati per far divertire grandi e piccoli, tra natura, gioco e scoperta. Immerso nella natura a 1000 metri di altezza, è il parco ideale per chi ama l'avventura all'aria aperta. Tra percorsi sospesi, zipline panoramiche, giochi per bambini e aree relax con vista lago, ogni visitatore trova la propria dimensione di divertimento. Le attività sono pensate per tutte le età e potrai acquistare diverse tipologie di ingresso. Un luogo perfetto per vivere una giornata tra emozioni, natura e libertà.
1: Cari ascoltatori, il tempo a nostra disposizione è finito. Vi ringraziamo per essere stati con noi anche questa volta e ci risentiamo alla prossima.

0: ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Sfogliamo insieme ospiti e trasmissioni della nostra radio di domenica 24 maggio. La giornata inizia alle 8.27 con le fiabe di Sissi, in replica alle 19.40. Alle 8.57 nel blu dipinto di blu con Massimo Tallarini. Alle 9.27 Ciccia Rem, un ciccinin, in replica alle 19.10 con Anna e Anna. Alle ore 10 la Santa Messa dalla Prepositurale, anche sul canale YouTube Radio Orizzonti. Alle ore 11 Onda Libera con Gisella. Alle 12 l'Angelus del Papa. Alle ore 13 Viva Tutto alla Radio con Mattia Savioni. Alle 14 Liberi Tutti con Daniele Sbriglio. Alle 15 Wazzanane con Lele e Stefano. Alle 17 Revolution, storia dei Beatles a cura di Walter Morganella. Alle 17.55 A tutta musica con il maestro Claudio Borroni. Alle 21 Wazzanane Sunday Night e alle 22 Leggende Metropolitane a cura di Stefano Meloncelli. Ogni giorno è possibile seguire la Santa Messa feriale festiva anche sul canale YouTube in audio streaming. Inoltre su Spotify, Spazio A, Riflessi, Leggende Metropolitane, Dal Dire al Fare, Bianalisi, In Buone Mani e Parliamo di Soldi in Soldoni. Restate dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, niente notte bianca. Cogliate, musica e spettacolo in piazza con il grande raduno delle bande. Saronno, studentesse delle Orsoline, vince borsa di studio per gli USA. Misinto, educazione stradale per gli alunni della primaria. Caronno Pertusella, via al Palio. Questi erano i titoli di Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio oggi Gisella e Giuliana e alla regia Antonio. Iniziamo con la prima notizia.
2: Saronno. Niente notte bianca come la conosciamo. I lavori in corso per dar vita a un nuovo tipo di evento. Niente notte bianca estiva, almeno nel formato tradizionale, ma nuove iniziative diffuse per animare la città durante i

0: mesi caldi. È quanto annunciato nella conferenza stampa di oggi dedicata a Saronno Estate. A breve torneranno intanto le deroghe acustiche per le serate di giovedì, venerdì e sabato, una misura pensata per poter permettere attività e momenti di aggregazione all'aperto. Dal 2 giugno ripartono le deroghe acustiche per le sere di giovedì, venerdì e sabato. È una richiesta arrivata da tante voci del settore della somministrazione ed è importante per tutti. Abbiamo voglia di vivere la città all'aperto, c'è voglia di stare all'aria aperta, ha spiegato l'assessore sul tema delle aperture serali dei negozi, in particolare il giovedì. De Cristoforo ha spiegato che al momento non ci sono ancora molte adesioni raccolte. Le associazioni ci hanno detto che non ci sono molti negozi interessati, ma se vedendo il programma verranno stare aperti, potranno farlo. Durante il festival Reverie, ad esempio, speriamo siano aperti. Mi auguro che risponderanno e nel corso del tempo riorganizzeremo anche la raccolta delle adesioni.
1: Musica e spettacolo in piazza con il grande raduno delle bande Accogliate, organizzato per celebrare i 100 anni di fondazione del corpo musicale Giuseppe Verdi di Cogliate. Appuntamento con la banda di casa e i 4 gruppi ospiti che sono partiti in corteo da 5 diversi punti del paese per convergere nella nuova piazza in centro davanti a Palazzo Rovelli, che prenderà il nome di Piazza Lombardia. Il corpo musicale Giuseppe Verdi di Cogliate, quello di Palazzo Milanese, quello di Usma Velate, quello di Misinto e quello di Camnago hanno fatto il loro ingresso in sequenza, posizionandosi al centro della nuova piazza davanti a un numeroso pubblico. Hanno eseguito ciascuno brani spaziando dalle marce bandistiche a brani pop fino al gran finale, quando tutti i corpi musicali hanno eseguito il brano Centenario, composto appositamente per l'occasione dal direttore del corpo musicale Giuseppe Verdi di Cogliate, maestro Giampaolo Ghinzani. Poco prima il presidente della banda di Cogliate, Patrizio Fusi, aveva ricordato il valore del sodalizio musicale all'interno della comunità, la forza sociale di una iniziativa che unisce persone diverse che condividono la stessa passione. Ai presidenti delle bande ospiti è stato donato il gagliardetto a ricordo della giornata speciale, consegnato da Patrizio Fusi, presidente della banda cogliatese. A conclusione dell'evento, tutte le bande insieme hanno eseguito l'inno nazionale. Per la buona riuscita dell'evento hanno collaborato il gruppo volontari Cogliate, la Protezione Civile, il gruppo Protezione Civile di Rovello Porro, il gruppo Tequila e altri volontari.
0: Saronno, studentessa delle Orsoline, vince la borsa di studio per gli USA. Un'importante opportunità formativa internazionale per una studentessa di Saronno. Si chiama Aurora Favero, studentessa del terzo anno all'Istituto Orsolini di San Carlo di Saronno. Ha ricevuto una borsa di studio UEP per l'anno scolastico negli Stati Uniti, con partenza prevista per l'estate 2026. La borsa di studio è stata assegnata da World Education Program, organizzazione internazionale che da oltre 35 anni promuove programmi di studio all'estero e scambi culturali per studenti delle scuole superiori. La selezione avviene sulla base del merito scolastico, dalla motivazione personale e dalle competenze linguistiche. Il preside Roberto Valsecchi, durante la cerimonia di consegna, ha sottolineato il valore educativo di esperienze di questo tipo. La nostra scuola è da sempre aperta a percorsi di questo genere, che rappresentano un'opportunità importante per gli studenti. Si tratta però di esperienze molto intense che richiedono maturità, consapevolezza e preparazione. La borsa di studio ottenuta da Aurora rappresenta quindi non solo un riconoscimento del percorso scolastico, ma anche la fiducia nelle sue capacità di affrontare un'esperienza formativa e personale di forte impatto.
1: Educazione stradale per gli alunni della primaria. L'ISINTO, si stanno concludendo in questi giorni le lezioni di educazione stradale promosse dall'amministrazione comunale per i bambini della scuola primaria. Si tratta di lezioni differenziate per classi d'età. Per le classi terze le lezioni hanno riguardato l'uso corretto della bicicletta sulla strada e hanno avuto il supporto dei volontari della società ciclistica GS Misintese. Per i bambini di prima elementare invece una lezione più semplice, con la spiegazione dei cartelli stradali principali e le norme da seguire a piedi sulle strade o quando vengono trasportati in macchina. A condurre le lezioni ci sono sempre stati il sindaco Matteo Piuri, con la vice sindaca Monica Caspani e il supporto della polizia locale. Le lezioni termineranno la prossima settimana con le classi quinte.
0: Caronno per Tosella, via al Palio di Caronno. Anteprima del Palio di Santa Margherita oggi pomeriggio, quando si terrà la tradizionale festa dei rioni. L'iniziativa riporta in scena due delle sfide più amate, Rusa la Bala e Rusa il Bidun, giochi popolari che da tanti anni animano la comunità e coinvolgono generazioni diverse. Per la gara dedicata agli adulti, Rusa la Bala, le squadre saranno composte da almeno 4 uomini e 2 donne, mentre il secondo gioco è riservato ai più giovani, con team formati da 4 bambini della quinta elementare e la terza media. Il ritrovo è fissato alle 17, con inizio delle prove alle 17:30. In un pomeriggio aperto a tutte le associazioni del territorio. Le iscrizioni sono possibili anche stamattina scrivendo una mail al comitatopalio@gmail.com. Le gare si snoderanno tra il Bar Como, la Chiesetta della Purificazione e Piazza San Rocco.
1: Notizia di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dal notiziario e dalla settimana. Vi ricordiamo che Orizzonti News la domenica va in onda alle 6:15, alle 8:12, alle 11:50 e alle ore 19. Da Giselle e Giuliana con Antonio alla regia, un augurio di una felice domenica e un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: sarò noi.
1: Poggi i piedi sul cruscotto tornando a casa. Oh no.
2: Appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
3: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Al microfono Valeria, alla regia Giancarlo. Buon ascolto. La farmacia di turno oggi è la farmacia Gorla, a Caronno Pertusella, in corso della Vittoria 71. Numero di telefono 02 965 0278. E vediamo le proposte nei cinema di Saronno. Al cinema Silvio Pellico il film biografico Michael alle 14.45 e alle 19.15, e seguito poi dalla commedia Il diavolo veste Prada 2 alle 17 e alle 21.30. Al cinema Prealpi invece il film d'animazione Pecore sotto copertura alle ore 15, e seguito dal film drammatico La città di pianura alle 19.15 e in serata Star Wars The Mandalorian and Grogu alle 21.15. E vediamo le notizie e le informazioni della comunità pastorale Crocefisso Risorto. È ancora possibile iscriversi agli oratori estivi fino al 29 maggio per l'oratorio di Via Legnani, per l'oratorio della Regina Pacis, l'oratorio della Sacra Famiglia e quella di San Giovanni Battista, mentre fino al 30 maggio per l'oratorio San Giuseppe. E sempre della comunità pastorale Crocefisso Risorto, questa sera alle ore 20.45 presso la cappellina della Madonna di via Carlo Marx il Santo Rosario secondo la tradizione del mese mariano. E continua l'apertura straordinaria del Museo del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Prossimo appuntamento è per sabato 30 maggio dalle 15.30 alle 17.30. L'accesso è libero e gratuito senza prenotazione accedendo nel chiostro da Viale Santuario. Sarà poi disponibile anche una guida. E al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli per la chiusura del mese mariano, domenica 31 maggio alle ore 20.45 ci sarà il ritrovo in piazza, seguito alle 21 dal Santo Rosario. A seguire poi l'ingresso in santuario e la consacrazione alla Beata Vergine dei Miracoli. E vediamo invece gli appuntamenti in zona. Questa sera a Saronno alle ore 18 presso il Teatro Giuditta Pasta Pop Dance, una mostra fotografica di Edio Bison in collaborazione con Elianto e Artigianarte. E oggi è l'ultimo giorno per visitare la mostra presso il Museo dell'Illustrazione in via Caduti della Liberazione 25 a Saronno. Questo pomeriggio è visitabile fino alle 19 dal titolo L'urlo del silenzio. La mostra propone l'elaborazione fotografica di Emanuele Cortellezzi. E a Ceriano Laghetto continua Villa Rita in festa presso il Giardinone. Anche oggi spettacoli, musica e karaoke accompagnati da street food. E a Saronno martedì 26 maggio alle ore 21 presso il cinema Prealpi, Luca Frigerio, giornalista e storico dell'arte, ci parlerà di draghi, santi e cavalieri, conducendoci in un viaggio tra le creature fantastiche del Medioevo. E a Saronno giovedì 28 maggio dalle ore 20 alle ore 22 presso il Museo della Ceramica Gianetti in via Carcano 9, Coffee Time. Un appuntamento al museo per creare il tuo set da caffè con tazza e piatto personalizzati. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

Buona domenica bimbi e bimbe in ascolto, a voi, alle vostre famiglie, i nonni che ci seguono sempre con le nostre belle fiabe. Bambini, sapete che prima partiamo con la nostra ecologia, quindi mettetevi in ascolto perché è importante. Soprattutto sapete perché il sapone fa andare a fondo le anatre? Allora bambini, sì, la mia domanda, perché il sapone fa andare a fondo le anatre? Stiamo attenti a questi saponi. Le acque degli scarichi che si riversano nei nostri fiumi contengono molti detersivi al contatto con i quali le piume delle anatre diventano permeabili, finendo così per impregnarsi di acqua. A quel punto l'animale, diventato troppo pesante, poverino, annega. Stessa cosa per le grancevole, che non riescono più a camminare sull'acqua e affondano. Allora, pietà per i fiumi, non sono vasche da bagno. E adesso vi faccio un'altra domanda, bambini, che non sono i quiz che facciamo alla fine, ma queste sono cose vere. Perché ai pesci non piace lo yogurt? Molte fabbriche agroalimentari, come i caseifici, riversano in acqua il latte in eccesso per la gioia dei pesci e dei batteri acquatici. Il problema è che i batteri sono molto ghiotti di ossigeno. Più latte c'è, più aumentano i batteri, più cala l'ossigeno disponibile e più aumenta il numero di pesci asfissiati. O succhiare o respirare. Bisogna scegliere. Quindi bambini, nel nostro piccolo cerchiamo di fare del nostro meglio, poi speriamo che anche le industrie si mettano una mano sul cuore e facciano il possibile. Adesso bambini però iniziamo con la nostra bella puntata e ci ascoltiamo una bella canzoncina, Il cane capellone.

Bene bambini, siete pronti per ascoltare la nostra prima fiaba? Si intitola L'uomo della luna. Viveva tanto tempo fa un boscaiolo di nome Cuoi. Era giovane e coraggioso e gli piaceva stare solo. Preferiva vivere nella foresta e andava raramente al villaggio, solo per vendere la legna che aveva tagliato. Un giorno, mentre camminava nel bosco con le sue fascine, trovò nella cavità di un grande tronco la tana di una tigre, con dentro un tigrotto nato da poco. Non gli sarebbe dispiaciuto prenderselo, ma proprio allora vide avvicinarsi la madre. Era grossa e feroce e con i denti trascinava un cervo che aveva ucciso per nutrire il suo piccolo. Svelto, Cuoi si arrampicò su un albero e da lassù vide la tigre che lanciava un ruggito per chiamare il tigrotto, che rispose con un triste lamento. Aveva una zampa spezzata. Appena si rese conto che il cucciolo era ferito, la madre si avvicinò a un albero di baniano, strappò alcune foglie e le masticò. Poi applicò la poltiglia sulla zampa rotta. In un istante il tigrotto guarì e Cuoi lo vide saltellare e buttarsi affamato sul cervo. Quando la tigre finalmente se ne andò, portandosi dietro il piccolo, Cuoi scese, colse un germoglio di baniano, lo mise in una canna di bambù riempita di terra e si incamminò verso il grande fiume, dove si costruì una zattera per raggiungere il villaggio. Mentre se ne stava sulla zattera, vide un cane morto trasportato dall'acqua e lo tirò su. Poi prese qualche foglia del baniano, la masticò e fece quello che aveva visto fare la tigre. E dopo pochi istanti, il cane aprì gli occhi e balzò in piedi, scodinzolando e leccando le mani di Cuoi. Insieme al suo nuovo amico, il boscaiolo arrivò al mercato, dove tutti parlavano della novità del giorno. In un villaggio vicino alla figlia di un uomo ricco e potente, Pu Trong Gia, si era ammalata gravemente e nessuno medico era riuscito a trovare un rimedio per la sua malattia. Così il padre aveva promesso tutte le sue ricchezze e la mano della figlia a chi l'avesse guarita. Cuoi decise subito di presentarsi alla casa di Pu Trong Gia, ma all'inizio i servitori non volevano farlo entrare. Il boscaiolo aveva un aspetto così misero che l'avevano scambiato per un mendicante. Ma lui insistette e alla fine lo portarono nella stanza dove la povera ragazza se ne stava stesa sul letto, respirando a fatica. Cuoi fece uscire tutti, poi con le foglie del baniano preparò una poltiglia e la spalmò ben bene sul corpo della fanciulla. Pochi minuti e la figlia di Pu Trong Gia era in piedi, guarita, sorridente e bellissima. Pazzo di gioia, il padre donò a Cuoi tutte le sue ricchezze e gli diede in sposa la figlia, ben contenta di avere come marito l'uomo che l'aveva salvata. Per qualche tempo la coppia visse felice nella bella casa di Pu Trong Gia. Il boscaiolo aveva smesso di girare per la foresta e si occupava con amore di sua moglie e dei suoi beni. In giardino aveva piantato il germoglio, che era cresciuto tanto da diventare un albero forte e rigoglioso. Dopo qualche tempo, però, vedendo che Cuoi dedicava cure speciali al baniano, la moglie volle saperne il motivo. E tanto disse, tanto fece, che il marito le svelò il segreto di quella pianta miracolosa. «Ricordati sempre una cosa», le disse infine, «mai e poi mai dovrai fare i tuoi bisogni vicino al baniano, perché un albero sacro
e non lo sopporterebbe. «E cosa succederebbe se lo facessi?» chiese la moglie. «Il Baniano volerebbe in cielo», rispose Quoi, e le fece promettere di rispettare questo divieto. La moglie promise, ma un giorno fu presa da una terribile curiosità di vedere cosa sarebbe successo e fece quello che non doveva. In un attimo il Baniano si sradicò da terra con un grande fragore e cominciò a sollevarsi verso il cielo. Quoi allora si aggrappò all'albero, ma venne trascinato via e trasportato fino alla luna. Qui si fermò e rimase, e ancora oggi vive lassù tutto solo, insieme alla sua pianta magica. Nelle notti di luna piena, chi ha buoni occhi può vedere una macchia scura a forma di albero, con accanto la figura di un uomo. Allora i bambini cantano, «Quoi, Quoi, che vivi nel mondo dei sogni, te ne stai solo sopra la luna e giochi insieme alle stelle, fin quando la notte diventa mattina». E dopo questa bella storia ho voglia di cantarvi una canzone. Il mio nome è Gem.

Ma quanto è bello cantarvi le canzoncine, proprio divertente, spero vi piacciono. Adesso sono pronta per raccontarvi un'altra bella storia che si intitola I musicanti di Brema. C'era una volta un vecchio asino che aveva lavorato duramente per tanti e tanti anni, ma adesso era così debole e stanco che il padrone aveva deciso di ammazzarlo e di vendere la sua pelle al mercato. L'asino però aveva capito benissimo che l'uomo aveva cattive intenzioni e una notte riuscì a scappare dalla stalla. Voleva andare a Brema per entrare nella banda musicale della città. Dopo qualche chilometro vide un cane disteso per terra che ansimava forte e gli chiese: «Perché soffi e sbuffi in questo modo?» «Sapessi quanto corso», rispose il cane. «Siccome sono vecchio e non posso più andare a caccia, il mio padrone mi voleva uccidere, ma io me la sono data a gambe ed eccomi qua. Ora però devo trovare un modo per guadagnarmi il pane. Io sto andando a Brema a fare il musicante. Vieni con me, fatti assumere anche tu nella banda», disse l'asino. Al cane sembrò una buona idea e proseguirono insieme. Poco dopo incontrarono un gatto dall'aria avvilita. «Cosa ti succede?» chiese l'asino. «Ah, la mia padrona ha cercato di annegarmi perché sono invecchiato e anziché dare la caccia ai topi preferisco star bene al calduccio a fare le fusa. Sono riuscito a scappare, ma adesso dove andrò?» «Vieni con noi a Brema con i tuoi miagoliti, fanno entrare di sicuro nella banda». Così il gatto si unì al cane e all'asino. Insieme continuarono il cammino finché, passando davanti a un cortile, videro sul portone il gallo del pollaio che strillava per di fiato. «Ehi, cosa ti prende?» chiese l'asino. «Stamattina», rispose il gallo, «ero tutto allegro, ma poi ho saputo che stasera la padrona di casa mi vuole tirare il collo per mettermi in pentola. Così canto a squarciagola finché posso farlo». «No, non ti avvilire», disse l'asino. «Noi stiamo andando a Brema per entrare nella banda cittadina. Vieni anche tu e faremo musica tutti insieme». Al gallo la proposta piacque e proseguirono in quattro. Cammina cammina, verso sera arrivarono in un bosco e decisero di fermarsi per la notte. L'asino e il cane si sdraiarono sotto un albero, il gatto saltò sul ramo e il gallo volò proprio in cima. Prima di addormentarsi, però, si guardarono intorno in tutte le direzioni e vide in lontananza una piccola luce. Avvertì i compagni e l'asino disse: «Qui si sta scomodi, se laggiù c'è una casa potremmo dormire meglio. Mettiamoci in cammino». «Che buona idea!» esclamò il cane. «Magari troviamo anche qualcosa da mangiare. Questa camminata mi ha fatto venire un tremendo appetito». Si avviarono verso la luce e non ci volle molto per arrivare a una casa tutta illuminata dove abitava una banda di briganti. L'asino, che era il più alto, si avvicinò alla finestra e guardò dentro. «Cosa vedi?» domandò il gallo. «Vedo una tavola apparecchiata con ogni ben di Dio e i briganti che mangiano e bevono a più non posso». «Come sarebbe bello se ci fossimo noi al loro posto», disse il gallo. E i quattro animali pensarono e ripensarono a come farli uscire di lì, finché ebbero un'idea. L'asino si appoggiò alla finestra con le zampe davanti, il cane gli saltò sul dorso, il gatto si arrampicò sul cane e il gallo volò sulla testa del gatto. Poi cominciarono il concerto. L'asino ragliava, il cane abbaiava, il gatto miagolava e il gallo cantava. E alla fine piombarono nella stanza facendo andare in pezzi i vetri della finestra.
Credendo che si trattasse di un fantasma, i briganti si spaventarono moltissimo e fuggirono nel bosco. Così i quattro compari si accomodarono a tavola e in un batter d'occhio divorarono ogni cosa. Finalmente, a pancia piena, spensero la luce e si misero comodi. L'asino si sdraiò sul letamaio, il cane dietro la porta, il gatto sulla cenere calda del camino e il gatto andò a posarsi sulla trave maestra. Dopo una giornata così faticosa, erano stanchi morti e si addormentarono subito. Intanto i briganti si erano nascosti nel bosco, ma continuavano a tenere d'occhio la casa. E quando videro che le luci erano spente e tutto sembrava tranquillo, il capo mandò uno dei suoi uomini a dare un'occhiata, tanto per capire che cosa era successo. Il brigante entrò piano piano e, non sentendo il minimo rumore, andò in cucina per accendere un lume. Nel buio però vide gli occhi sfavillanti del gatto e li scambiò per carboni ardenti. Così ci soffiò su per ravvivare la fiamma, ma il gatto gli saltò in faccia, graffiando la sangue. Atterrito, il brigante cercò di scappare dalla porta sul retro, proprio dove era sdraiato il cane, che lo morse a una gamba. Zoppicando, l'uomo attraversò in fretta il cortile, ma quando passò davanti al letamaio, l'asino fu pronto a dargli un bel calcio con le zampe di dietro. E il gallo, che intanto si era svegliato, lanciò un potente chicchirichì. Correndo a gambe levate, il brigante tornò dal capo e disse: «In casa ci sono una strega inferocita che mi ha graffiato la faccia e un uomo nascosto dietro la porta che mi ha ferito alla gamba con un coltello. In cortile poi c'è un mostro nero che mi ha preso a bastonate e in cima al tetto ho sentito il giudice gridare: "Portatemi il brigante!" Così sono fuggito!» Da allora i briganti non tentarono più di rientrare a casa loro e i quattro musicanti di Brema si trovarono così bene che non vollero più andare via. Dopo questa bellissima storia vi canto un'altra canzoncina, ma sì, hanno ucciso l'uomo ragno!

Bambini, siamo giunti al momento barzellette, che a me più sono un po' scemotte più mi fanno ridere. Sentite questa, che stordito. Un ciclista investe un uccellino e lo tramortisce. Dispiaciuto lo porta a casa e se ne prende cura, poi lo mette in una gabbietta. L'uccellino si sveglia, vede il pane, l'acqua, le sbarre e pensa: "Acc, devo aver fatto fuori il ciclista." In galera, poverino. E sentite questa. Un automobilista sperduto chiede a un passante: "Mi scusi, mi potrebbe gentilmente dire dove sono?" "Certo, lei è nella sua automobile." Vabbè, dai, dopo queste io mi congedo. Vi saluto, vi auguro una fantastica domenica, una bellissima settimana a voi bimbi e alle vostre famiglie che sempre ci seguono e seguono me, la vostra Sissi, qui su Radio Orizzonti, e vi do appuntamento per la prossima domenica con le fiabe di Sissi. Un bacione a tutti e alla prossima. Ciao!

0: stare lassù.
1: E volavo, volavo, volavo nel blu dipinto di blu ancora una volta. Benvenuti carissimi radioascoltatori a questo nuovo appuntamento con Nel blu dipinto di blu sulle onde di Radio Orizzonti in Blu, in studio Massimo Tallarini, per passare insieme una mezz'oretta tra musica, società, costume e cultura. Oggi ci dedichiamo ancora una volta alle più belle canzoni, le canzoni indimenticabili. E vorrei iniziare con una canzone del 1967, un po' dedica, potremmo dire, dedica a Ornella Vanoni. La musica è finita, di Nisa Califano Bindi, che inizia così: ecco, la musica è finita, gli amici se ne vanno, che inutile serata, amore mio. Sono proprio questi i versi di apertura di una delle più classiche canzoni d'amore della canzone italiana, per l'appunto degli anni 60. Eppure, che diverso e più ironicamente prosaico senso assumerebbero se immaginati sulle labbra, per esempio, di un'annoiata Franca Valeri nella parte della sciuretta borghese della Milano delle feste e delle nuit da cocktail. Invece a cantarla nel 67 fu una splendida giovane sentimentale, Ornella Vanoni, e la faccenda andò altrimenti. Potenza e ambivalenza di una canzone e che insolito trio di autori, Franco Califano, Umberto Bindi e l'intramontabile Nisa, si mise all'opera per garantire all'affascinante Ornella, se non il podio, almeno un piazzamento in finale nell'edizione di un festival di Sanremo destinato a fare epoca per il suicidio di Tenco. E se la canzone, cantata in coppia con lo sconosciuto debuttante Guarnera, arrivò puntualmente in finale, curioso fu invece il suo destino extra sanremese. Appena un paio di settimane in classifica e un successo limitato, ma in seguito una grande e diffusa popolarità premiò questa bella prova d'autore destinata a diventare presto uno dei cavalli di battaglia della cantante milanese, tanto da venir riproposta da lei stessa in nuove e sempre diverse versioni, tra cui spicca quella di Oggi le canto così del 79, impreziosita dall'arrangiamento di Gianni Ferri. Ma anche due autori interpreti, Califano e Bindi, hanno riproposto proprio il proprio gioiellino dal vivo nei loro recital, e Califano ne incise anche una discreta versione in un suo album live. La musica è finita, Ornella Vanoni.

Ed era La musica è finita del 1967 di Ornella Vanoni, uno dei capolavori di Califano e di Bindi. E adesso andiamo una decina di anni dopo, perché ci spostiamo su Anna Oxa, quando esordisce a Sanremo del 1978, un esordio tout court di questa giovanissima, all'epoca aveva 17 anni, cantante pugliese dalla voce potente, destinata a un destino di sex symbol della canzone italica platinata stile anni 80. Del tutto diversa l'immagine che la casa discografica di allora propone al pubblico televisivo di una kermesse in piena crisi. La giovane Oxa infatti si presenta sulla scena del teatro Ariston letteralmente travestita da impiegato punk, con tanto di giacca scura, cravatta al collo, 24 ore in mano e cappelli ritti in testa. Insomma, i discografici facevano già all'epoca il loro mestiere a livello stilistico per lanciare l'immagine di questa nuova cantante. E l'artefice di questa gratuita ma efficace mortificazione della femminilità prorompente di questa post-adolescente Oxa è quel Gaio Mattacchione di Ivan Cattaneo, cui i discografici proprio affidano il delicato compito di curare il look di questo nuovo prodotto da lanciare sul mercato della canzonetta. E per la verità molto poco a che vedere con l'aspetto dell'impiegato Oxa alla canzone, composta da un volenteroso Ivano Fossati, e dall'onesto comprimario Guido Guglielminetti, bassista e autore legato al primo giro di Battisti, poi a quello di Fossati. Si tratta di un brano pop con un testo che racconta di smemorabili vaghezze amorose, un arrangiamento roboante con l'orchestra, le chitarre elettriche, persino le campane del giudizio, insomma i Queen all'italiana potremmo dire, che mira soprattutto a evidenziare il talento esacerbato dell'urlatrice barese, perché ciò che colpisce di più è la sicurezza e l'aggressività vocale all'epoca di questa debuttante. Colpisce il pubblico e le giurie perché la canzone si piazza al secondo posto davanti alla divertente Gianna del povero Rino Gaetano e subito dietro ai vincitori di quell'anno che erano stati i Mattia Bazar, tra pochi veterani presenti in questa 28esima edizione del festival. E a quel punto è chiaro che è nata una stella. Datele solo un po' di tempo e un parrucchiere giusto e un'emozione da poco, e Anna Oxa spiccheranno il volo.

Vivresti benissimo anche senza, con l'incoerenza e la realtà cantata da Anna Oxa. E adesso si gira pagina e si va a un'altra canzone e a un altro cantante. Un inno alla pace del 1966. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. È il primo brano politicamente impegnato di Gianni Morandi, che racconta infatti la storia di un ragazzo americano costretto ad abbandonare il suo sogno e il suo viaggio in Europa per andare a combattere in Vietnam, dove poi verrà ucciso. Il pezzo, scritto nel 66 con musica di Mauro Lusini, raggiunse la prima posizione nella hit parade italiana del febbraio 67, vi rimase per 3 settimane, ma fu anche censurata dalla RAI per un periodo a causa della sua posizione in contrasto con la politica degli Stati Uniti. Oltre alla versione di Morandi, il brano poi è stato reinterpretato da artisti del calibro di Lucio Dalla, Fiorello, che lo inserì nel suo album Nuovamente Falso del 92, e Claudio Baglioni. E il testo affronta i temi della guerra e delle ingiustizie sociali, e dalla frase «Mi han detto vai nel Vietnam e spara ai Vietcong» si comprende quanto spesso i soldati non condividano le azioni di odio dettate dai paesi e ne siano loro stessi le vere vittime. Con questo brano proprio Morandi ha lanciato una potente denuncia pacifista che ancora oggi risuona come un grido contro la guerra. Faccio solo un inciso per ricordare anche nel Sanremo del 2026, durante la serata del venerdì delle cover, quando anche Dargen D'Amico insieme a Pupo alternò una splendida canzone in un duetto, per l'appunto, di questa cover, attraverso una interpretazione eseguita non solo da Dargen D'Amico e Pupo, ma anche con alla tromba Fabrizio Bosso, il maestro Fabrizio Bosso. E quindi propongono una rivisitazione di Su di noi nella serata delle cover, trasformando il classico Su di noi del 1980 in un manifesto pacifista, un senso del duetto arricchito appunto da Bosso, che si concentra nel messaggio che l'umanità e l'amore resistono mentre la guerra non vince mai, abbracciando proprio un tono di speranza. Questa versione reinterpretata non è stata quindi una semplice cover, ma una rivisitazione in un duetto molto particolare, e la performance con Pupo si è distinta per proprio l'intento di unire generazioni diverse attorno a un messaggio emotivo e universale, con quella splendida potremmo dire chiusura che ha fatto ascoltare proprio la voce di Papa Francesco, che dice non abituiamoci alla guerra. Dunque la musica che nel corso dei decenni, dal 66-67 di Gianni Morandi, con C'era un ragazzo che come me contro il Vietnam, alle guerre che oggi si combattono, non c'era nessun riferimento da cover di D'Amico, di Dargen D'Amico e di Pupo su quale guerra, tutte le guerre in generale, ecco, la musica fa ancora da sottofondo per chiedere pace per il popolo. Insomma, ricordiamoci che il testo che si intercalava con Su di noi era Le Déserteur, conosciuto in italiano come Il Disertore, una delle canzoni di protesta più celebri della storia, composta da Boris Vian nel 54, un brano che vide la luce per la prima volta in un momento storico cruciale, perché il 27 maggio, proprio mentre la Francia subiva la sconfitta a Dien Bien Phu, uno schiaffo che sancì la fine della sanguinosa guerra d'Indocina, la prima incisione fu adottata alla voce di Marcel Moulogi, e quindi certamente una cover interessante. Ma tornando al nostro discorso che stavamo facendo in merito a Gianni Morandi, ecco che internazionalismo, pacifismo e egualitarismo sono le parole d'ordine che la nuova gioventù degli anni 60 di ogni paese sta per lanciare contro il vecchio mondo, e a cui ovviamente anche Gianni Morandi con la sua canzone non fa altro che aderire.

con questo tan tan tan finale che richiama per l'appunto le mitragliatrici che nel Vietnam non mancavano di uccidere e colpire uomini e donne, ecco che noi andiamo a una cantante invece differente, perché entriamo nel mondo di Patty Pravo, 1978, che non tenne fede al proprio cognome, il paroliere Prudente, quando nel 78 regalò imprudentemente i propri versi ambigui, ma neanche troppo, a una Patty Pravo più sorniona che mai. Era ancora un'Italia timida e riservata su certi argomenti, quelli degli anni 70, e parlare apertamente, o quasi potremmo dire, di questa canzone, di cui adesso per l'appunto vi svelerò il titolo, certamente faceva fragore con triangoli amorosi, lei, lui, un'altra lei intimamente uniti e complici nel segno di un amore senza barriere, pazzesco, tanti pensieri stupendi e proibiti, che possedeva ancora una carica potenziale di provocazione, poteva suscitare scandalo, e se non lo suscitò fu del tutto casuale, e la canzone, grazie soprattutto alla bella musicalità ispirato da Ivano Fossati, prese subito la via dell'alta classifica, giungendo a piazzarsi al primo posto assoluto della hit parade del 78 con 25 settimane di permanenza, e riposa infatti nell'incedere disteso e cantabile della melodia del ritornello, che segue a una strofa insinuante anche nella pronuncia cantata parlata dei versi. Il segreto della popolarità neanche troppo facile di questo brano è proprio questo, e Patty Pravo ci mette del suo, perché l'interpretazione dell'ex bambola del Piper è una di quelle che non si dimenticano facilmente e che è difficile anche solo imitare, e infatti questa bella prova di Fossati e Prudente diventa una trovata che non ha avuto il destino piuttosto consueto per un piccolo classico della canzone di produrre cover in serie, perché bastò per tutti la bionda Patty e la sua scandalosa esibizione a Saint Vincent, dove presentò per la prima volta la nuova proposta nell'ambito della kermesse del disco per l'estate.

0: stupendo.
1: Un pensiero stupendo, quello di Patti Pravo, di questa canzone del 78. E adesso andiamo ad un altro genere e ad un gruppo, questa volta con la loro canzone indimenticabile. Parliamo dei Neri per Caso, perché siamo nel pieno degli anni 90, quando si affaccia sulle scene della canzone nostrana uno strano gruppo di ragazzi. Sono sei, vestono di nero e vengono dal sud. E i loro strumenti sono solo le voci, le loro sei pure, semplici e vibranti voci maschili. Un coro a cappella che non intona mottetti o madrigali, ma il corrispettivo moderno, canzonette. E mancava in Italia un fenomeno analogo ai tanti illustri precedenti americani, dai Manhattan Transfer alle New York Voice fino al poliedrico Bobby McFerrin. I Neri per Caso riempiono alla metà del decennio 90 proprio questo strano vuoto, e ci riescono grazie al loro inaudito talento vocale, ma soprattutto grazie alle intuizioni del loro produttore manager Claudio Mattone, autore, talent scout e arrangiatore di grande esperienza, che contribuisce al successo di decine di prodotti canzonettieri nostrani. Sono sue le canzoni che portano al successo i sei ragazzi canterini, e tra queste c'è proprio lo scatenato inno della città sentimentale dei giovani d'oggi, luogo in cui quando c'è sentimento non c'è mai pentimento. Una filosofia semplice e diretta che per l'appunto viene reinterpretata da questi gesti rapidi vocali, toraci percossi con le mani, armonie di stampo soul e jazz. La filosofia di una buona parte di quella che era la nuova gioventù italiana anni 90, che porta i Neri per Caso a un clamoroso exploit del 95, quando col brano Le ragazze si classificano al primo posto delle nuove proposte di Sanremo. E l'inaspettata vittoria sanremese suggerisce al gruppo e al loro deus ex machina Mattone di perseverare e di mantenere inalterata la formula solo voci, conferma del fatto che in Italia quando arriva all'improvviso il successo è meglio che non ci sia un ripensamento.

E sulle note di sentimento, pentimento dei Neri per Caso, grazie a tutti voi di aver seguito questa puntata di Nel Blu Dipinto di Blu su Radio Orizzonti Blu con Massimo Tallarini, e alla prossima sempre sulle nostre Radio Orizzonti Onde. Alla prossima.

0: Ci c'eremo un cicinin?
1: Ma sì, ci c'eremo un cicinin.
0: Con Anna e Anna.
2: Alla festa che cosa si fa?

0: sapet che nuda l'aucat el tutur che discute con maestria.
1: Mi che tu resum, ma per

0: Grazie cari amici che vi siete ricordate anche questa mattina di
1: sintonizzarvi
0: su Radio Orizzonte per ascoltare una nuova puntata del Cicciarem un Ciccinin in compagnia dell'Anna Tunesi e io sono Anna Zucchetti e l'Andrei.
1: Faccio palla rincorsa
0: e l'Andrei.
1: Siccome la memoria la facilecca, allora le cose le dobbiamo dire in fretta.
0: E comunque erano dei saluti particolari perché noi sappiamo che sicuramente vi siete ricordati ad accendere
1: di accendere la radio,
0: anche
1: di stare con noi
0: il Cicciarem
1: e i nostri poesie.
0: E certo che oggi
1: che oggi è un'altra del Franco Loi, perché ne ho trovate quattro, due la settimana passata e due in che, e questa chi la si intitola Sem poca roba, signor, sem quasi niente. L'è vera, l'è vera. Sem poca roba, signor, sem quasi niente. Forse memoria, sem un buff de aria, un bria di om che passa, i nostri gente, forse il ricordo una quai via vita spersa, un tronche de lontane il garicciama, la fuma che sarà di altra gente. Ma come fa in pietà quanta cicoria e quanta vita se porta al vent? Andem senza savè cantanti gloria e a nu de quel che serum resta niente.
0: Allora, siamo poca roba, signore, siamo quasi niente. Siamo poca roba, Dio, siamo quasi niente, forse memoria siamo, un soffio d'aria, ombra degli uomini che passano, i nostri parenti, forse il ricordo d'una qualche vita perduta, un tuono che da lontano ci richiama, la forma che sarà di altra progenie. Ma come facciamo pietà? Quanto dolore e quanta vita se la porta il vento? Andiamo senza sapere cantando gli inni e a noi di ciò che eravamo non è rimasto niente.
1: Insomma, la mia misa le dredì che non le piace tanto.
0: No, ma le minga allegra.
1: Ho capì, ma non è che possiamo sempre parlare di, non so, di mangiare, di andare, di fare. Questa è una riflessione, siamo poca roba, certo.
0: Ma questo è vero.
1: Siamo piccoli,
0: ricordiamocelo.
1: Siamo quasi niente. Forse siamo la memoria di qualcuno, siamo un soffio d'aria, forse siamo un'ombra degli uomini che passano, forse è bella. E poi dice, ma come facciamo pietà, quanto dolore e quanta vita si porta via al vento.
0: Sì.
1: Pensiamo ai venti di guerra, ai tempi difficili. Quindi è una riflessione del Franco Loi sulla vita, sulla caducità della vita e del renderci conto di quanto siamo veramente, come dice lui, poca
0: niente.
1: Roba. Poca roba.
2: Che quel che il se fa vanto deve snassù a Milan e quel che il vedno l'ura d'esta de ca lontan in quai cunte il cumples deve di fureste ma tus la nostra lingua se vante de saver al banc frutte

No, se parla più il dialetto, che lei italianizza, svuia come i michet, che ne è coraggios, che parla in meneghin, e al posto di Basel, te dice il gradin, vangiò dal pastisè, ufele se usa più, ginquei che dice mestul, in

0: e senciula.
1: Sondrei pensa che a questo punto della trasmissione
2: sì.
1: C'è una frase che dico io.
2: Monotona.
1: Non è monotona, io sono sicura che i nostri ascoltatori la stanno aspettando.
2: Va bene, non dilla.
1: Allora Anna, in due teme menet in che va che ho cambiato scarp.
2: Sì, te fa bene.
1: Perché teme menet me par un po' lontano.
2: Sì, andiamo nella Valle Seriana che guarda al futuro il progetto riforestazione. È difficile questa
1: Ostrega.
2: Parola, per valorizzare la Valle Bergamasca. Infatti, in risposta al cambiamento climatico, la strategia di transizione climatica della Valle Seriana fa un progetto condiviso che trasforma i boschi della valle in alleati strategici per la tutela del territorio.
1: Ah,
2: è una bella iniziativa.
1: Io la conosco, progetto. Sì, poi la conosco, la Val Seriana, da ragazza andavamo.
2: C'è anche la canzone.
1: È molto bella, sì. C'è una canzone sulla Val Seriana?
2: Infatti sì.
1: Non mi ricordo, se sei sicura. Ogni tanto si sconfunde te,
2: non
1: la Valcanonica.
2: Non è come quella del mondo.
1: No.
2: In tutto il mondo.
1: Allora, ascolta Anna. In anni segnati da eventi meteorologici estremi, innalzamento delle temperature e fragilità crescente dei territori montani, la Valle Seriana ha deciso di scommettere sulle sue foreste per costruire un futuro più sostenibile e resiliente ai cambiamenti climatici. E questo è l'obiettivo di riforestazione, una strategia ambiziosa che mette al centro i boschi di questa zona alpina della Bergamasca come infrastruttura naturale per il clima, per il territorio e per la comunità. Le origini di riforestazione risalgono al 2023, quando la comunità montana Valle Seriana ha elaborato, assieme al Parco delle Orobie Bergamasche, al Polo Alpino Unimont dell'Università degli Studi di Milano e alla cooperativa Eliante, una proposta progettuale per rispondere ai mutamenti climatici in atto. A questo partenariato si è aggiunto il contributo tecnico-scientifico del centro di ricerca EURAC RESEARC o RISERC, non so se inglese o italiano. RESERC,
2: certo.
1: Forse.
2: A dicembre del 2024 la Fondazione Cariplo ha ufficialmente approvato 1,6 milioni di euro a sostegno della strategia su un piano complessivo che complessivamente sfiora i 2,7 milioni. Pensa qua.
1: Mamma mia!
2: La strategia, pensata come un piano triennale, ha preso il via nel 2025 e proseguirà fino al 2027, con l'obiettivo di gettare le basi per uno sviluppo climatico e ambientale durevole. L'obiettivo guarda al 2040. Il progetto punta a dotare la valle entro 15 anni di un sistema silvo-agro-pastorale multinazionale con foreste gestite in modo sostenibile, biodiversità tutelata e meccanismi di governance ambientale consolidati. Il patrimonio forestale locale sarà fondamentalmente per l'assorbimento del CO2, la regolazione del ciclo dell'acqua, la stabilità del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico rispetto a eventi meteorologici estremi sempre più frequenti come i nubifragi, le alluvioni, siccità, incendi boschivi. Ed è deciso per garantire, e cioè è decisivo per garantire un territorio più sicuro.
1: Beh, insomma, una cosa importante
2: certo.
1: È questa che stiamo comunicando. E poi sul fronte dello sviluppo economico sostenibile, la tutela ambientale sarà promossa grazie a incentivi verso una bioeconomia locale che punti esattamente su filiere bosco, legno, energia a basse emissioni. Sul fronte della governance sarà importante avviare un modello partecipativo, coinvolgendo istituzioni, comunità locali, cittadini, associazioni e scuole, per rendere la cura del territorio un impegno collettivo.
2: Riforestazione prevede complessivamente 19 interventi mirati, ciascuno con una durata media stimata in 15 mesi. Tra le azioni più avviate ci sono il censimento e la valutazione delle aree boschive per definire vulnerabilità, caratteristiche ecologiche e potenziale di mitigazione climatica, interventi di riforestazione e rinaturazione con piantumazione di specie autoctone e rinforzo della copertura vegetale, la gestione sostenibile delle foreste esistenti con piani silvoforestali che contemplino uso del legno, produzione energetica da biomassa e tutela ambientale. E d'altra parte è una trasmissione culturale.
1: Intelligente. Questa è una trasmissione intelligente, la cantavano così. Sul fronte della prevenzione del dissesto idrogeologico, ma quanti parole difficili però. Si stanno migliorando il drenaggio, la protezione del reticolo idrico e la capacità di risposta agli eventi estremi. Insomma, andrei a prepararsi per non cadere in disgrazie particolari che riguardino la natura.
2: Certo.
1: Sono cominciate anche le attività di sensibilizzazione con la formazione nelle scuole. In un'epoca di crisi climatica, la rinascita della valle passa per i suoi boschi, con radici ben salde nel terreno e lo sguardo rivolto al futuro. È una valle verde per natura, per concludere. La Valle Seriana è uno dei territori lombardi con la più alta copertura boschiva. Pensate, oltre il 60% del suolo è foresta.
2: Che bello.
1: Molti di questi boschi sono però giovani o poco gestiti. Riforestazione punta a trasformarli in una vera infrastruttura climatica.
2: Certo che è un progetto veramente importante.

le so scordare. Tornerò là dove nacque il mio primo amore. Sì, tornerò tra le mie valli.

0: Allora, adesso dice un titolo di una poesia proprio bella.
1: Sempre del?
0: Del Franco Loi. Sem denter sarà nel noster fià. Sem denter sarà nel noster fià. E fè fadiga a dà del fià al cœur. Ves muresin cu l'anima che tas. E dent num se fem sas senza pietà. Dunden i fiur bianc sul frec della preia, in due che l'altar se perd come ves lontan. Da fora ven la luce, chi l'è che sona? Forse la notte che spetta de quatac.
1: In italiano siamo dentro chiusi nel nostro fiato. Siamo dentro chiusi nel nostro fiato e facciamo fatica a dare fiato al cuore, essere morbidi con l'anima che tace e dentro ci facciamo pietre senza pietà. Dondolano i fiori bianchi sul freddo del marmo dove l'altare si perde come lontano. Da fuori viene la luce. Chi è che suona? Forse la notte che aspetta di coprirci.
0: Che le brutta.
1: No, non ho letto neanche prima.
0: Ma te fa una faccia.
1: E siccome tu prima avevi scelto una poesia difficile, io ho scelto un argomento difficile.
0: Pari patta. Va bene.
1: Comunque la poesia.
0: Sì,
1: veramente.
0: Sì, Franco Loi è molto profondo. Certo, non è facilissimo da capire e noi abbiamo poco tempo. Però magari più avanti lo riprenderemo,
1: Sì.
0: A destra preparata, papinasse.
1: Adesso sentiamo la musica.
0: Ma com'è? Sentiamo i saluti.
1: No, siamo la musica.
0: Che la musica.
1: Un stacco musicale.
0: Grazie Giancarlo.

0: una bella ricettina? Perché io avrei voglia di mangiare un po' di fegato, ma no alla Veneta,
1: no
0: alla Veneta.
1: No, beh, noi siamo in Lombardia, dalla Piscinin, che è appunto quel piccolo calendario dove noi prendiamo tutte le notiziole, ho trovato, Anna, questa ricetta che è il fegato alla milanese, che anche io non conoscevo.
0: No, conoscevo quello alla Veneta o alla veneziana.
1: Sì, e questo dice: lasciare marinare per un'ora in un piatto 4 fette di fegato di vitello spolverizzate del trito di prezzemolo. Aggiungere sale e pepe, naturalmente l'Anna non lo metterà,
0: del cielo.
1: Invece le boom, e coperte di olio. Quindi, Anna, se hai capito bene, mettiamo per un'ora in un piatto 4 fette di fegato di vitello, le spolverizziamo con un trito di prezzemolo, aggiungiamo sale e pepe, e che coperte appunto di olio, poi ci aggiungiamo l'olio.
0: Ok.
1: Poi occorre sbattere in un piatto fondo un uovo con una presa di sale, fare ben sgocciolare le fette di fegato, passarle prima nella farina, poi nell'uovo, quindi impanate con della mollica di pane grattugiata, anziché il pane grattugiato, la mollica di pane. In padella fare soffriggere 100 g di burro, adagiatevi le fette di fegato e farle dorare da ambo le parti. Servire ben caldo con fette di limone.
0: Beh, è diverso dall'altro fegato, però sì, però è gustoso.
1: Penso
0: però deve
1: sì.
0: essere gustoso, molto molto molto.
1: E con la, diciamo, con questo gusto del fegato di vitello alla milanese, noi vi salutiamo
0: e vi diamo appuntamento per la prossima volta. Mi raccomandi di schisciare il button della radio e di sintonizzarvi fin dalle prime ore del mattino sulla radio di Saronno, la Radio Orizzonti FM 88,
1: in blu. E ringraziamo ancora di essere stati con voi,
0: sì.
1: Vi ringraziamo, e viceversa.
0: Sì.
1: E intanto la Anna, che non si distrae, dice:
0: mi raccomandi, gente, cicciarate un cicinino.
1: E ciao a tutti.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: In attesa di collegarci con la parrocchia dei Santi Pietro e Paolo di Saronno per la Santa Messa, preghiamo insieme con l'antifona pasquale del Regina Celi.

0: Regina dei cieli, rallegrati, alleluia.
1: Cristo che hai portato nel grembo, alleluia.
0: È risorto come aveva promesso, alleluia.
1: Prega il Signore per noi, alleluia.
0: Rallegrati, Vergine Maria, alleluia.
1: Il Signore è veramente risorto, alleluia.
0: Preghiamo. O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine, concedi a noi di godere la gioia della vita senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio.

Ci colleghiamo ora con la parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno per la Santa Messa. Buon ascolto e a più tardi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Abbiamo iniziato questa celebrazione di Pentecoste cantando la sequenza allo Spirito Santo, invocando il dono dello Spirito Santo su ciascuno di noi. Oggi è una festa importante, bella, riempie i cuori di tutti. Lo Spirito diventa la presenza di Dio in noi. Oggi vogliamo festeggiare, anche sentendoci uniti, alla comunità di Urubamba, Cuzco in Perù. Abbiamo qui una rappresentanza della comunità peruviana che in questi giorni celebrano una grande festa, la festa del Señor de Terrachayoc, spero di averlo detto giusto, ma che rende davvero l'immagine di una chiesa che va oltre i nostri confini, proprio come lo Spirito ci chiede di fare. Ecco, uniti allora nella fede, nell'accoglienza, nella gratitudine per il dono dello Spirito Santo, disponiamo i nostri cuori a ricevere il perdono del Signore e tutta la grazia dei Suoi doni. Iniziamo questa celebrazione con il rito dell'aspersione, con l'acqua benedetta che ci ricorda il giorno del nostro battesimo e l'ingresso nella Chiesa come figli di Dio. Fratelli e sorelle carissimi, invochiamo la benedizione di Dio nostro Padre, perché questo rito di aspersione ravvivi in noi la grazia del battesimo per mezzo del quale siamo stati immersi nella morte redentrice del Signore per risorgere con Lui alla vita nuova. Padre, gloria a Te che dall'agnello immolato sulla croce fai scaturire le sorgenti dell'acqua viva.
1: Gloria a Te, o Signore.
0: Cristo, gloria a Te che rinnovi la giovinezza della Chiesa nel lavacro dell'acqua con la parola della vita.
1: Gloria a Te, o Signore.
0: Spirito, gloria a Te che dalle acque del battesimo ci fai riemergere come primizia dell'umanità nuova.
1: Gloria a Te, o Signore.
0: O Dio che raduni la Tua Chiesa, sposa e corpo del Signore, nel giorno memoriale della risurrezione, benedici il Tuo popolo e ravviva in noi per mezzo di quest'acqua il gioioso ricordo e la grazia della prima Pasqua nel battesimo. Per Cristo, nostro Signore.
1: Amen.

0: Onnipotente ci purifichi dai peccati e per questa celebrazione ci renda degni di partecipare alla mensa del suo regno per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: Preghiamo. O Dio, che hai mandato sui tuoi discepoli il fuoco dello Spirito Santo Paraclito, effusione ardente della tua vita d'amore, dà alla Chiesa di rinsaldarsi nell'unità della fede e, serbandosi costante nella carità, di perseverare e di crescere nelle opere di giustizia. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Benedicimi, Padre.
0: Leggi nel nome del Signore.

0: E tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e fuori di sé per la meraviglia dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo parti, medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, romani qui residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio». Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Benedici il Signore, anima mia. Sei tanto grande, Signore mio Dio. Quante sono le tue opere, Signore. La terra è piena delle tue creature.

togli loro il respiro, muoiono e ritornano nella loro polvere. Mandi il tuo spirito, sono creati e rinnovi la faccia della terra. Sia per sempre la gloria del Signore. Gioisca il Signore delle sue opere. A Lui sia gradito il mio canto. Io gioirò nel Signore.

0: Benedicimi, Padre.
1: La lettura apostolica ci illumini e guidi a salvezza.
0: Prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Riguardo ai doni dello Spirito, fratelli, non voglio lasciarvi nell'ignoranza. Voi sapete infatti che quando eravate pagani vi lasciavate trascinare senza alcun controllo verso gli idoli muti. Perciò io vi dichiaro, nessuno che parli sotto l'azione dello Spirito di Dio può dire Gesù è anatema, e nessuno può dire Gesù è Signore, se non sotto l'azione dello Spirito Santo. Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore. Vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio che opera tutto in tutti. A ciascuno è dato una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune. A uno, infatti, per mezzo dello Spirito viene dato il linguaggio di sapienza, ad un altro, invece, dallo stesso Spirito il linguaggio di conoscenza. A uno nello stesso Spirito la fede, ad un altro nell'unico Spirito il dono delle guarigioni. A uno il potere dei miracoli, ad un altro

0: altro il dono della profezia, a un altro il dono di discernere gli spiriti, ad un altro la varietà delle lingue, ad un altro l'interpretazione delle lingue. Ma tutte queste cose le opera l'unico e medesimo Spirito, distribuendole a ciascuno come vuole. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria, Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, il Signore Gesù disse ai Suoi discepoli: se mi amate, osserverete i miei comandamenti. E io pregherò il Padre, ed Egli vi darà un altro paraclito, perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché Egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. Ancora un poco il mondo non mi vedrà più, voi invece mi vedrete perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Dicevo, introducendo questa celebrazione, che la festa della Pentecoste è davvero è una festa bellissima, forse da riscoprire un po', passa un po' in sordina, ma in realtà è proprio fondamentale, perché potremmo dire è la festa di tutti, perché è la festa in cui ricordiamo che nasce la Chiesa, come a Natale nasce Gesù. Oggi a Pentecoste nasce la Chiesa dopo i 50 giorni, dopo l'annuncio della Pasqua, l'annuncio di salvezza, un po' come l'annunciazione per Maria, che ha visto poi un tempo, no? La sua gravidanza, l'attesa di Gesù. Anche noi abbiamo vissuto questo tempo di attesa dopo l'annuncio, l'annuncio della salvezza, che ha preso una forma concreta per i discepoli di Gesù il giorno di Pentecoste. Dopo 50 giorni dalla Pasqua arriva, in questo modo sorprendente, potremmo dire un po' spettacolare, anche il dono dello Spirito Santo. Ma dopo un tempo in cui i discepoli in qualche modo si sono preparati. Il dono dello Spirito Santo, abbiamo sentito, scende come fiamme di fuoco su ciascun discepolo, ma non per rimanere un dono singolo, fatto a uno per dare in qualche modo a ciascuno la propria identità singolare, ma un dono che viene fatto a ciascuno perché possa essere riconosciuto parte di un insieme, parte di un tutto. Per fare un esempio eucaristico, è un po' come la farina che è disunita, è sfuggente, ha bisogno dell'acqua per diventare un impasto unico, un impasto uniforme. E ha bisogno del fuoco per diventare pane fragrante e profumato. Ecco, così noi saremmo solo della polvere, dei granelli di farina, disuniti, autonomi anche, no? Ma con poca consistenza, se lo Spirito Santo non ci fosse stato donato, con acqua e fuoco, per renderci un'unica chiesa. La cosa bella però è che il pane, quando lo lasci lì un po', diventa raffermo. E invece lo Spirito Santo permette alla Chiesa di essere sempre viva se ricordiamo la sua presenza, se accogliamo continuamente la sua presenza. Ecco, da quel giorno, quando a Pentecoste lo Spirito è stato donato in questo modo così straordinario ai discepoli, non ha mai smesso di abitare la Chiesa e tutti noi, i suoi figli battezzati, raggiungendolo, abbiamo sentito, ciascuno con un dono suo proprio. San Paolo fa un elenco, no, di tutti i doni, le manifestazioni dello Spirito. A ciascuno, dice, è data una manifestazione particolare dello Spirito. Però conclude, ed è la cosa forse importante, dice per il bene comune. Come dire, a ciascuno la sua particolarità, ma a tutti è chiesto di usarla per il bene comune. E credo che questa sia una cosa importante, perché qualche volta magari rischiamo di essere un po' invidiosi, no? Dei doni, delle qualità, delle manifestazioni dello Spirito quando le riconosciamo come tali, che però sono magari donate ad altri, no? E diciamo, ci piacerebbe, no? Avere anche noi questa peculiarità, questo dono, questa capacità. Però se ricordiamo che il fine è comune, l'obiettivo è uno solo, è bello poter dire che ciascuno, con la propria peculiarità, con la propria particolarità, è chiamato a partecipare all'opera di Dio, insieme al fratello che è vicino. Partecipare all'opera di Dio perché grazie allo Spirito siamo abitati da Lui. in questa unione che è sorprendente e non possiamo darci da solo. Gesù nel Vangelo lo dice con parole appunto un po' misteriose, Giovanni è sempre un po' criptico, però ci dice: in quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio, ma voi sarete in me e io in voi. Ecco, ci coinvolge in questa danza, potremmo dire, divina, rendendo anche noi quasi al pari di Dio, donandoci e ricordandoci che siamo a sua immagine e somiglianza, quindi un tratto di divino che c'è anche in noi, collaborando con i nostri fratelli, dicevo, per il bene comune. Ecco, i discepoli a Pentecoste ricevono un dono particolare, il dono delle lingue, lingue di fuoco che permettono loro di farsi comprendere da tutti. Un dono che sorprende, no? Perché è lì a Gerusalemme e riesce ad ascoltare e comprendere quello che dicono i discepoli, anche se arrivano da regioni diverse. Devo dire che questo carisma io lo invidio molto. Io parlo giusto l'italiano, non so le lingue, mi piacerebbe poter parlare e farmi comprendere da tutti. Forse è un dono che qualcuno trova anche un po' fastidioso, per chi magari ha studiato tanto per imparare le lingue, magari si è preso anche una laurea, e invece qui in un attimo i discepoli poco istruiti riescono a parlare e farsi comprendere da tutti. I piani di Dio sono misteriosi, lo sappiamo. Però la grandezza di questo dono, credo, sia in quella parte che dice la lettura degli Atti, passa un po' in secondo piano. Le persone presenti a Gerusalemme dicono: li abbiamo sentiti parlare nelle nostre lingue, è vero, ma di che cosa? Aggiunge: delle grandi opere di Dio. Allora forse non è tanto la cosa che sorprende, è il fatto che uno sappia parlare e farsi ascoltare, ma quello che dice. I discepoli raggiunti dal dono dello Spirito Santo non parlano di loro stessi, non rivendicano la loro personalità, non dicono chi sono. E questa cosa un po' sorprende, perché siamo in una società dove tutti quanti ci dicono in qualche modo che dobbiamo metterci al centro, dobbiamo dire la nostra, abbiamo una parola da non tacere, qualche volta appunto da rivendicare. Io credo che questa cosa a volte renda anche le relazioni un po' difficili, anche le relazioni affettive, perché nella misura in cui io avvicino a me una persona che parla solo di sé, che mette sempre solo al centro se stesso, ecco che dopo un po' mi stufo, ecco che dopo un po' non mi sento più amato. Ecco, forse i discepoli venivano capiti da tutti, non tanto per il linguaggio che usavano, certamente anche, ma per quello che dicevano, raccontavano le grandi opere di Dio. E forse questa cosa è qualcosa che tutti possono comprendere. Quando noi sacerdoti sull'altare spezziamo il pane, è un linguaggio che tutti capiscono, tutti sappiamo che cosa stiamo dicendo. Ecco, è bello riconoscere allora che nella Chiesa c'è un linguaggio che tutti dovrebbero poter capire, se ci lasciamo abitare dallo Spirito Santo. Forse dobbiamo domandarci quanto nelle nostre parole quotidiane, non semplicemente nelle celebrazioni che viviamo, quanto nel nostro parlare siamo capaci di raccontare con semplicità le grandi opere di Dio. Su questo San Francesco ancora una volta quest'anno rimane nostro maestro, lui che ha saputo cantare la bellezza delle grandi opere di Dio in quella preghiera straordinaria che è il Cantico delle Creature. Ecco, forse anche noi dovremmo imparare a lasciare passare nelle nostre parole l'annuncio delle opere che Dio continua a mettere nella nostra vita, imparando prima chiaramente a riconoscerle. Ecco, lo Spirito Santo, credo, ha aiutato i discepoli a fare questo e aiuta anche noi oggi. Ci aiuta a non essere noi il centro di tutto. E queste cose, guardate, ci libera, ci libera dall'ansia di dover fare le cose in modo perfetto, ci libera dalla paura del giudizio degli altri, ci libera dagli sguardi che a volte sono pieni di attese e ci vedono un po' impreparati, no, a quello che gli altri vogliono da noi. Fa diminuire tutte queste cose, perché ci fa crescere nella libertà di essere figli di Dio ed esserlo per il bene di tutti. Anche i discepoli non sono sempre stati raggiunti da giudizi benevoli, qualcuno li ha presi per ubriachi, hanno bevuto del vino perché parlano in modo così strano, però non si sono fermati, ma hanno continuato ad annunciare con un cuore libero, con un cuore libero da qualsiasi giudizio, solo perché volevano raggiungere chi ancora non era stato raggiunto dall'amore di Dio. Ecco, allora, fratelli e sorelle, continuiamo a invocare la presenza dello Spirito nella nostra vita. È un dono che il Signore già ci ha fatto. Dobbiamo solo ricordare di essere destinatari di questo dono. Continuiamo a pregare: vieni Spirito Santo con i tuoi doni e rendici una chiesa insieme ai nostri fratelli. Vieni Santo Spirito e dacci parole che suonino come promesse di bene. Vieni e donaci parole che siano benedizione e che sappiano raccontare al mondo le grandi opere di Dio.

0: Fratelli e sorelle, apriamo i cuori all'azione dello Spirito ed eleviamo la nostra preghiera di supplica ed intercessione.
1: Vieni, Spirito d'amore.
0: Vieni, Spirito d'amore.
1: Spirito di unità, fa che le nostre comunità crescano sempre più nella consapevolezza di essere Chiesa delle genti, riscoprendo la propria vocazione alla fraternità, ti preghiamo.
0: Vieni, Spirito d'amore.
1: Spirito di sapienza, guida i governanti sulla strada della riconciliazione e concedi a tutti i popoli giustizia, pace e prosperità, ti preghiamo.
0: Vieni, Spirito d'amore.
1: Spirito di carità, apri i credenti alla necessità dei più deboli, infondi speranza nei carcerati, dona consolazione agli esuli e ai migranti, ti preghiamo.
0: Vieni, Spirito d'amore.
1: Con il battesimo accogliamo nella Chiesa Leonardo Attolini, Vittoria Binda, Marco Buzzi Clerici, Liora Muriel Carlon Sanchez, Riccardo Guidi, Michele Liccardi, Alessandro Ottolini, Massimo Prisco. Crescano in età e grazia davanti a Dio e agli uomini, ti preghiamo.
0: Vieni, Spirito d'amore.
1: Abbiamo celebrato il matrimonio cristiano di De Ciccio Giulio e Sepe Sara. Siano testimoni dell'amore di Cristo, ti preghiamo.
0: Vieni, Spirito d'amore.
1: In questa settimana sono entrati nella casa del Padre Pettinelli Rita, Stella Amalia, Arensi Vincenzo. Siano accolti nella luce e nella pace di Dio Padre, ti preghiamo.
0: Vieni, Spirito d'amore. Vogliamo pregare anche per i bambini della nostra comunità che sabato e domenica prossima riceveranno il sacramento della confermazione. Aiutali, Signore, ad accogliere il tuo Spirito e a ricordare sempre, ogni giorno, che tu sei presente con loro. Per questo ti preghiamo.
2: Vieni, Spirito d'amore.
0: O Dio onnipotente ed eterno, che hai racchiuso la celebrazione della Pasqua nel tempo sacro dei 50 giorni, rinnova il prodigio della Pentecoste. Fa che i popoli dispersi si raccolgano e le diverse lingue si uniscano a proclamare la gloria del tuo nome. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Prima di presentare i nostri doni all'altare, ci scambiamo tra noi il dono della pace.

0: fratelli e sorelle chiamati a partecipare dello stesso pane e dello stesso calice, in comunione con tutta la Chiesa cattolica professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fa, o Dio, che lo Spirito Santo ci riveli sempre più apertamente la realtà misteriosa e sublime di questo sacrificio e ci guidi alla piena comprensione della verità secondo la promessa di Cristo Signore, per Lui che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta renderti grazie, o Dio di infinita potenza, e allietarci in questo giorno solenne che nel suo numero sacro e profetico ricorda arcanamente la raggiunta pienezza del mistero pasquale. Oggi la confusione che la superbia aveva portato agli uomini è ricomposta in unità dallo Spirito Santo. Oggi gli apostoli, al fragore improvviso che viene dal cielo, accolgono la professione di un'unica fede e con diversi linguaggi a tutte le genti annunciano la gloria del tuo Vangelo di salvezza. Per questa effusione dello Spirito esulta la Chiesa, ardente di riconoscenza ed amore, e unendo la sua voce di sposa al coro senza fine del cielo, eleva a te, o Padre, con tutte le creature felici, il suo inno di lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui veniva tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, il rendimento di grazie e questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Sant'Ambrogio, i santi Pietro e Paolo e tutti i santi che sono nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, oh Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno santissimo in cui l'effusione del tuo Spirito l'ha costituita sacramento di unità per tutti i popoli. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Raccogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Abbiamo ricevuto lo Spirito che ci rende figli come Gesù. Vogliamo sentire la comunione con Lui e con tutti i nostri fratelli nella Chiesa, mentre ci affidiamo al Padre con le parole che proprio Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. O Padre, la partecipazione alla tua mensa ci comunichi il fervore dello Spirito che animò visibilmente i tuoi apostoli e li rese nel mondo testimoni del Vangelo, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Invito tutti a prendere l'informatore di questa settimana, ci sono tante cose, segnalo solo che ci avviciniamo ormai alla chiusura del mese di maggio, quindi domenica 31 alle 20:45 vivremo in santuario appunto la chiusura cittadina del mese di maggio, piazza del Santuario Beata Vergine dei Miracoli. Ci sarà un'introduzione musicale dove si possono scrivere le proprie intenzioni di preghiera. Alle 21 invece il Santo Rosario, contemplando i cinque misteri che la facciata del santuario ci regala. Ecco, Don Massimiliano ci aiuterà a soffermarci anche sulle bellezze artistiche. E poi ricordo l'appuntamento di giovedì 28 maggio alle ore 21 al Cinema Prealpi, il terzo appuntamento che mette un po' al centro la figura di San Francesco. Vedremo il film appunto Francesco di Liliana Cavani, è un film dell'89, un po' vecchio ma molto bello, che rende proprio l'umanità di questo santo a noi caro. E poi, come dicevo prima, il prossimo weekend avremo le cresime dei ragazzi di tutta la città, sabato e domenica, vogliamo accompagnare nella preghiera tutti i nostri piccoli. Al termine della messa, dopo la benedizione, invito poi qui la comunità degli amici peruviani, daremo la benedizione all'icona del Signor de Torrecciaioc, giusto? In modo che davvero possiamo sentirci in comunione con la chiesa anche peruviana di Cuzco. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dio sorgente di ogni luce, che oggi ha illuminato la mente dei discepoli con l'effusione dello Spirito Consolatore, vi benedica e vi colmi dei suoi doni. Amen.
1: Amen.
0: Il fuoco dello Spirito Santo, che apparve mirabilmente sui discepoli, vi purifichi da ogni male e vi illumini tutti con il suo vivo splendore. Amen.
1: Amen.
0: Lo Spirito Santo, che ha riunito popoli diversi nell'unica Chiesa di Cristo, vi renda perseveranti nella fede e gioiosi nella speranza, perché possiate giungere alla visione beata del cielo. Amen.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.
0: E buona festa di Pentecoste a tutti.

In diretta dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno avete ascoltato la Santa Messa festiva. Ringraziandovi per la vostra cortese attenzione, vi invito a proseguire il vostro ascolto coi programmi festivi di Radio Orizzonti.

Onda Libera, un programma ideato e condotto da Gisella Viccardi. Curiosità a 360 gradi. Ciao a tutti, sono Gisella, i microfoni studio di Radio Orizzonti Blu FM 88 e con me alla regia, come sempre, Angelo. Sono 30 minuti in compagnia per parlare di curiosità a 360 gradi. Da dove vengono i nomi dei 12 mesi dell'anno? Gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre. Esaminiamo l'origine dei nomi dei mesi e capiamo perché sono stati scelti e cosa significano.

Il termine mese deriva dal latino mensis, che a sua volta è collegato al greco men. Entrambi significano mese lunare o luna, cioè l'astro che fornì agli antichi per la prima volta l'idea di scansione del tempo. La suddivisione dell'anno in stagioni, mesi, settimane e giorni ha origini antiche e oggi il calendario gregoriano o calendario solare è il sistema in uso in gran parte del mondo. Suddivide l'anno in 12 mesi e fu introdotto da Papa Gregorio XIII nel 1582 come sostituzione del precedente calendario giuliano, introdotto da Cesare nel 46 a.C., basato sul ciclo delle stagioni.

latini avevano posto ciascun mese sotto la protezione di una specifica divinità. Ma c'è di più. Secondo il calendario romano delle origini, il cosiddetto calendario di Romolo, i mesi erano 10. Gennaio e febbraio non esistevano e furono aggiunti, sembra, da Numa Pompilio, secondo re di Roma, poiché l'anno veniva fatto iniziare a marzo. Ecco il motivo per cui i mesi da settembre a dicembre sono chiamati così, perché inizialmente erano il 7 settembre, l'8 ottobre, il 9 novembre e il 10° mese dicembre dell'anno, come vedremo tra poco.

gennaio deriva dal latino Ienuarius, cioè Digiano, il dio romano degli inizi e dei passaggi. Giano è raffigurato con due volti, uno rivolto al passato e uno rivolto al futuro, e non a caso simboleggia il passaggio da un anno all'altro.

febbraio prende il nome dai Februa, antichi rituali di purificazione celebrati dai romani, a loro volta derivanti da un verbo latino februare, che significa purificare. Tali riti servivano per prepararsi per il nuovo anno.

Marzo proviene dal latino Mars, cioè Marte, il dio romano della guerra. Tradizionalmente segnava l'inizio della stagione delle campagne militari, un momento di fervente attività e di rinnovamento.

L'origine del nome aprile è molto incerta. Alcuni studiosi ritengono che derivi dal latino aperire, che significa aprire, riferendosi all'apertura dei fiori in primavera, quindi a uno sbocciare della vita. Altri suggeriscono un legame con la dea Afrodite Venere.

deve il suo nome a Giuno, cioè Giunone, la regina degli dei e moglie di Giove. Giunone era venerata come la protettrice delle donne e del matrimonio, e il mese le era dedicato in onore della sua importanza.

Giulio prende il nome da Giulio Cesare, il famoso condottiero romano, originariamente chiamato Quintilis, quinto mese dell'anno. Fu rinominato per ordine di Marco Antonio in onore di Cesare dopo la sua morte nel 44 a.C.

Questo deriva dal nome dell'imperatore Augusto, in precedenza noto come Sextilis. Il mese fu rinominato in onore dell'imperatore per commemorare i suoi successi, dal quale prende il nome anche il Ferragosto, Ferie Augusti, su decisione del Senato di Roma. Generalmente la festa era celebrata il 1° agosto, inserendosi in un periodo di riposo e di celebrazioni che traeva origine dalla tradizione dei Consualia, feste che celebravano la fine dei lavori agricoli, dedicate al dio della terra e della fertilità. La Chiesa cattolica spostò la festa al 15 agosto per far coincidere la ricorrenza laica con la festa religiosa dell'Assunzione di Maria. Thank you.

Settembre significa settimo mese in latino, poiché era il settimo mese del calendario romano originale, calendario di Romolo. Anche dopo l'aggiunta di gennaio e febbraio, il nome è rimasto invariato.

Lo stesso discorso vale per ottobre, che deriva dal latino otto, che significa otto, anche se è il decimo mese del nostro calendario attuale. Una volta era l'ottavo mese del calendario di Romolo.

Novembre proviene dal latino novem, che significa 9. Simile ai mesi precedenti, il nome riflette la posizione del mese nel calendario romano delle origini.

Dicembre è l'ultimo mese del nostro anno e deriva dal latino decem, che significa 10. Era il decimo mese del calendario romano, prima che gennaio e febbraio venissero aggiunti.

Da dove vengono i nomi dei giorni della settimana? I nomi dei sette giorni della settimana, così come li conosciamo oggi in italiano e in inglese, hanno origini linguistiche millenarie e si riferiscono a pianeti e corpi celesti, a divinità antiche e a episodi della religione e della mitologia, partendo dai babilonesi, passando per gli ebrei, greci e romani, fino ad arrivare ai popoli germanici.

Avete mai riflettuto sull'origine dei nomi dei giorni della settimana in italiano e in inglese? In italiano sono quasi tutti associati alle divinità del mondo greco-romano e ai corpi celesti corrispondenti. Dietro i nomi italiani dei giorni feriali della settimana, per esempio, si celano la Luna, Marte, Mercurio, Giove e Venere. In inglese, invece, si celano anche divinità norrene. Thursday, per esempio, è il giorno di Thor. Più in generale, i termini con cui sono chiamati i giorni della settimana riprendono millenni di storia, mitologia e cultura. L'origine dei giorni della settimana da dove derivano e perché sono sette?

Tutto ha probabilmente origine con i babilonesi, antica civiltà mesopotamica, spesso considerati i primi a sviluppare una settimana di 7 giorni. Basarono questa suddivisione sul ciclo lunare, che dura circa 29,5 giorni, dividendolo in 4 parti, ciascuna di 7 giorni. Associarono poi ogni giorno a uno dei 7 corpi celesti visibili a occhio nudo: il Sole, la Luna, Marte, Mercurio, Giove, Venere e Saturno.

primo a studiare effettivamente l'associazione fra i giorni della settimana e gli astri fu Vettio Valente, un astrologo greco, autore dell'Antologiarum 170 d.C. circa. Gli ellenici erano convinti che a turno i corpi celesti governassero la prima ora di ogni giornata. Dalla Grecia questo schema si diffuse anche a Roma, con alcune differenze iniziali che però vedremo tra poco.

Anche gli ebrei adottarono e consolidarono il concetto della settimana di 7 giorni, integrandolo profondamente nella loro cultura e religione. Il racconto biblico della creazione nel libro della Genesi descrive Dio che crea il mondo in 6 giorni e si riposa il 7° giorno, stabilendo così il sabato, Shabbat, come giorno di riposo e come giorno di culto.

Gli antichi romani inizialmente utilizzavano una settimana di 8 giorni, ma nel primo secolo avanti Cristo adottarono la settimana di 7 giorni. I romani associarono ciascun giorno a una divinità, a sua volta legata a un corpo celeste, influenzando così i nomi dei giorni della settimana in molte lingue moderne, compreso il nostro italiano.

Il cristianesimo, che emerse dal giudaismo, adottò e diffuse ulteriormente la settimana di 7 giorni, con l'impero romano che abbracciò il cristianesimo nel IV secolo d.C. La settimana di 7 giorni si stabilì come standard in gran parte dell'Europa e delle regioni circostanti.

fine le tribù germaniche, venendo a contatto con il mondo romano, adattarono i nomi dei giorni della settimana alle loro divinità, contribuendo ulteriormente alla diffusione della settimana di 7 giorni nelle terre germaniche e anglosassoni. Perché i giorni della settimana però si chiamano così? L'etimologia. Adesso l'affrontiamo.

Vediamo ora nel dettaglio le origini del nome di ogni giorno della settimana in italiano e in inglese. Lunedì deriva dal latino lune dies, cioè giorno della luna. La luna era venerata come una dea nella mitologia romana e greca. Per lo stesso motivo, Monday in inglese deriva da Moon's Day, giorno della luna.

Martedì deriva dal latino Martis Dies ed è dedicato a Marte, il dio romano della guerra, associato all'aggressività e alla forza, nonché quarto pianeta del sistema solare. In inglese Tuesday deriva da Tuesday, dove Tuis o Tyr era considerato il dio nordico della guerra.

mercoledì viene da Mercury Dies, dedicato a Mercurio, il messaggero degli dei, patrono del commercio e dei viaggiatori e primo pianeta del sistema solare. In inglese Wednesday deriva da Woden's Day, dove Woden o Odino è il dio principale della mitologia nordica.

Giovedì deriva da Iovis Dies, giorno di Giove, il signore degli dei romani, dio del cielo e del tuono, e associato al quinto pianeta del sistema solare. In inglese Tuesday deriva da Thor's Day, dove Thor era ritenuto il dio del tuono nella mitologia nordica.

Venerdì proviene da Veneris Dies, dedicato a Venere, dea dell'amore e della bellezza, legata al secondo pianeta del sistema solare. In inglese Friday deriva da Freaks Day, dove Frigg era considerata la dea dell'amore e della bellezza nella mitologia nordica.

Sabato deriva dall'ebraico Shabbat, dal verbo Shabbat, che significa smettere. Il giorno di riposo nella Bibbia, in inglese Saturday, viene invece dal latino Saturni Dies, dedicato al dio e pianeta Saturno.

Domenica era originariamente chiamata Dies Solis, il giorno del sole. Con l'avvento del cristianesimo fu rinominato Dies Dominicus, giorno del Signore. In inglese Sunday deriva da Sun's Day, riflettendo l'influenza romana e la successiva adozione cristiana.

E per oggi è tutto. Onda Libera vi dà appuntamento alla prossima con nuove curiosità. Un saluto naturalmente da Gisella ai microfoni e da Angelo alla regia. E noi ci sentiamo presto. Ciao ciao.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Bentrovati col consueto appuntamento per scoprire ospiti e trasmissioni della nostra radio. Scorriamo la giornata di lunedì 25 maggio. Alle ore 9.30 e poi alle 17.10 il confronto con la parola, con Carlo Legnani e Giancarlo Catella accompagnati da Don Giuseppe Marinoni. E alle 10.05 il Saronno, storie e orizzonti con Sara Giudici e Gianni Branca. E alle 10.30 e poi in serata in replica alle 19.10 Match Point, lo sport locale e nazionale, con Paolo Rinaldi e Agostino Masini, che ospiteranno questa volta Giuseppe Rosafio, giocatore del baseball ipovedenti, e seguito poi alle 11.30 da In Comune, dove sarà ospite questa volta Maria Cornelia Proserpio, assessore alla cultura e politiche educative. E alle 18.20 Civica Smart, pillole di educazione civica in italiano, francese e tedesco, questa volta con gli alunni della Leonardo da Vinci, della Bascafè e dell'associazione Dandelion. E finiamo alle 21 con Viva Tutto alla radio con Mattia Savioni e alle 22 Gigi Volpi con Una volta l'era in sci. E prima di chiudere vi ricordiamo il nuovo spazio di ogni mattina, Radio Orizzonti Mix alle 6.15 con le news locali alle 6.30, le migliori interviste del giorno prima e alle 7 Buongiorno in Blu. Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Al microfono Valeria, alla regia Giancarlo. Buon ascolto. La farmacia di turno oggi è la farmacia Gorla, Acaronno Pertusella, in corso della Vittoria 71. Numero di telefono 02 965 0278. E vediamo le proposte nei cinema di Saronno. Al cinema Silvio Pellico, il film biografico Michael, alle 14.45 e alle 19.15. E seguito poi dalla commedia Il diavolo veste Prada 2, alle 17 e alle 21.30. Al cinema Prealpi invece il film d'animazione Pecore sotto copertura, alle ore 15. E seguito dal film drammatico La città di pianura, alle 19.15. E in serata Star Wars The Mandalorian and Grogu, alle 21.15. E vediamo le notizie e le informazioni della comunità pastorale Crocefisso Risorto. È ancora possibile iscriversi agli oratori estivi fino al 29 maggio per l'oratorio di Via Legnani, per l'oratorio della Regina Pacis, l'oratorio della Sacra Famiglia e quella di San Giovanni Battista, mentre fino al 30 maggio per l'oratorio San Giuseppe. E sempre della comunità pastorale Crocefisso Risorto, questa sera alle ore 20.45 presso la cappellina della Madonna di via Carlo Marx il Santo Rosario secondo la tradizione del mese mariano. E continua l'apertura straordinaria del Museo del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Prossimo appuntamento è per sabato 30 maggio dalle 15.30 alle 17.30. L'accesso è libero e gratuito senza prenotazione accedendo nel chiostro da Viale Santuario. Sarà poi disponibile anche una guida. E al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli per la chiusura del mese mariano, domenica 31 maggio alle ore 20.45 ci sarà il ritrovo in piazza, seguito alle 21 dal Santo Rosario. A seguire poi l'ingresso in santuario e la consacrazione alla Beata Vergine dei Miracoli. E vediamo invece gli appuntamenti in zona. Questa sera a Saronno alle ore 18 presso il Teatro Giuditta Pasta Pop Dance, una mostra fotografica di Edio Bison in collaborazione con Elianto e Artigianarte. E oggi è l'ultimo giorno per visitare la mostra presso il Museo dell'Illustrazione in via Caduti della Liberazione 25 a Saronno. Questo pomeriggio è visitabile fino alle 19 dal titolo L'urlo del silenzio. La mostra propone l'elaborazione fotografica di Emanuele Cortellezzi. E a Ceriano Laghetto continua Villa Rita in festa presso il Giardinone. Anche oggi spettacoli, musica e karaoke accompagnati da street food. E a Saronno martedì 26 maggio alle ore 21 presso il cinema Prealpi, Luca Frigerio, giornalista e storico dell'arte, ci parlerà di draghi, santi e cavalieri, conducendoci in un viaggio tra le creature fantastiche del Medioevo. E a Saronno giovedì 28 maggio dalle ore 20 alle ore 22 presso il Museo della Ceramica Gianetti in via Carcano 9, Coffee Time. Un appuntamento al museo per creare il tuo set da caffè con tazza e piatto personalizzati. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, il progetto Strade in Gioco colora gli spazi urbani della città. E una notizia che riguarda il saronnese Allarme Cocciniglia, ecco cosa fare. E ora Caronno Pertusella, ancora Ladri alla Proloco e in ultimo Uboldo, si asfalta alla rotonda, disagi in nottata. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale, Valeria, alla regia Giancarlo. Questi erano i titoli delle notizie di Orizzonte News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Saronno. È stato inaugurato in questi giorni il primo intervento del progetto Strade in Gioco, un'iniziativa che unisce educazione, partecipazione e riqualificazione urbana, mettendo i bambini al centro della progettazione di nuovi spazi di gioco, con l'obiettivo di trasformare le loro idee in interventi concreti negli spazi pubblici. Il primo intervento è stato realizzato in Viale Santuario. Nella settimana sono comparsi nella zona pedonale animaletti disegnati sull'asfalto, giochi colorati che cambiano l'aspetto alla strada e altri suggerimenti per attività creative. Alla base del nuovo aspetto di Viale Santuario sono le idee che i bambini dell'Istituto Comprensivo Aldo Moro hanno sviluppato nei due giorni di laboratori creativi proposti nel mese di marzo. Due giornate di coprogettazione partecipata, durante i quali gli alunni sono stati guidati da un esperto di game design per immaginare, progettare e infine dare forma a nuove idee di gioco e di utilizzo dello spazio cittadino. Il progetto è stato selezionato nell'ambito del bando Strade in Gioco, Spazi Sicuri di Incontro e Gioco Libero in Città per Bambini e Adolescenti, promosso dall'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, ottenendo così un finanziamento che ha permesso di sviluppare un percorso innovativo in cui i bambini non sono semplici destinatari, ma veri protagonisti della trasformazione urbana, senza gravare però sulle risorse comunali, e ha inoltre permesso non solo di rafforzare il senso di appartenenza dei piccoli cittadini, ma anche di dimostrare come la partecipazione diretta dei bambini possa diventare strumento di cittadinanza attiva. Saronnese, un parassita venuto dall'Asia, sta ridisegnando l'aspetto di molti alberi della provincia di Varese. Si chiama Takahashia japonica ed è una particolare specie di cocciniglia di origine asiatica, ormai nota anche nella nostra zona. In Europa in particolare il suo viaggio è iniziato nel 2017, quando è stata segnalata per la prima volta in un parco comunale a Cerro Maggiore. Da allora l'insetto ha progressivamente colonizzato il territorio, arrivando a colpire stabilmente diverse zone. Il segno del suo passaggio, ormai l'avrete imparato a conoscerlo, è inconfondibile e salta subito all'occhio. È facilmente riconoscibile grazie ai caratteristici ovisacchi bianchi, cotonosi e a forma di anello che possono raggiungere i 7 cm di lunghezza. La diffusione è favorita dal vento, specialmente, ma il parassita può viaggiare anche in modo passivo attraverso mezzi di trasporto o materiale vegetale infestato. Nonostante l'aspetto, la regione rassicura sul fatto che si tratta solo di un insetto dall'impatto soprattutto estetico. Allo stato attuale non risultano danni gravi alle piante colpite, salvo possibili disseccamenti di alcuni rami nei casi di infestazioni elevate o su esemplari già debilitati. È inoltre fondamentale precisare che questa cocciniglia non rappresenta in alcun modo un pericolo né per le persone né per gli animali. Le strategie di contenimento consigliate dagli esperti prevedono principalmente un monitoraggio costante delle piante e la rimozione con potatura mirata dei rami infestati nelle fasi iniziali. Si può ricorrere anche a trattamenti specifici rivolti alle forme giovanili dell'insetto, che devono comunque essere eseguiti nel pieno rispetto delle normative ambientali e salvaguardando gli insetti impollinatori. I cittadini possono poi contribuire attivamente alla mappatura del parassita. Il servizio fitosanitario regionale raccoglie infatti tutte le segnalazioni tramite l'app Fito Detective e per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile scrivere direttamente all'indirizzo email infofito@regione.lombardia.it. E andiamo a Caronno Pertusella, ancora ladri nella tenso struttura della Proloco, nel parco della Resistenza di via Avogadro. Questa volta sono fuggiti con carni surgelate e diverse attrezzature. La presidente della Proloco, Claudia De Bellini, si dice molto amareggiata, non solo ovviamente per il danno economico, ma anche perché il lavoro svolto per la comunità è stato rovinato da questa incursione. In pieno giorno qualcuno è riuscito a introdursi nei locali della cucina senza lasciare alcun segno di effrazione, approfittando di un momento in cui l'area era deserta. Una volta dentro, i ladri hanno rovistato nel congelatore, portando via 4 maialini e una consistente stock di costine già confezionate, oltre ad alcune friggitrici elettriche. Nessuno ha visto nulla e i responsabili si sono così allontanati indisturbati. Quando poi i volontari della Proloco sono orientati, hanno trovato il caos con cibo e attrezzature spariti, non hanno potuto fare altro che rivolgersi ai carabinieri per denunciare l'accaduto. Ora si confida nelle telecamere installate nel parco, che potrebbero aver registrato non solo questo episodio, ma anche i furti dei giorni precedenti, sempre mirati alle scorte alimentari. Sugli autori si possono solo fare supposizioni. Certo, non sembrerebbe opera di ragazzini annoiati, gli stessi che altre volte hanno però tagliato telone e creato scompiglio. Tutto farebbe pensare invece che questa volta i ladri conoscessero bene la struttura e soprattutto cosa ci fosse in cucina. Uboldo, sarà una notte di grandi disagi quella dalle ore 21 del 27 maggio alle 6 di mattina del 28 maggio. Sono stati infatti programmati interventi di fresatura e asfaltatura della rotatoria di via 4 Novembre, all'incrocio con le vie Galilei e Fermi. Previste modifiche temporanee alla circolazione, in particolare la chiusura completa del transito sia per autoveicoli sia per mezzi pesanti per evitare il danneggiamento del manto appena posato, e poi la viabilità alternativa. I mezzi pesanti dovranno passare da Saronno a Rescaldina e viceversa, mentre gli autoveicoli provenienti da Saronno saranno dirottati sulle vie Montegrappa, Cattaneo e Legnano, nonché sulla ex statale 527, mentre quelli provenienti da Rescaldina saranno deviati su via Legnano e successivamente sulle vie Cattaneo, Montegrappa ed ex statale 527. Divieto poi di sosta sulla via 4 Novembre fino al termine dei lavori nei tratti interessati. Si invita la cittadinanza ad attenersi scrupolosamente alla segnaletica temporanea e a programmare per tempo gli spostamenti, seguendo i percorsi alternativi opportunamente indicati. È questo l'appello del Comune di Uboldo. In caso di maltempo, gli interventi verranno rimandati a data da destinarsi. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina, dal notiziario e da Saronno News. Valeria al microfono con Giancarlo alla regia. Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: Su Radio Orizzonte in Blu sono le 12 in punto. È il momento di collegarci con Piazza San Pietro per la recita della Regina Celi col Papa.
1: La fede di ciascuno. Pietre vive per edificare l'edificio spirituale, vive, rinnovate, risvegliate, rialzate, tutti insieme, si vede, sparsi in tutto il mondo, ma anche ciascuno, no, con la propria adesione personale. Piazza San Pietro in queste occasioni diventa un po' un'immagine che ci richiama.
2: Ed ecco intanto la finestra del palazzo da cui si affaccia Papa Leone, lì nella piazza.
3: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! In questa solennità della Pentecoste siamo chiamati a contemplare il dono dello Spirito Santo, effuso in abbondanza sulla Chiesa nascente e oggi nuovamente donato ai suoi membri come luce e forza che li accompagni in ogni situazione della vita. Possiamo soffermarci su un'immagine dello Spirito che ci viene consegnata dalla liturgia di oggi. Lo Spirito apre le porte. Il Vangelo infatti ci dice che erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei. E al tempo stesso il libro degli Atti degli Apostoli ci racconta che lo Spirito arrivò come un vento impetuoso che aprì quelle porte, spinse i discepoli ad uscire e ad annunciare la buona notizia di Cristo risorto. Possiamo chiederci anche oggi: quali porte apre lo Spirito Santo? La prima porta è quella di Dio stesso, nel senso che ci apre l'accesso al mistero di Dio, così come si è rivelato in Gesù Cristo. Con il dono del suo Spirito, Dio ci dona la vera fede, ci fa comprendere il senso delle Scritture, si fa conoscere come vicino e ci permette di partecipare alla sua stessa vita. Lo Spirito Santo ci aiuta a fare un'esperienza personale di Dio, a incontrarlo in Gesù e non solo nell'osservanza di una legge, a riconoscerlo in noi e a scoprire i segni della sua presenza nella vita quotidiana. La seconda porta è quella del cenacolo, cioè della Chiesa. Senza il fuoco dello Spirito, la Chiesa rimane prigioniera della paura, timorosa davanti alle sfide del mondo, chiusa in se stessa e quindi anche incapace di entrare in dialogo con i tempi che cambiano. Lo Spirito apre le porte della Chiesa perché sia accogliente e ospitale verso tutti, anche verso chi ha chiuso le porte a Dio, agli altri, alla speranza, alla gioia di vivere. Come ricordava Papa Francesco, siamo chiamati ad essere una Chiesa che benedice e incoraggia, una Chiesa dalle porte aperte a tutti. Infine, lo Spirito Santo apre le porte dei nostri cuori, aiutandoci a vincere le resistenze, gli egoismi, le diffidenze e i pregiudizi, e rendendoci capaci di vivere come figli di Dio e fratelli tra noi. Dove c'è lo Spirito del Signore, nasce la fraternità tra le persone, i gruppi, i popoli della terra, e tutti parlano l'unica lingua dell'amore che unisce e armonizza le diversità. Fratelli e sorelle, anche ai nostri giorni, specialmente in questo giorno di Pentecoste, dobbiamo invocare lo Spirito Santo perché apra tutte le porte che ancora rimangono chiuse. Abbiamo bisogno di riscoprire Dio come Padre che ci ama, di edificare una chiesa dove tutti si sentano a casa e di far crescere un mondo fraterno in cui regni la pace fra tutti i popoli. Come i primi discepoli, confidiamo nell'intercessione della Vergine Maria, dimora dello Spirito Santo e Madre della Chiesa. Regina Cieli, letare alleluia.
4: Via come si portare, alleluia.
3: Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
4: Ora pro nobis seum, alleluia.
3: Gaudet letare Virgo Maria, alleluia.
4: Via surrexit Dominus vere, alleluia.
3: Oremus. Deus, qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quesumus, ut per eius genetricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum.
4: Amen.
3: Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Pro fidelibus defunctis, Requiem aeternam dona eis Domine.
4: Et lux perpetua luceat eis.
3: Requiescant in pace.
4: Amen.
3: Dominus vobiscum.
4: Et cum spiritu tuo.
3: Sete nomen Domini benedictum.
4: Ex hoc nunc et usque in saeculum.
3: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
4: Qui feci caelum et terram.
3: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
4: Amen.

Cari fratelli e sorelle, ricorre oggi la giornata di preghiera per la Chiesa in Cina, nella memoria liturgica della Beata Vergine Maria, aiuto dei cristiani, venerata con grandissima devozione nel santuario di Shenzhen a Shanghai. Uniamo la nostra preghiera a quella dei cattolici cinesi, come segno del nostro affetto per loro e della loro comunione con la Chiesa universale e con il successore di Pietro. L'intercessione della Regina del Cielo ottenga alla comunità credente in Cina la grazia dell'unità e doni a tutti la forza di testimoniare il Vangelo nelle fatiche quotidiane, per essere seme di speranza e di pace. In particolare, invoco la pace eterna per le vittime dell'incidente avvenuto nei giorni scorsi in una miniera nel nord della Cina. A Maria Santissima, aiuto dei cristiani, affidiamo anche le comunità cristiane della Terra Santa, del Libano e di tutto il Medio Oriente, che soffrono a causa della guerra. Ed ora rivolgo il mio saluto a tutti voi, fedeli di Roma e pellegrini di diversi paesi. In particolare saluto il gruppo di persone con disabilità provenienti dalla Polonia. Come pure i pellegrini venuti in bicicletta da Chelmis in Belgio. Complimenti. A tutti auguro una buona domenica di Pentecoste.

lo Spirito Santo apra le porte, apra le porte del cuore. Ha fatto riferimento Papa Leone anche alla porta del Cenacolo, facendo riferimento alla Chiesa, e poi appunto l'invocazione affinché lo Spirito Santo apra tutte le porte che ancora rimangono chiuse. Poi gli appelli di Papa Leone, in particolare la preghiera per le vittime dell'incidente avvenuto in una miniera nel nord della Cina qualche giorno fa, e la preghiera per le comunità cristiane della Terra Santa, del Libano e di tutto il Medio Oriente che soffrono a causa delle guerre. Noi chiudiamo questo spazio dedicato

0: E dunque torniamo in diretta dallo studio in Piazza San Pietro, studio dei media Vaticani. Abbiamo appena ascoltato le parole di Papa Leone XIV nella preghiera del Regina Coeli. Accanto a me in studio ancora Don Michele Gianola, di nuovo un buongiorno, una buona domenica Don Michele.
1: Buongiorno a tutti.
0: E Tommaso Ligori, di nuovo buongiorno e buona domenica
2: Tommaso. Buongiorno e buona Pentecoste a tutti.
0: Lo Spirito apre le porte con queste parole. Papa Leone, insomma, ha iniziato la recita, la sua parola in prima della preghiera del Regina Coeli in questa solennità della Pentecoste. Siamo chiamati a contemplare il dono dello Spirito Santo effuso in abbondanza sulla Chiesa nascente e oggi nuovamente donato ai suoi membri come luce e forza che li accompagna in ogni situazione della vita. Don Michele.
1: Lo Spirito Santo è questa luce, questa forza, no? Che si accompagna in tutte le situazioni della vita. È un dono che ci è fatto, è il dono della vita di Dio che nessuno ci può togliere. La figliolanza è data una volta per tutte e per sempre, vorrei dire, no? E penso che anche tutti coloro che ascoltano tramite la radio, no? E queste parole del Papa magari si trovano in tante situazioni di vita, a volte anche molto faticose, penso soprattutto magari agli ammalati, le persone anziane, e ricevere questa parola del Santo Padre è una consolazione, no? Nel senso più profondo del termine, cioè chiedere il dono al Signore che infonda lo Spirito perché lenisca le ferite, incoraggi, permetta di attraversare anche i tempi più faticosi della vita nella certezza di non essere mai da soli.
0: Lo Spirito apre le porte, ma Papa Leone ci chiede quali porte apre lo Spirito Santo. Allora, la prima porta è quella di Dio stesso, nel senso che ci apre l'accesso al ministero di Dio così come si è rivelato in Gesù Cristo, dice Papa Leone.
1: Lo Spirito Santo ci permette di riconoscere che Gesù è il Figlio di Dio. E questo credo che incroci anche il desiderio di ricerca di tanti, avere la possibilità di qualcuno, di questa persona, dello Spirito Santo, che ci faccia conoscere il volto di Gesù e il volto del Padre. E forse allora possiamo cogliere anche l'appello, no, che Papa Leone pone alla fine del discorso della Regina Coeli, di invocare il dono dello Spirito Santo. Invocare il dono dello Spirito Santo perché realmente il nostro desiderio di incontro con Dio si accenda ancora di più e possiamo così attraverso di Lui incontrare, no, il volto del Cristo risorto.
0: Invocare lo Spirito Santo perché apra tutte le porte che ancora rimangono chiuse, ha detto il Papa, facendo riferimento a queste porte. Tommaso, la seconda porta, ha detto Papa Leone, è quella del cenacolo, sia della Chiesa. Senza il fuoco dello Spirito Santo la Chiesa rimane prigioniera della paura, timorosa davanti alle sfide del mondo, chiusa in se stessa e quindi anche incapace di entrare in dialogo con i tempi che cambiano. È un po' quello che si diceva anche in precedenza.
2: Certo, questo in fondo, se posso osare, è una tentazione. È la tentazione non solo della Chiesa, ma la tentazione nostra, perché noi comunque abbiamo dei grandi limiti e sono proprio le nostre paure, i nostri timori che ci bloccano, e quindi il dono dello Spirito serve proprio per questo, per, diciamo, di liberarci da queste paure, da questi timori. In fondo, il sacramento del battesimo, che poi è il sacramento che ci dona lo Spirito Santo e che ci mette in relazione, no? Ci mette in relazione

0: Dio, perché noi possiamo chiamare nostro Dio Abba, Padre, poi entriamo in figliolanza anche con la Chiesa, poi ci sono anche altre dimensioni che riguardano il battesimo, cioè diventiamo profeti, diventiamo re, quindi è proprio il sacramento del battesimo è fondamentale, perché è da lì che noi riceviamo lo Spirito Santo, che poi noi confermiamo con il sacramento della confermazione, no? In fondo è un po' anche quello che è avvenuto con Gesù, anche se ovviamente il sacramento del battesimo di Gesù aveva un altro significato, però sul Monte Tabor c'è la confermazione, no? Di Gesù da parte di Dio, e quindi il sacramento della confermazione è poi quello che, diciamo, ci, se possiamo dire, con il battesimo abbiamo il motore, con la cresima abbiamo la benzina, ecco, se posso banalizzare, purtroppo.
1: No, ci permette di andare avanti, quindi insomma, è una similitudine corretta. Infine lo Spirito Santo, ha detto il Papa, apre le porte dei nostri cuori.
2: Apre le porte dei nostri cuori e ci aiuta a vincere le resistenze, gli egoismi, le diffidenze, i pregiudizi. L'avventura della fede cristiana non è così una favola, diciamo, no? Immette proprio dentro tutte le pieghe del nostro cuore con tutte le sue resistenze. Noi abbiamo un cammino che è quello di trasformazione, potremmo dire, no? Vincere l'egoismo per vivere della carità. E lo Spirito Santo appunto scioglie aiuta a sciogliere, no, tutte queste resistenze, e lo Spirito oggi lo contempliamo nella Pentecoste come il fuoco, no? E mi piace a volte pensare che questo fuoco assomigli un po' a quel crogiuolo nel quale tutte le impurità della vita possono essere bruciate, no? E se ci pensiamo, resistenze, egoismi, diffidenze, pregiudizi sono tutte quelle impurità, diciamo, no? Quelle malattie, potremmo dire, anche del nostro cuore, che ci impediscono di vivere nella comunione, di lasciare emergere la comunione nella quale già siamo immersi. Quindi invocare lo Spirito Santo anche per questo, perché purifichi tutte queste nostre resistenze e ci dia la possibilità di vivere come Chiesa e come umanità riconciliata.
0: Del resto il nostro cammino di conversione non è un cammino immediato, è un cammino lungo. Se prendiamo il libro dell'Esodo, il popolo di Israele viene liberato dalla schiavitù dell'Egitto, ma poi non fa il percorso più agevole per arrivare nella Terra Santa, percorre il deserto. Ecco, noi dobbiamo percorrere il nostro deserto per arrivare al Sinai e lì stringere la nostra alleanza.
1: Negli appelli post Regina Coeli, poi il pensiero, la preghiera per le vittime dell'esplosione in una miniera di carbone nel nord della Cina. Le ultime agenzie ci dicono che è salito ad almeno 90 morti il bilancio per l'esplosione. Al momento dell'esplosione erano in servizio 247 lavoratori. Nel pomeriggio di ieri risultavano ancora intrappolate 9 persone, secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa cinesi. Tra i feriti molti hanno subito lesioni a causa dei gas tossici, per cui insomma una situazione complessa, in questo caso dovuta all'esplosione di una miniera nel nord della Cina. Il pensiero di Papa Leone è rivolto anche alle vittime, alle famiglie delle vittime, insieme alla preghiera costante per le comunità cristiane nella Terra Santa, dal Libano in generale, in tutto il Medio Oriente. Un altro pensiero, l'ennesimo insomma importante pensiero, rivolto alle persone, a tutti coloro che soffrono a causa della guerra.
2: In questa solennità di Pentecoste, nella festa della Chiesa, potremmo dire, no? Quando ci sentiamo membra gli uni degli altri, non possiamo non sentire anche il dolore, no? Per tutte le membra dell'umanità e della Chiesa che soffrono per mille motivi, per questi drammi che abbiamo ascoltato e anche per tutto quei processi di pace che faticano a trovare soluzioni, no? E ci accorgiamo che questo in fondo non è il desiderio del cuore dell'uomo. Il desiderio più profondo di tutti è che ci sia l'umanità, questa storia, la Chiesa sia realmente una casa dove poter abitare tutti, crescere in un mondo fraterno, no? E la pace regni. Penso che pregare lo Spirito Santo e anche chiedere di metterci in consonanza, potremmo dire, con il cuore di Dio, con il cuore di Gesù, che sì, soffre, no? Sente la patisce, vorrei dire, per tutto quello che nella storia ha a che fare con dolore, odio, guerra, e chiedere il dono di sentire con la Chiesa, di sentire con il Signore, penso che sia un'opera da fare in questa Pentecoste, no? Chiedendo che il dono dello Spirito ci faccia, appunto, crei in noi gli stessi sentimenti del Signore.
1: Abbiamo parlato quest'oggi, prendo spunto proprio dalle parole di Papa Leone, anche della comunicazione, del dialogo, si è fatto riferimento alle tante voci, tante lingue, ecco, il riuscire comunque a comprendersi a livello allora proprio di comunicazione, di comprensione, come, in che modo, ecco, lo Spirito Santo oggi può, deve parlare, ecco, anche soprattutto pensando ai giovani, ad esempio.
2: Sì, lo Spirito Santo ci dà anche quella capacità di ascolto, vorrei quasi dire creativo. Ora, utilizzare questa parola è sempre un particolare, perché ci immaginiamo qualcosa di eclettico, no? Dire creatività. Invece la creatività è quella caratteristica che fin dall'inizio della scrittura ci mette, diciamo, ad immagine e somiglianza di Dio, che crea l'uomo intanto che sta creando. E allora lo Spirito Santo ci permette di entrare in contatto, no, con quello che chiamiamo anche discernimento dei segni dei tempi. Insomma, il tesoro noi ce lo abbiamo. Imparare linguaggi, tessere relazioni, tradurre, no, la ricchezza della tradizione, della Chiesa, del Vangelo, della vita del Signore, è certamente un'operazione che non può essere programmata secondo una procedura. Non esiste un tutorial che ci dà la possibilità di imparare come fosse, appunto, una procedura, mi ripeto, per annunciare il Vangelo, ma il movimento che lo Spirito innesca nel cuore del credente e nel cuore della Chiesa ci dà la possibilità di metterci in ascolto. E quando ci si mette in ascolto si riesce anche ad accogliere da chi abbiamo di fronte quali sono un po' i punti di aggancio, no? Domande, della ricerca, la possibilità di compiere un passo insieme. Il cuore dei giovani, come il cuore di tutti noi, è pieno di una grandissima sete, no? E ieri sera nella veglia di Pentecoste abbiamo ascoltato questa parola, no? Fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal cuore di Cristo, no? E tutta la sete che abbiamo ci dà, diciamo, ci dispone a metterci in ascolto della parola e della vita della Chiesa, di tutta quella ricchezza che abbiamo che non possiamo tenere per noi.
1: In chiusura lo abbiamo accennato prima, però domani la pubblicazione della prima enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, dedicata al tema della custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, quindi anche qua un ragionamento attorno anche alla comunicazione di oggi.
2: Io non vedo l'ora di leggerla, il titolo è, cioè, è così
1: interessantissimo.
2: Quindi solo dietro queste due parole io ci intravedo veramente un mondo che mi fa davvero venire voglia di leggere domani il testo quando uscirà, perché dietro Humanitas mi immagino sicuramente tutta l'umanità con le sue appunto domande, questioni, cioè guardare a questo tempo, no? Ma con questa prospettiva di magnificenza che dice una grande, almeno penso, dice una grande stima, no? Nei confronti non solo dell'umanità tutta insieme, ma anche della singola persona. E quindi sì, a me il titolo sinceramente ha particolarmente intrigato, vorrei quasi dire.
3: In fondo possiamo dire che attualizzando un po' un comandamento, non uccidere,
0: Ecco, noi pensiamo all'atto fisico, però in realtà il non uccidere oggi lo possiamo anche contestualizzare in un altro e declinare in un altro modo, quindi non uccidere un creato che ci è stato affidato e non uccidere con le parole, perché purtroppo dobbiamo parlare di omicidio morale, per cui il mondo per esempio dei social, dell'intelligenza artificiale, sotto questo punto di vista va sicuramente governato meglio, perché oggi si rischia di uccidere più con le parole che con i fatti, per cui il mondo di internet, che è importante, anche lo strumento dell'intelligenza artificiale è importante, però va governato, perché rischia di diventare un mondo, diciamo, non controllato, anarchico, dove alla fine si uccide con le parole e poi da lì derivano altri derive, il bullismo, il femminicidio, che sono fenomeni importanti e molto e da governare, insomma.
1: Penso, allora, prego Don Michele.
2: Penso, scusa, che se qualcosa è riconosciuto come magnifico, prezioso, richiama tanto anche la custodia, la cura, no? Ciò che ci è stato affidato, che siamo noi, no? Forse anche nei confronti di tutto il discorso delle macchine, no? Chissà se si affronta anche questo argomento, c'è una preziosità che è l'umano, assolutamente da conservare, custodire, valorizzare, perché questa è una ricchezza, io credo, nella quale riconosciamo l'incarnazione di nostro Signore.
1: Allora lo ricordiamo, domani la pubblicazione e contestualmente anche la presentazione di Magnifica Humanitas alle ore 11:30 presso l'aula del Sinodo, la presenza dello stesso Leone XIV, presentazione che verrà anche trasmessa in diretta dai media Vaticani. A me non resta che ringraziare Don Michele Gianola, direttore ufficio convocazioni della CEI e consultore di Castello per il Clero. Grazie Don Michele.
2: Grazie a tutti.
1: E ringraziare Tommaso Liguori, collega di Sky e collaboratore della Radio Vaticana. Grazie Tommaso.
0: Grazie a voi, grazie a tutti e buona domenica di nuovo.
1: Grazie ad Alberto Giovannetti che ci ha assistito in regia, grazie a tutti i colleghi invece che da Palazzo Pio ci hanno consentito di andare in onda. Un saluto e ancora una buona domenica di Pentecoste anche da Gianmarco Murroni.

0: Playlist in blu. La musica che ascolterete sulle frequenze in blu.
1: Anche questa settimana tutto è pronto per aggiornarvi sulle novità dell'industria discografica. Come sempre facciamo durante la settimana, scremiamo i vari dischi, e ce ne sono tanti che arrivano, e vi facciamo sentire come poi suoneremo. Ciao a tutti, benvenuti da parte di Gary, una mezz'oretta insieme per ascoltare le novità in ambito discografico. Saluto e ringrazio Gabriele Mileti, che si occupa e si occuperà della parte tecnica per queste 8 tracce. Anche quest'oggi in prevalenza tracce di musica italiana, ci sono tante uscite di casa nostra, ci sono tante uscite estive, ma non solo, come al solito sarà una bella miscellanea. E si parte con quello che è l'anteprima del nostro disco in blu 2000 della prossima settimana, un bel duo, Giovanotti da una parte, Alfa dall'altra, questa è la nuova Buon Vento.

C'era da aspettarselo, no? Anche perché Alfa è un po' l'ideale proseguimento di Jovanotti, perlomeno io li vedo molto, molto affini insieme. Ma andiamo per gradi, parliamo di Jovanotti che arriva. Dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti a New York Cherubini, scritto proprio così, instant album pubblicato a sorpresa prima di Natale, nato appunto in una sola settimana a New York. E Jovanotti ha chiamato Alfa per questo inizio dell'estate con questa Buon Vento, che è anche la canzone che ha aperto questa nuova puntata di Playlist in Blu, che respira l'estate. Questi sono i periodi dove gli artisti fanno le canzoni per le colonne sonore estive, e quindi è giusto presentarle, anche se ci sono da fare dei riguardi. Ad esempio, secondo brano di quest'oggi, restiamo in ambito di musica italiana, fermo restando che un disco bello può essere fatto in qualsiasi modo, e quindi che sia estate che sia inverno lo si ascolta sempre molto volentieri. Le sonorità non sono quelle tipiche estive con i battiti accelerati, ma sono quelle che ci hanno fatto conoscere Max Gazzè. Tra poco vi racconto qualcosa di più ed interessante. Questa nuova invece è Intermezzo Bianco.

Intermezzo bianco, e dobbiamo andare sino al 1996, perché da lì partiva la carriera, la bella carriera firmata Max Gazzè. Infatti inizio anno veniva pubblicato Contro un'onda del mare, appunto la prima pubblicazione di Max Gazzè. Oggi l'artista torna con L'ornamento delle cose secondarie, album che è uscito lo scorso 15 maggio e dal quale abbiamo ascoltato Intermezzo bianco. Però si tratta di un movimento circolare, perché in effetti dal primo album riemergono altri titoli, quindi L'eremita, che faceva parte della prima pubblicazione, ritorna in quest'ultima pubblicazione con L'eremita parte 2, così come Sul filo parte seconda. Quindi non citazioni ma snodi di un discorso più ampio. Max Gazzè, secondo pezzo per quest'oggi qui in Playlist in Blu, le novità in ambito discografico. Vi ho detto che anche questa settimana la maggior parte delle canzoni sono di casa nostra, ma abbiamo spunti anche anglosassoni, come il caso di Sienna Spiro, che abbiamo già conosciuto soprattutto con una bellissima canzone molto dolce. Abbiamo capito quanto sia brava. Ora ritorna con un estratto dalla colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, ovviamente secondo capitolo della celeberrimo film che in tutti hanno visto. Questa è Material Lover.

0: Lover, Sienna Spiro, il nuovo singolo che è stato anche scritto da questa brava cantautrice, Il Diavolo Veste Prada 2, il film da cui fa colonna sonora, scusate, ogni tanto mi impasto, ma è normale. Proseguiamo e andiamo avanti con Mario Biondi. Mario Biondi ha una carriera di tutto rispetto alle spalle, ma per la prima volta canta completamente in italiano. Andiamo per gradi, sono 20 anni, quest'anno si festeggia il 20° anniversario di carriera, cominciata con l'esplosione del singolo This Is What You Are, non so se lo ricordate, credo di sì, e veniva anche pubblicato l'album Handful of Soul, ancora adesso uno degli album più iconici per quel periodo. Come detto, però, quest'anno per il 20° anniversario di carriera si cimenta con un album completamente in lingua italiana, album che si chiama Prova d'autore, secondo estratto è la canzone che vi regaliamo ora, Ancorarsi ancora.
1: Se ci sei

0: grande luce che io.
1: Fino alla fine, per ancorarsi ancora, la nuova canzone di Mario Biondi, che se la cava bene anche in italiano. Questo testo è un po' particolare, ma una descrizione accurata. Secondo singolo estratto dal suo Prova d'autore. Restiamo in ambito di musica italiana e parliamo dei Lunedì Nero, ovvero la nuova canzone di Mr. Rain, che ha genesi quasi un anno fa, quindi una gestazione piuttosto lunga. Infatti circa un anno fa Mr. Rain inizia a scriverlo insieme a Lorenzo Vizzini, che poi ne firma anche la produzione, la collaborazione del produttore spagnolo Liam Garner. Finalmente viene alla luce e possiamo farvela ascoltare. Mr. Rain, Lunedì Nero.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Meglio di no.
1: Fino alla fine anche per Mr. Rain, Lunedì Nero, la sua nuova canzone, come vi abbiamo spiegato prima, dopo una lunga gestazione è arrivata e la possiamo ascoltare nella sua semplicità, ma semplicità non vuol dire che le cose non siano fatte bene e belle. Via, quinta canzone, la sesta, e ce ne andiamo in Irlanda, perché da lì è originario Niall Horan, che ha avuto successo e popolarità grazie agli One Direction, però è un miraggio molto lontano, infatti è iniziato da tempo la sua carriera solista. E a proposito della sua carriera solista, sta per pubblicare il suo quarto album da studio, appunto per Niall Horan, si chiamerà Dinner Party, uscirà il 5 giugno in tutto il mondo, sarà pieno zeppo di canzoni nuove, e noi vi facciamo ascoltare il pezzo che dà il titolo all'intero album, Niall Horan, Dinner Party.

Dinner Party, singolo e album che uscirà il 5 giugno per Niall Horan, che ha rappresentato la sesta proposta di questa settimana per Playlist in Blu. La settima, e torniamo in Italia, è per Lorenzo Salvetti, che è stato il vincitore di Amici della scorsa edizione. Però dopo tutto questo percorso ha iniziato a lavorare al suo primo EP, che è proprio appena uscito fresco fresco. EP che si chiama Stupida Vita, e c'è un bel singolo che vi regalo per i prossimi minuti. Lorenzo Salvetti, questa è Dimmelo Tu. Dici

Si chiama proprio così, dimmelo tu, la canzone di Lorenzo Salvetti che ci porta in fondo a questa puntata di maggio per Playlist in Blu. Prima dei saluti però vi presento la canzone con la quale concludiamo questa puntata, che è Shakira insieme a Burna Boy, Dai Dai, che prende anche spunto da una frase italiana di un calciatore, perché ancora una volta Shakira ha una connessione stretta con i mondiali, anzi negli ultimi anni, nelle ultime edizioni dei mondiali di calcio, e c'è stata più Shakira che l'Italia stessa, ma questa è un'altra storia che forse non è il caso di toccare. Inno ufficiale del fondo FIFA Global Citizen per l'istruzione, che mira a raccogliere 100 milioni di dollari entro la fine dei mondiali, e quindi glielo auguriamo. Con questa Dai Dai concludiamo questa puntata di Playlist in Blu, che ringrazio e saluto Gabriele Mileti, lui si è occupato della parte tecnica, e con lui, o forse no, torneremo tra 7 giorni. Ci occuperemo ancora delle novità in ambito discografico, sempre qui in Playlist in Blu.

0: Buonasera, buonasera amici, siamo tornati a Viva Tutto alla radio in compagnia di Mattia e Andrea. Oggi è il 18 maggio, fuori onda parlavamo con Andrea del fatto che c'è un po' aria di festa, nel senso che quando sta per finire il campionato, a seguire finiscono le scuole e quindi insomma c'è aria d'estate. Andrea tra l'altro fresco di festeggiamenti in quel di San Siro, giusto?
1: Freschissimo
0: di festeggiamenti a San Siro, ma magari la parentesi calcistica la apriamo dopo con Carlo, visto che io e lui siamo ancora sotto l'occhio del ciclone, ecco, diciamo così. Viva Tutto alla radio, un programma che viene in onda ogni lunedì dalle 21 alle 22, vi preannunciamo già in realtà che la stagione la chiuderemo a fine giugno, quindi saremo con voi anche per tutto giugno, poi per luglio-agosto vi anticipiamo che ci sarà un best of, quindi abbiamo ancora un po' di puntate da fare e di un po' di serate da trascorrere appunto insieme. Io vi ricordo i contatti social, iniziate a seguirci o chiedeteci l'amicizia, il profilo Facebook è Viva Tutto alla radio e la pagina Facebook è sempre Viva Tutto alla radio, così come il profilo Instagram è sempre Viva Tutto alla radio. Le puntate di Viva Tutto le potete riascoltare la domenica pomeriggio, anzi questa volta precedo io Andrea nel salutare.
1: Bravo.
0: No dai, lascio, questo è il compito di Andrea, vai.
1: Allora un calorosissimo saluto a tutti gli ascoltatori della domenica primo pomeriggio.
0: Primo pomeriggio dalle 13 alle 14 c'è la replica, però il podcast anche sul sito radioorizzonti.eu che potete riascoltare cercando la pagina di Viva Tutto alla radio, altrimenti abbiamo anche il canale Mixcloud di Viva Tutto alla radio, tutto gratuito, potete ascoltarlo quando e come volete, e c'è sempre anche il canale YouTube con delle interviste diciamo extra che abbiamo realizzato di solito una volta al mese. Detto questo, che dire, tra pochissimo ci colleghiamo con Carlo, siccome l'estate, anche se dal punto di vista meteorologico tarda ad arrivare e personalmente non mi dispiace, però visto che comunque l'estate è alle porte, iniziano a arrivare le prime canzoni estive. Quella di Francesco Gabbani è una di queste, si intitola Summer Funk.

0: Eccoci qui, dovremmo avere al telefono con noi Carlo per la rubrica Scatola Chiusa. Pronto?
1: Eccoci qua Mattia, buona serata a te ad Andrea.
0: Ciao Carlo.
2: Ciao Carlo.
0: Come
1: ciao,
0: stai?
1: Ciao.
0: Tutto bene?
1: Ma insomma, ho visto che all'inizio hai detto ma poi parleremo di calcio con Carlo.
0: Guarda, ti dirò adesso, non dilunghiamoci troppo sennò annoiamo. Sulla carta uno dice vabbè, Mattia dovrebbe sorridere un po' di più di Carlo, ma ti posso dire che vista la situazione societaria della mia squadra io non è che ho tanto da sorridere sempre e comunque. Cioè, perché non sarà una Champions nel bene o nel male a cambiare le sorti di una squadra che mi sembra mal gestita, ecco.
1: Sì, vero, anche però almeno in Champions, guarda, almeno che non faccia un suicidio il Milan e presumo anche la Roma a questo punto, riescano ad andarci. Noi ci siamo suicidati ieri pomeriggio, io sono rimasto allibito perché ero in giro, ho visto sul telefonino 0-2, cioè, non è possibile.
0: Detto, avranno sbagliato.
1: Ci deve essere
0: a scrivere.
1: Qualche errore sul collegamento.
0: Avranno invertito i punti.
1: Esatto, esatto. Però dai, una cosa. Non ho parole. Eppure è stata una giornata, sportivamente parlando, molto positiva. Ha vinto Sinner.
0: È vero.
1: La mia squadra di basket di Costa Masnaga femminile è salita in Serie A1.
0: Ah, caspita,
1: quindi,
0: bene, dai, sì. Comunque. Quindi, vedi che comunque ci sono sempre delle notizie positive. Basta guardare ad altri sport, ecco, non per
1: ecco.
0: Forza soffermarsi sul calcio.
1: Esatto, esattamente.
0: Allora, Carlo, stasera di cosa ci parli? Cosa ci racconti?
1: Beh, stasera parlo di un argomento che magari toccherete anche voi, visto che siete una radio prettamente anche musicale. Parleremo dell'Eurovision o l'Eurosong.
0: Ah, certo.
1: Ecco, che onestamente, allora, io la finale l'ho anche seguita fino a Saldavinci.
0: Mm-hmm. È lì che poi hai cambiato, no?
1: No, poi si è esibito verso le 11, se non ricordo male, e sono andato a letto. Qualche canzone, la Bulgaria mi pare che abbia vinto.
0: Sì, sì, sì, ho letto che ha vinto la Bulgaria, perché confesso che quest'anno non ho visto nulla, ma veramente, ecco. Di solito un occhio lo buttavo, quest'anno zero.
1: Quindi ho visto io più di te. Mm-hmm. E ti dico che la canzone di Israele non era male, onestamente. Mm-hmm. E poi secondo me c'era anche quella della Danimarca, che okay. Mi dispiaceva. E poi un paese prima che non mi ricordo sinceramente.
0: Ma quella della Bulgaria tu l'hai sentita?
1: No, non ce l'ho presente.
0: Ah, okay.
1: Non me la ricordo. Poi è arrivato Saldavinci, che mi pare sia arrivato quinto.
0: Sì,
1: sesto.
0: Quinto.
1: Aspettate un attimo perché me ne sono accorto.
0: Mm-hmm.
1: Quando
0: volevi vedere la coreografia?
1: Eh?
0: Volevi vedere la coreografia?
1: Esatto, ero curioso della coreografia, mm-hmm, che del canto. Alla fine sì, molto all'italiana, diciamo così. Mm-hmm.

0: un po' barocche, grossolane,
1: sì.
0: Cioè musicalmente parlando un po' pochino, e mi sembra un po', sai che un tempo c'era il, come si chiamavano, ai tempi di MTV, che c'erano sti premi, che vabbè probabilmente ci sono anche adesso ma non sono, sì, più legati a MTV, della musica, o i Grammy, queste cose qua,
1: sì,
0: mi sembrano, sì, degli show del genere, che però non ce l'hanno fatta, cioè che non sono, che non riescono ad arrivare a quel livello lì, e esatto, proviamo a scimmiottare, cioè l'Europa prova a scimmiottare una roba, sì, però portando a casa poco dal punto di vista anche dello show, però ripeto, con l'occhio di chi non l'ha guardato e visto, non so se Andrea, no, anche Andrea non ha buttato,
1: ecco, lui aveva di che festeggiare, altro che Eurovision,
0: vedi.
1: Comunque hai detto bene scimmiottare, perché effettivamente l'idea di creare questo Eurovision è un'idea italiana, ovvero di un giornalista che negli anni 50, un giornalista, Sergio Pugliese, propose di lanciare a livello europeo un qualcosa simile a Sanremo, quindi siamo stati ispiratori. La prima edizione si svolse però in Svizzera,
0: paese neutrale per eccellenza.
1: Paese neutrale. Nel 1956,
0: che peraltro con l'Europa passa, cioè, c'entra molto, devo dire,
1: esatto. Poi c'è un'altra curiosità, allora, sì, c'è stato un anno dove ci sono stati 4 vincitori contemporaneamente,
0: urca,
1: nel 1969, dove vinsero a pari merito Regno Unito, Spagna, Paesi Bassi e Francia. Quindi loro quattro vinsero, poi cosa vincano non lo so onestamente, però hanno,
0: Carlo,
1: vinto questa curiosità.
0: Sai che di solito poi il paese che vince ospita il,
1: tranne, sì,
0: non so, è successo con l'Ucraina che non ha, sì, potuto ospitare. In quel caso lì sappiamo cosa è successo, cioè hanno diviso lo show in vari paesi, non sappiamo.
1: Ah bella, questo non te lo so dire, non lo so. Magari avranno estratto a sorte.
0: Può essere.
1: Poi c'è un'altra curiosità sull'Eurovision. Sì. Allora, come regola hanno imposto che la canzone non possa durare più di, diciamo, 3 minuti, 3 minuti,
0: okay,
1: e mezzo. C'è stato un cantante italiano, noi ci siamo sempre di mezzo, un certo Nunzio Gallo, che non so chi sia, dove presentò una canzone nel 1957 e durò 5 minuti e 9 secondi, e da lì hanno deciso di imporre un limite di 3 minuti e mezzo.
0: Ah, ok, il limite è stato imposto, sì, dopo questa.
1: Sì, sì, è stato imposto dopo, sì, sì, esattamente. Queste sono, diciamo, una serie di curiosità sul che onestamente non conoscevo. Infatti, oggi ho detto, cioè, vediamo se salta fuori qualcosa di interessante sull'Eurovision.
0: Beh, è comunque uno show. Un'altra cosa curiosa è che in Italia di fatto ci va il vincitore di Sanremo, che però, sì, può anche abdicare e far andare il secondo.
1: Esatto.
0: Perché forse io ho un ricordo degli stadi che non andarono.
1: Olli non andò, anche vinse Sanremo, andò Lucio Corsi.
0: Ok.
1: Forse Olli era impegnato,
0: sì,
1: con
0: tour.
1: Il tour,
0: sì,
1: la,
0: sì,
1: tournée.
0: Sì, sì.
1: Andò a Lucio Corsi, mi pare che si qualificò quinto, non vorrei dire forse una stupidata, ma come Saldarini.
0: Sì, infatti leggevo anche così un po' di critiche positive, diciamo, perché appunto la gente diceva, ah, ma con Saldavinci dove volevamo andare, eccetera eccetera, però qualcuno ha sottolineato che mi pare siano 10 anni che comunque l'Italia tutto sommato li piazza sempre nei,
1: sì,
0: primi 5, quindi,
1: esatto,
0: comunque una cosa.
1: Vinsero i Maneskin, mi pare, nel 2020.
0: Certo, sì, sì,
1: poi,
0: sì,
1: anche Diodato, mi pare, si piazzò, o vinse anche lui, non mi ricordo, però mi sembra che si piazzò tra i primi quando partecipò. Poi c'è stato Lucio Corsi, Saldavinci. Sì, in effetti sì, negli ultimi anni gli italiani si sono difesi molto bene.
0: Poi non so, ecco, sempre però è una cosa soggettiva, quanto sia positiva questa cosa, perché a parte i Maneskin che ci stavano veramente dentro, adesso può piacere o non piacere, però,
1: sì,
0: sono diventati un fenomeno mondiale,
1: esatto,
0: non lo so, ecco, personalmente non mi vanterei di essere andato bene all'Eurovision, ecco. Cioè, oddio, non mi, neanche ne farei un dramma, però
1: non lo metterei nel curriculum.

0: Sono quelle cose di borderline, no? Che magari butti dentro, ma dipende dalla situazione. Però insomma, vediamo questo Sal Da Vinci cosa combinerà, se sarà una meteora o se invece continuerà a calcare i palchi italiani e non solo.
1: Ma penso di sì, onestamente. Alla fine è un genere che piace... è un cantautorato simile napoletano, diciamo.
0: Sì,
1: così.
0: Sì, sì. Però guarda, il mio ricordo risale ormai a 3 anni fa e al viaggio di nozze. Sì. Ma guarda che durante una lunga chiacchierata con un'autista di americana di Uber che mi portò a fare un giro, chiacchierammo con mia moglie, guarda che loro, cioè in America lo stereotipo dell'italiano che canta quelle canzoni lì, loro ce l'hanno ancora e gli piace un casino, eh.
1: Vedi.
0: Cioè non è che vogliono, cioè loro vogliono proprio quella roba lì, cioè per loro noi siamo quella roba lì. E non è che ci prendono in giro, gli piace proprio sentire queste cose qua, quindi non so, dipende veramente. Vai Andre.
2: No, beh, ma mi risulta che Sal Da Vinci, che è quanto di più lontano si possa essere dal mio gusto,
0: siamo in due,
2: abbia fatto comunque una grossa carriera negli Stati Uniti.
0: Vedi.
2: Lui è stato tantissimo.
0: Adesso cerchiamo, vedi.
2: Vabbè, poi i miei figli mi hanno fatto notare una cosa divertentissima, che quando erano piccoli c'era un pupazzetto alla televisione.
0: Ah, ma avevi detto
2: Ciccio
0: qualcosa?
2: Bello napoletano, andate.
1: Molto originale.
2: E Sal Da Vinci, no, andate a guardarlo. Perché è divertente, Sal Da Vinci è l'autore della canzone dello spot. Non è una meteora.
0: Tra l'altro, Wikipedia mi dice innanzitutto che Sal Da Vinci, vabbè, pseudonimo di Salvatore Michael Sorrentino, è nato il 7 aprile del 69 a New York.
2: Sì, sì, no, ma lui è sempre stato negli Stati Uniti.
0: Sì, sì, sì, quindi.
1: Anche perché il padre era un.
0: Figlio del cantante attore. Napoletano. Figlio del cantante attore Mario Da Vinci, è attivo dagli anni 70 tra musica, teatro, cinema. Quindi insomma, sì, sì.
1: Tra l'altro, ha respirato musica e arte già da bambino.
0: Sì, sì, sì, sì, assolutamente. Per cui, appunto, ecco, scusate l'ignoranza, però è uno che...
2: non è un parvenu, ecco, è uno che ha tutto il suo percorso.
0: Sì, secondo me rientra in quei cantanti che si ritagliano la loro fetta di pubblico e si tengono quella loro fetta lì. Poi ha provato a fare una fiammata e andare al grande pubblico e chiamalo scemo, mi viene da dire, no? Giustamente. No,
1: esatto.
0: Bene, allora Carlo, ci vediamo lunedì prossimo con i verdetti di calcistici, no?
1: Oh Dio, sto dicendo, ma quali verdetti? Mamma mia, vabbè, dai, parleremo anche di quello.
0: parleremo assolutamente anche di quello. Grazie mille Carlo, allora
1: buona
0: serata.
1: Buona continuazione.
0: Ciao, grazie, ciao.

21 e 22 minuti, viva tutto alla radio. Allora, sta arrivando la bella stagione, quindi si susseguono molte iniziative belle, ci sono già state le giornate del Fai di primavera. Domenica prossima sarà in tutta Italia la giornata delle dimore storiche 2026. Quindi un'iniziativa che permette di visitare, ovviamente a seguito di prenotazione, gratuitamente centinaia di beni artistici e paesaggistici private, gran parte dei quali solitamente inaccessibili. Sono castelli, palazzi nobiliari, tenute di campagna, giardini segreti. C'è una selezione sul sito della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche di quelli che sono consigliati per quest'anno. Noi ve li diciamo, anche se in realtà sono in tutta Italia, quindi non so dove, se sarete qui in zona Saronno o se vi sposterete. Diciamo che ricordiamo innanzitutto che le visite sono libere e guidate, dipende. I tour spesso prevedono anche che sia proprio il proprietario del castello, per dire, a farvi da guida. Bisogna prenotare, in realtà dipende dalla dimora, però le 17, diciamo 16, i 16 luoghi dimore che sono stati consigliati quest'anno sono Palazzo Gondi in Toscana, Cappelle storiche del Piemonte, il castello Odescalchi nel Lazio, Palazzo Massimo Lancelotti de Torres sempre in Lazio, Villa Miralfiore nelle Marche, Astapiana Villa Giusso in Campania, i cortili di Milano, quindi tutta una serie di... Milano è famosa per questo, molti magari non lo sanno, ma i palazzi sono molto introversi. Se entrate in molti palazzi nobiliari, dentro ci sono dei cortili meravigliosi. Stessa cosa i cortili aperti a Lecce in Puglia, Castellivano in Trentino, Palazzo Castracane nelle Marche, Castello di Tiene in Veneto, a Cervara Abbazia di San Gerolamo al Monte di Portofino Liguria, Palazzo Guicciardi Lombardia, Casina Carbone in Calabria, Borgo Storico Seghetti Panichi in Abruzzo, Pontificia Fonderia Marinelli nel Molise, e poi ce ne sono molti altri, ma questi sono quelli strettamente consigliati. Quindi se siete in giro per un weekend o una gita fuori porta, visto che adesso con l'arrivo della bella stagione magari al di là delle vacanze qualcuno inizia già a fare qualche weekend in giro, così sappiate che ci sono, informatevi sul sito e magari potrete avere l'occasione di visitare magari una dimora storica, un castello, un giardino o qualcosa di molto molto interessante. Noi continuiamo con la musica, è arrivato il momento di Fulminacci con Maledetto Me.

0: 21 e 28 minuti, viva tutto alla radio su Radio Orizzonti in Blu in compagnia di Mattia e Andrea. Adesso vi do una notizia che però mi ha fatto sentire ignorante in geografia, ed è una cosa che invece di cui facevo un vanto, cioè quello di sapere un po' i paesi. Sai che è arrivata una scoperta dal Myanmar e io non so localizzarlo. Adesso chiedo, tu sai Andrea dirmi più o meno la zona?
1: Myanmar è Ceylon.
0: No, dimmi, già davvero non so, Asia qui mi dice.
1: Eh beh, sì, è l'isola, Myanmar è
0: Birmania.
1: Okay. Sì, Birmania, Ceylon, quella parte.
0: Ok, quindi vedi, no, io devo ammettere che non...
1: No, vabbè, ma anch'io sono un po' di mesi che non vado più a scuola, che non ripasso geografia.
0: No, poi tutti quelli...
1: Ho saltato qualche semestre.
0: Poi tutti quegli staterelli lì, però la cosa interessante questa volta dal punto di vista scientifico è che c'è stata una scoperta incredibile, che è stata scoperta dentro l'Ambra una lucciola di 99 milioni di anni fa, quindi tra l'altro arriva il periodo dove un tempo c'erano, si vedevano di più, forse si fanno ancora in qualche parte in campagna le camminate per vedere tutte queste lucine, però diciamo che non sono più, almeno io non le vedo più come un tempo, però è stata scoperta nell'Ambra questa lucciola che è rimasta dentro incastonata proprio mentre illuminava, e questo ha permesso di fare una sorta di scoperta sensazionale, cioè provare che già 99 milioni di anni fa, quindi nell'epoca, in piena epoca dinosauri, in piena epoca Jurassic Park potremmo dire, c'erano già questi insetti, queste lucciole che illuminavano, diciamo, la natura di sera o quando appunto era buio. Giustamente qualcuno dice, leggevi i commenti, qualcuno dice vabbè, capirai che scoperta, però in realtà dicono sia una scoperta comunque sensazionale e importante, perché al di là dei dinosauri, appurato che in quell'epoca lì i dinosauri c'erano, insomma questa cosa di degli altre specie animali o di insetti presenti così tanti milioni di anni fa, non è che ci siano così tanto un panorama nitido e chiaro su quali specie esistessero e quali no, e quindi è curioso sapere che una cosa che esiste oggi esisteva anche 99 milioni di anni fa.
1: Scusa Mattia, ma come hanno fatto a stabilire che era proprio nel momento in cui era illuminata?
0: Guarda, a me voglio indagare su questa cosa, perché ho preso la notizia, diciamolo pure, da Corriere.it. C'è una foto in cui l'Ambra, che ha un colore...
2: Ha modificato il colore dell'Ambra?
0: No, in realtà c'è proprio l'immagine dell'Ambra e dentro è illuminato. Cioè, boh, io non lo so se è possibile sta roba o se è un'immagine che Corriere.it ha fatto con l'intelligenza artificiale. Però, adesso indaghiamo, adesso chiediamo all'intelligenza artificiale se è possibile che una lucciola contenuta nell'Ambra si illumini. No, beh, allora non so se in realtà è possibile e non... sono un po' perplesso, però probabilmente avranno analizzato qualche componente chimica interna che gli ha fatto, che ha permesso di dire di fare questa considerazione, di trarre queste conclusioni. Adesso indaghiamo,
1: No, perché sennò avremmo risolto il problema dell'energia mondiale, perché
0: esatto,
1: è rimasta accesa 99 milioni.
0: Prendi tante lucciole, le metti tutte insieme in una bolla gigante di ambra
1: e non si spengono più, e cioè ti illuminano
0: a vita, esatto. Non hai più bisogno della lampadina sul comodino. Perfetto. Vedi che soluzione. Adesso però indaghiamo davvero. Nel frattempo continuiamo con la musica, è il momento di Olivia Rodrigo con Drop Dead.

Allora, ho indagato, ho fatto una ricerca. Innanzitutto mi piace che la foto si mettono su riproduzione riservata, però non dicono cioè fatta, scattata o photoshoppata, diciamo così, o fatta con l'intelligenza artificiale. Quel che è certo è che all'interno dell'Ambra, proprio per le capacità di questa resina di proteggere ancora di più rispetto ai fossili quello che conteneva al suo interno, gli scienziati hanno ovviamente trovato perfettamente quello che è l'apparato destinato a illuminare, e quindi hanno potuto dedurre che sicuramente a quell'epoca le lucciole già allora emettevano questo segnale luminoso, diciamo così. Poi non è dato sapere di questa foto, però boh, lasciamo giustamente il beneficio del dubbio. Sai, oggigiorno è veramente un rischio pazzesco, qui ci sarebbe un dibattito molto più ampio da fare, ma davvero la questione intelligenza artificiale o manipolazione delle immagini, sai, prima era solo un programma, appunto Photoshop piuttosto che, adesso davvero con l'intelligenza artificiale si riesce a fare qualsiasi cosa. Poi anche i recenti, insomma, fatti di cronaca o meno, dimostrano che davvero si possono fare dei gran fotomontaggi, quindi con una cosa abbastanza realistica, e questo devo dire che è anche abbastanza preoccupante. Direi che però possiamo continuare con la musica, se no oggi non riusciamo a stare dentro a tutte le canzoni, ci teniamo appunto a farvele sentire tutte. È iniziato il tour di Elisa nei palazzetti ed è uscito il nuovo singolo anche della cantante, che si intitola Amore È.

21:41 minuti, viva tutto alla radio su Radio Orizzonti in Blu in compagnia di Mattia e Andrea. È arrivato il momento della rubrica Accetto un consiglio. Di solito ne approfittiamo per farvi sentire una canzone del passato, del presente e del futuro legata a una ricorrenza. Quest'oggi non ce n'è una in particolare, se non che, come vi dicevo all'inizio, dopo aver ascoltato la canzone di Francesco Gabbani, di questo artista, una cosa tipicamente italiana è l'uscita di hit estive tra virgolette proprio alle porte dell'estate. Gabbani ne ha fatta una di queste, è uscito anche di una band molto amata soprattutto dalle giovani generazioni in particolare, che a breve tra l'altro faranno una data allo stadio di San Siro, il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari che si intitola Sorry Scusa Lo Siento, e allora lo andiamo ad ascoltare qui su Radio Orizzonti.

0: Siamo tornati a Viva Tutto alla radio, abbiamo ascoltato il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari con Riccardo Zanotti, che tra l'altro è diventato papà da qualche mese anche lui. Torniamo a noi, parliamo di calcio, questa volta non calcio giocato, perché io e Andrea, che comunque siamo tifosi, io non mi ricordo, cioè mi ricordavo sto nome ma non riuscivo a collocarlo. C'è un giocatore, tal Sisinho, che giocava nella Roma dopo essere andato al Real Madrid, e Andrea, che ne sa parecchie, mi fa, sarà una ventina di anni fa, infatti ci ha beccato, perché nel 2007 arriva alla Roma dopo aver fatto un infortunio al ginocchio con il Real Madrid, eccetera eccetera. Ma la cosa più curiosa è come la vita di questi personaggi o vada sempre peggio, vedi Adriano o quei calciatori così, oppure a un certo punto c'è una redenzione, no? Perché leggo di questo Sisinho che, insomma, diciamo che aveva parecchi vizi, tra cui quello di bere. Dice che a Roma ha toccato il suo record. Io veramente spero che esageri, anche se adesso pare sia stato intervistato da sobrio, ma 70 birre e 15 caipirinha in un giorno, anche fosse anche stata solo acqua, 70 bicchieri di acqua, non lo so, cioè non so come possa aver fatto. No, vai Andrea, che vedo che vuoi intervenire.
1: No, sto pensando che 70 birre,
0: 70, cioè, birre a parte la
1: esatto. Cioè, io sto in bagno due giorni dopo, cioè, voglio dire, non
0: poi strisciava dopodiché, cioè non è che si reggeva in piedi.
1: Beh, ma pare nei giocatori del passato pare che ci fossero queste, ad esempio c'è,
0: di star sopra le righe in questo modo,
1: quel grandissimo giocatore inglese.
0: Ah, Gascogne?
1: Gascogne è francese, beh, anche Gascogne comunque. No, quello ancora, porca miseria, mi scappa il nome, che giocava nel Manchester United, un idolo totale inglese, tipo Welsh, cosa del genere.
0: Ah, Rooney, no.
1: No. Mi verrà in mente, comunque questo qua ha passato veramente una vita di eccessi continui, e in campo era
0: un fenomeno,
1: uno spettacolo. Poi non è campato molto,
0: quello è il problema. No, la cosa bella è che poi questo Sisinho, adesso poi diciamo perché ne parliamo, ha 25 tatuaggi, ma dice con tranquillità che di cui praticamente 3 fatti di sua spontanea volontà, gli altri non sa in che modo, anche perché per sua stessa missione aveva paura degli aghi, quindi mi chiedo in che condizioni gli hanno fatto sti tatuaggi. Detto ciò, la cosa sorprendente, come spesso si trovano delle storie un po' appunto davvero illuminazioni sulla via di Damasco, è diventato non solo un telecronista in Brasile, ma è diventato anche un pastore, che io all'inizio nella mia ingenuità ho detto messo ad allevare le pecore, no, un pastore evangelico, altre pecore metaforiche, no, fedeli, però boh, storie che ogni tanto strappano un sorriso.
1: Beh, famosissimo all'Inter, che è tutt'altra regione, Taribo West.
0: Ah sì, che poi passò anche al Milan, Taribo West.
1: Non so se è stato,
0: sì, sì,
1: è stato anche al Milan, comunque era completamente folle, cioè era lui. Una volta una volta ha detto a Lippi che gli chiedeva di fare un esercizio, e dice: no, Dio mi ha detto di no. Dio mi ha detto di no, guarda, a me non ha detto niente, per cui fai l'esercizio. Ma era così, lui faceva tutti questi riti strani.
0: Sì, di matti è pieno il mondo dello sport e anche del calcio. Adesso andiamo, vediamo se Andrea riesce a risalire al nome di questo qui. A me non viene in mente. Adesso cerchiamo, chiediamo al magico Google. Nel frattempo continuiamo con la musica. È la volta di Martin Garrix, un featuring con Ed Sheeran, Repeat It.

0: Allora, se abbiamo fatto le dovute ricerche, dobbiamo andare in là con gli anni. Allora, il calciatore degli anni 70 del Manchester era George Best. Ho letto, piccola curiosità, chiamato The Best per la sua bravura nel giocare, la sua maestria, ma anche con un gioco di parole, The Beast, cioè la bestia, perché appunto per lo stile di vita regolato fuori dal campo, che lo portò, sempre fonte Wikipedia, io non so, non ero ancora nato, nel 77 ad essere allontanato dal Manchester United. Poi Andrea faceva il paragone in ambito di Formula 1 con un altro pilota, avversario anche di pilota famoso come Niki Lauda, James Hunt, anche lui conosciuto per aver avuto, diciamo, questa sregolatezza nella vita extra, non so come si dice, non extra campo, extra autodromo, mettiamola così. Poi parlavamo del più e del meno con Andrea, sempre dal punto di vista sportivo, abbiamo ripercorso, non so, i percorsi di un Adriano, di un Ronaldo.
1: Adriano, Ronaldo, tantissimi giocatori si sono persi per cosa è Ronaldo. Per gli infortuni più che altro, ma anche lui non è che può essere proprio una,
0: certo,
1: vita
0: uno stile
1: serenissima.
0: Di vita. Confronto poi invece grandi campioni tipo Zanetti.
1: Tipo l'altro Ronaldo.
0: Che ancora oggi, ecco, di qualche giorno fa la foto che piangeva in panchina per aver perso un campionato in Arabia, e poi soprattutto
1: uno stile di vita monacale, direi. Cioè,
0: sì.
1: Che va al di là di qualsiasi cosa, e questi sono poi quelli che durano di più,
0: sì, che poi hanno anche un futuro magari a livello manageriale o comunque diventano anche delle icone
1: ma una volta tra gli atleti, ad esempio, il fumo di sigaretta era, cioè, parlo degli anni 70,
0: era proprio sdoganato,
1: ma tranquillamente, senza problemi lo facevano, non
0: certo,
1: anche,
0: sì.
1: Professionisti affermati, e l'alcol e il resto, figuriamoci, insomma.
0: È andata così. Noi siamo quasi in chiusura, perché la canzone che vi faremo ascoltare comunque durerà giusto il tempo di accompagnarvi alla fine. Io vi ricordo l'appuntamento domenica pomeriggio, poi settimana prossima avremo un best off, perché non saremo in onda, ci ritroveremo direttamente nel mese di giugno. Il primo giugno noi saremo qua, ponte o non ponte, ecco, per accompagnarvi verso il 2 giugno, una giornata di festa, quindi sarà un clima un po' anche diverso per noi. Ricordatevi i social, insomma, con cui potete seguirci: profilo Facebook, pagina Facebook, profilo Instagram Viva Tutto alla Radio, canale YouTube Viva Tutto alla Radio, poi podcast su Mixcloud oppure sul sito radioorizzonti.eu. Io vi saluto, vi ringrazio anche Andrea, l'appuntamento è tra due lunedì.
1: Ciao a tutti.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Ehi ragazzi, che si fa?
2: Buongiorno brigadiere, come vede si lavicchia.

Eccoci qua, buona domenica e benvenuti a una nuova puntata di Liberi Tutti, Showtime ovviamente, eccoci qua e nuovo appuntamento come sempre, dalle 14 alle 15 noi siamo qua, io sono Daniele, c'è Angelo accanto a me, tutto bene Angelo, tutto ok? Bene, benissimo, va bene, allora tra poco come sempre, se non lo sapete, insomma, ma ormai penso di sì che lo sappiate, che è il prof a quadro che apre la nostra trasmissione, questo prof di lettere che ormai sono 3 anni che apre insomma la trasmissione, che ci regala pillole letterarie storiche, noi siamo molto felici di questa cosa e un saluto a tutti quelli che hanno ascoltato poi nel podcast le puntate, sono quasi 100 le puntate in archivio, quindi siamo quasi arrivati a un centinaio, comprese anche quelle di 2 anni fa, anche quelle del 2024, quindi radiorizzonti.org, poi dovete fare appunto, dovete scegliere la trasmissione tra le tante che ci sono, Liberi Tutti Showtime, e vi appaiono le puntate e l'app, oppure potete ascoltarci anche dall'app Radio Horizonte in Blu, si scarica da Play Store o Google Play, oppure gli 88 FM se siete tradizionalisti o se siete in macchina, la radio se l'avete configurata col DAB c'è anche quella possibilità e potete ascoltare Radio Horizonte anche in quel modo lì. Va bene, questo appunto è Liberi Tutti Showtime, un contenitore di tante cose che a raccontarle non si fa in tempo, si fa in tempo solo, si fa prima a viverle che a raccontare che cos'è, si fa prima ad ascoltarlo. Va bene, Radio Horizonte, eccoci qua e questo è Liberi Tutti Showtime.

0: 82 anni questo signore che avete appena ascoltato, Mr. Mick Jagger e i Rolling Stones, un altro singolo, In the Stars, 82 anni, mamma mia. Va bene, abbiamo iniziato così, liberi tutti, Showtime, e allora benvenuto Prof. Acquadro, bentornato.
1: Buongiorno, buona domenica a tutti, ciao Daniele.
0: Come va?
1: Tutto bene, non posso dire di avere la stessa energia di Mick Jagger, anche se ho tanti anni meno di lui, ma ci accontentiamo.
0: Ma neanch'io ce l'ho, che ne ho 35, quindi...
1: Soltanto lui.
0: Sì, no, veramente, non so, è un fenomeno, non so come faccia a reggere ancora con i concerti, è un fenomeno. Va bene, ma qui si parla anche qua di fenomeni in un altro campo, però anche oggi parliamo veramente di un fenomeno, perché l'altra volta abbiamo parlato di questa... talassofobia, possiamo chiamarlo così, paura del mare, in greco si dice?
1: Esatto, paura del mare, paura tipica dei romani.
0: Esatto, tipica dei romani. Allora, come è successo 2 settimane fa, ancora una volta il proprio mi ha detto: guarda, me l'hai servita su un piatto d'argento, parliamo ancora di paura del mare dei romani con Orazio. Io ho detto, va benissimo, volentieri. Prego.
1: Ne parliamo in maniera un po' particolare, perché solitamente di Orazio che cosa si dice? È un poeta classico, ordinato, preciso, e che i suoi valori fondamentali sono, detto in greco, la metriotes, cioè l'equilibrio, la misura, il buon senso, detto in latino, con parole sue, l'aurea mediocritas, il giusto mezzo che è prezioso come l'oro. Oggi però lo vediamo in versione punk, in versione arrabbiata, un Orazio diverso dal solito.
0: Non me lo immagino arrabbiato, lui che appunto è sempre così modus in rebus, cioè queste cose qua, invece no, qui è un po' più...
1: Esatto, ogni tanto anche lui perdeva la pazienza, e spiego per quale motivo.
0: Sì.
1: Perché nella sua opera forse meno famosa, che sono i cosiddetti epodi o giambi,
0: sì,
1: lui si diverte probabilmente a imitare una moda, uno stile della letteratura greca, che è proprio la poesia giambica, che era un tipo particolare di poesia lirica, nella quale ci si doveva mostrare arrabbiati e vogliosi di pronunciare un'invettiva, no? Di scagliarsi contro qualcuno. Lui, che è un grande imitatore e reinventore della poesia greca, accetta la sfida e per una volta probabilmente finge di essere arrabbiato. E che cosa augura? Augura a un certo Nevio, di cui in realtà non sappiamo praticamente nulla, se non che forse fosse un poeta anche lui,
0: sì,
1: gli augura la cosa peggiore per un romano, cioè di viaggiare per mare e di fare naufragio.
0: Mamma mia, sì, questo stile arrabbiato così concitato, poi Carducci nell'Ottocento, ci sarà una raccolta, no? Se non sbaglio, proprio degli epodi anche di Carducci sulla, immagino, proprio sul modello razziano.
1: Esatto, probabilmente il carattere di Carducci era già più adeguato a questo tipo di atteggiamento, forse Orazio lo soffriva un po'.
0: Ok, va bene, sentiamo cosa augura questo personaggio, insomma, sentiamo.
1: Le parole sono queste.
0: Sì.
1: Un funesto presagio, è salpata e va la nave che porta il fetido medio. Disserzarne entrambi i fianchi con spaventose ondate, ricordati, austro, euro nero, sconvolgendo il mare, ne possa le gomene e i remi spezzati disperdere. Aquilone si levi impetuoso, come quando sugli alti monti schianta i lecci tremanti, e nessuna costellazione nella cupa notte brilli amica là dove tramonta Orione tempestoso, e su acque sia portato non più calme di quelle che ebbe l'armata dei greci vincitori, quando Pallade dalle ceneri d'Ilio volse la sua ira contro la nave empia di Aiace. O quanto sudore attende i tuoi marinai, e te pallore giallastro, e quel tuo non virile piagnucolio, e preghiere a Giove che non t'ascolta, quando il Marionio, nucchiando sotto le piovose raffiche di noto, ti fracasserà la chiglia. Se poi una preda succulenta sul lido ricurvo, lunga distesa, tacerà gli smerghi, un lascivo capro sarà da me immolato con un'agnella alle tempeste.
0: E sotto il maestrale urla e biancheggia il mare, mi viene da dire.
1: Esatto, urla veramente tanto, tanto da fargli fare naufragio.
0: Veramente, chissà cosa aveva fatto questo Orazio, questo signore.
1: Posso fare questa precisazione che è poco più di un'ipotesi?
0: Come no?
1: Non c'è certezza, no, su chi fosse questo Nevio, può anche darsi che in realtà sia un nome di fantasia, però mi accanto possibile c'è. Nevio era un poeta minore, diciamo così, di seconda faccia,

0: sia signora di Cipro che i Dioscuri, che il padre dei venti, ti proteggano, o nave che trasporti Virgilio. Incolme sbarcalo sulle rive dell'Attica e salva la metà dell'anima mia. Lo chiamava così il suo miglior amico, cioè la metà della mia anima.
1: Bellissimo.
0: E mi viene da pensare che queste due poesie forse siano l'una all'opposto dell'altra, in una sorta di gioco letterario.
1: Bellissimo, bellissimo. Sì, qui si fa proprio, parla coi venti, Orazio, cioè ne cita quattro.
0: Si chiama proprio per nome, ce ne sono alcuni, ad esempio Aquilone, no?
1: Sì.
0: Questo che veniva da nord, parla dell'Euro, un vento di sud-est, l'altro che è il vento del sud e così via.
1: Certo, certo. E dice, non ti ascoltano, cioè, come dire, ci ho parlato io, proprio lo so già, non ti ascolteranno.
0: E poi dice, non pregare neanche Giove, non fargli perdere tempo, tanto lui ha detto di non ascoltare le tue preghiere.
1: Bellissimo, pensa a te. Vabbè, però c'è un, possiamo dire, c'è un'ironia anche un po' di fondo, insomma.
0: Sì, probabilmente sì. Mi viene da dire che forse questi episodi siano la versione un po' più carica dell'altra grande opera, che sono invece le satire di Orazio, certo, dove si parla di tanti argomenti con un tono certo un po' critico, ma ironico, distaccato, ecco.
1: Sì, sì, sì, no, comunque sì, c'è sempre questa ironia di fondo alla fine, come nelle opere di Rossini, non c'è mai un cattivo, anche se
0: esatto.
1: C'è, esatto, anche Rossini dice, sì, ci sono i cattivi, però alla fine dell'aria sento sempre il tempo che passa, quindi sono comunque umani, anche per loro il tempo passa, non sono così, va bene. Prof, grazie come sempre per queste pillole, perché va sempre a trovare anche cose appunto poco battute, e io queste cose proprio mi piacciono tanto, perché sennò se è sempre le stesse cose, invece no, andiamo a trovare cose, va a trovare, io non ho nessun merito, il merito è suo, va a trovare delle cose molto...
0: Per questo penso che si possa chiudere dicendo che il bello dei grandi è che sono grandi anche nelle piccole cose, anche nei testi secondari.
1: Ma come no, ci ho fatto una tesi apposta io all'università. Esatto, assolutamente, assolutamente, ci ho fatto la tesi triennale. Va bene, professore, grazie come sempre.
0: Grazie mille a voi, buona domenica a tutti.
1: Buona domenica.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Tiziano Ferro è Giorgia, non Elisa. C'è scritto Elisa, ma è Giorgia in realtà, eh. Superstar, superstar, eccoci qua, eccoci qua. Grazie prof, veramente come sempre, grazie al prof a quadro, sempre meglio di così non si può cominciare. E torniamo a noi perché volevo parlarvi un po' di compagnie telefoniche, perché uno dice no, ma sono tutti uguali, sono tutte Team Vodafone, vabbè, diciamo anche i nomi, chi se ne frega. Team Vodafone, Iliad, tutti uguali. No, non è vero, non è vero, perché poi a me fa impazzire questa cosa, perché si dice lo stesso anche dei partiti politici, no? Appunto, i politici tutti uguali. No, ognuno ha una sua idea, un suo modo di fare, parlo delle compagnie, sto parlando qua, però voglio dire, no, ma sai cos'è che mi fa un po' sorridere? È il modo in cui proprio l'azienda, la Team, la Vodafone, quello che è, ti manda i suoi, cioè i messaggi, lei, proprio la Team, la Vodafone, perché hanno delle modalità un po' diverse, no? Per esempio, la Team è un po' intimidatorio quando ti manda un messaggio. Ho fatto questa cosa un po' curiosa, ci ho fatto caso, sono un po' delle minacce quando arrivano questi messaggi. Lei, infatti me lo immagino con Marlon Brando con la mascella al Padrino. Solo per te, questa settimana abbiamo un'offerta che non puoi rifiutare. 1000 minuti, 20 giga, solo 10 euro al mese. Hai tempo fino a mercoledì prossimo per accettare. Ah, se vuoi rifiutare non c'è problema, ma ricordati che abbiamo il numero di tutta la tua famiglia. Ah, è un po' così, capito? Poi a volte quando ti chiamano non rispondi perché magari sei indaffarato in mille cose. Io una volta non ho risposto, mi è arrivato un WhatsApp, era un orecchio di mia mamma. Cioè, aiuto, aiuto, aiuto. E poi soprattutto anche quando ti chiamano, qualcuno ti ha cercato alle 14:30, se vuoi rivederlo vivo manda questo sms scrivendo riscatto alla risposta, cioè Vodafone no, Vodafone è Dio. Tu cos'hai, Angelo? Vodafone? Vodafone è un po' diverso, perché mi sembra un po', non so se anche secondo te è così, è un po' una ex fidanzata psicopatica quando ti manda le cose dei servizi, delle cose, perché so che molti erano a Vodafone, poi l'hanno lasciata proprio perché hanno detto no, guardate, sembra la fidanzata quando la lasci. Ciao Daniele, solo per te che sei stato tanto tempo insieme a noi, possiamo offrirti 1000 minuti, 100 giga, sms illimitati e tutto l'amore del mondo, ma ti prego non te ne andare, non te ne andare, cioè mamma mia. E poi la 3, che soprattutto chi ha 3, io faccio una domanda, ma prende in qualche parte? No, perché di solito è un po' difficoltoso. Io pensavo all'inizio che 3 fosse il diminutivo di Trenitalia, perché si scusa sempre per il disagio 3 quando ti manda i messaggi, non so se ci avete mai fatto caso, si scusa sempre, c'è un disagio, un problema, e allora io me lo immagino, perché è come la voce della stazione di provincia, però non Milano, Roma, non le grandi stazioni. Quindi non c'è, dove non c'è proprio la macchina che dice, che fa gli annunci, è proprio il come dire, quello alla biglietteria che deve fare gli annunci, e non è che non ha voglia di lavorare, non ha voglia di vivere questo qua, e quindi è un po' triste, è un po' molto malinconico. E poi anche questa affluenza proprio dialettale, questa influenza sarda, ma lui chi se ne frega, lo faccio lo stesso. Allora io me la immagino così la 3, un pochino. Ciao Daniele, volevamo gentilmente informarti che abbiamo erroneamente addebitato 143,50 euro per un'offerta che tu non hai mai richiesto e che sicuramente neanche noi ricordavamo di avere. Che dobbiamo fare? Vabbè.

First Light, Radio Orizzonti, questo è Liberi Tutti Showtime, naturalmente. E allora sono tornato, ragazzi, in soffitta e ho preso il mio diario vecchio, quello un po' impolverato, e cosa scrivevo? Ma scrivevo delle cose allucinanti, anche un po' gialla questa cosa, un po' così, diciamo, da detective story, un po' alla Agatha Christie. Guarda cosa scrivevo. Era una notte buia e tempestosa. E loro due, marito e moglie, non riuscivano a prendere sonno perché lui Rousseau e lei Baudelaire, stavano leggendo tutte e due. Lui era un ispettore, ricevette una telefonata: ispettore, venga subito. Lui lo fece, poi si presentò sul luogo del delitto, è così. Arrivò sul luogo del delitto e vide un uomo distrutto, uno di burro, uno di margarina, un po' stupito, disse: che sta succedendo? Però l'ispettore era il migliore, guardò la scena e disse: secondo me è suicidio, quest'uomo ha fatto tutto da solo, ha preso le gambe e se le ha tagliate, le ha messe dentro il sacco, ha preso le braccia, le ha tranciate e le ha messe dentro il sacco. Perché? Perché era arrabbiato, perché la sua era una famiglia di artisti e lui non sapeva fare niente, il padre era un pittore, la sorella cantante, la madre attrice, e lui, come si può vedere, non aveva arti. L'ispettore tornò a casa e aveva bisogno di un caffè. Dentro il baratto del caffè però c'era una pizzetta e dentro la caffettiera il telecomando. Ha capito, dottoressa? Ha capito, dottoressa, che la mia vita va a pezzi? L'ha capito adesso? Questa storia breve, un po' così, anche un po' stupida, ha bisogno di un gran finale, lo so. Adesso lo trovo, è un gran finale dove c'è gente, un finale dove c'è il mare, un finale dove c'è la spiaggia. Ci sono. Finale di Pollina, in Sicilia, dove vado, ok.

Summer Funk, Francesco Gabbani, bellissima anche questa, grande, grande Gabbani sempre, tutta la primavera arriva e ci porta un singolo nuovo, bellissimo. Allora, signori, metto il camice adesso perché c'è un nuovo virus, questa non è una battuta purtroppo, c'è un nuovo virus che sta allarmando un pochettino, io con la mia leggerissimissima ansia vado sempre a informarmi su questo, come si chiama, antivirus, una cosa del genere, sì, che sta un po' preoccupando, però per adesso l'OMS ha detto stiamo tranquilli, ecco sì, stiamo sereni, non succederà nulla, speriamo, però insomma c'è bisogno allora di consigli medici, sapete che appunto di tanto io metto il camice e senza nessuna voglia né diciamo né pretesa più che altro di rubare, ci mancherebbe, qui stiamo scherzando, do un po' di consigli medici. Per esempio, mi hanno chiesto quant'è letale questo artavirus. Molto, molto, per darvi un'idea, l'Ebola lo incontra e va a lavarsi le mani dopo, cioè per dire, molto, molto. Cosa significa quando le case farmaceutiche diffondono loro stesse i virus per vendere più farmaci? Si chiama marketing virale, è quello lì. Ma il virus della stanchezza cronica può essere letale? Sì, potrebbe, ma non ne ha voglia, purtroppo non sbuffa, non ne ha voglia. È vero che gli immigrati portano virus e batteri? Sì, infatti dopo averti rubato il lavoro si mettono subito in malattia, fateci caso, quindi è vero. Se vi state chiedendo che fine ha fatto il virus della SARS, ve lo ricordate, no? Fa molto teatro adesso, fa molto teatro. Se invece donne, mogli, vostro marito ha 49 di febbre da 2 settimane e non sapete cosa fare, credo che dovreste ricavarne energia termica, sì, credo che sia l'unica... Sì, può succedere qualcosa. Se invece, amici, vi capita di starnutire in faccia alle persone senza mettere mai la mano davanti, qui non venite, non vi ospiteremo qua in studio mai, perché veramente. Perché si dice ceppo di virus, lo sapete? Perché? Perché dire ceppa di virus un po' lo sminuisce, cioè non era carino dire ceppa di virus. E invece perché non esistono vaccini contro questo artavirus che pare stia arrivando? Perché tanto poi non li fate, mortacci vostra, dai!

Maroon 5, Heroin su Radio Orizzonti, questo è Liberi Tutti, Showtime ovviamente. E adesso, amici, un'altra nostra, diciamo, rubrica. Arrivo se trovo il foglio, sì. Allora, no, rubrica, sono le news, come sempre, le notizie che arrivano e che appunto ci fanno, anche come questa che ho appena raccontato del virus, insomma, un po' preoccupare, però noi sapete che apriamo sempre una finestra sull'attualità, però copritevi perché c'è tanto spiffero a cui ripararsi, appunto. News, ultime ore, ultime notizie. Esteri, scoperta nave da crociera dove stanno tutti bene. Oh, è una notizia, ultimamente è una notizia. Stiamo all'estero, Xi Jinping incontra Trump e gli regala una copia cinese perfetta degli Epstein Files. Genio. Alto Adige, un 50enne simula la morte della figlia con intelligenza artificiale per truffare i colleghi e insospettirli il fatto che la figlia fosse un gatto parlante. Bologna, stop alle cremazioni perché è troppo inquinanti, il comune invita i cittadini a morire a giorni alterni, dai, fate cognomi pari, cognomi dispari. Economia, la Porsche chiude gli stabilimenti, decisione presa dopo lo sgonfiarsi delle notizie sull'antivirus e il conseguente annullamento ordine da parte di numerosi virologi. Certo. E chiudiamo con l'Italia, perché c'è la giornata contro il body shaming, per l'occasione in molte piazze saranno distribuite degli specchi. Ma non vale allora così? Non vale.

Elisa con L'amore è, Radio Orizzonti, questo è Liberi Tutti, Showtime, eccoci qua. E allora c'è una rubrichetta un po' strana, però mi piaceva questa cosa qui, cioè va ora in onda Ammazza che nominativo, ovvero come avrebbero potuto chiamarsi certi VIP se i genitori avessero avuto il T9 sul telefonino. Guarda che sì, sono matto, lo so, però per esempio chi è Scalo Ribasso secondo voi? Pablo Picasso col T9 diventa Scalo Ribasso. Casable Ocob, Barack Obama. Pollini Runner, Rolling Stones, li abbiamo sentiti prima. Nick Lager, Mick Jagger ovviamente. Uno Ibels, Tom Hanks. Celoniad, Beyoncé. Finn, Dio, vabbè, anche quello. Cuffia diventa Buddha, tutti col T9 viscono così, Glesi Blaschi, Hilary Blasi. Gli Smog sono i Pooh, Nord e Mosè, George Clooney e Puro e Pupo. Ma sì, col T9 escono così, va bene. Ok, grazie.

One Republic, I Need Your Love, eccoci qua, Need Your Love, senz'ai, Need Your Love, eccoci qua. Allora, il momento delle storiche, una delle nostre rubriche più belle, posso dire, mi piace veramente molto, mi fa sempre, ecco, piacere raccontarvi cose che non vi dicono gli altri, ma noi sì, abbiamo questo canale preferenziale che ci piace molto sfruttare, quindi notizie che poi uno non sa e che adesso saprà e che poi può fare anche bella figura a cena con gli amici, perché dice: sai che ho sentito questa cosa, non la sapevo. Per esempio, il burka, sapete, no? Sarebbe nato dal proverbiale senso dell'umorismo arabo, dove lo scherzetto più diffuso era il bubu settete che le mamme facevano ai bambini. Cioè, pensa a te, poi è rimasto, però è iniziato tutto così, pensate. Invece, oltre alla guerra del Peloponneso, gli storici non danno risalto alla guerra del pelo un po' neso, cioè combattuta da donne che presentavano forte peluria sul polpaccio e sulle ascelle. Come c'è? C'ho il pelo un po' neso, e si arrabbiavano, quindi c'era una guerra, esatto. Va bene, Quinto Fabio Massimo, il temporeggiatore, no? Cuntator, si diceva, delle guerre puniche, usava un simbolo per marchiare le sue armi e le sue truppe, una doppia righetta verticale tipo il simbolo della pausa del telecomando del DVD. sì, probabilmente, dice, vedi, è lui, lo riconoscevi così, è lui. L'uomo elefante è esistito veramente, eh? Diversi storici avrebbero incontrato esemplari che, vedendolo arrivare, gli studiosi avrebbero detto: non sono un mostro, dai! Elephant Man, guardatelo, una citazione da David Lynch. Nello storyboard iniziale della cosa, il fumetto dei Fantastici 4, la cosa avrebbe dovuto trasformarsi in pietra per 4-5 giorni al mese col suo solito caratteraccio. Così uno la incontra e dice: cosa c'hai? Sono la cosa, lasciami stare, sono la cosa, lasciami perdere. E infine è stato ritrovato un capitolo inedito di Così parlò Zarathustra, in cui Nietzsche parla di un minerale verde alieno che potrebbe uccidere il superuomo. Va bene.

Dead Bob 2, loro erano gli Uberphonic dal 2001, eccoci qua, questo è Liberi Tutti Showtime. E dopo le storiche, no, non le ermetiche, l'almanacco, vi ho fregato. Prima di una bellissima poesia, l'almanacco. Almanacco che è un'altra rubrica storica ormai, quindi andiamo a vedere un po' cosa succedeva nel mondo, nella storia, cosa succede, eccetera, eccetera. Almanacco di oggi. E partiamo, come al solito, coi santi di oggi. Oggi è San Sconosciuto, protettore di chi chiama con l'anonimo, e San Giovanni Razzista, che protegge tutti tranne alcune etnie. Auguri a tutti. Oggi nella storia, nel 1871, Otto von Bismarck viene eletto Gran Maestro dell'Impero Tedesco e delle bistecche con l'uovo. Nel 1935 la Persia viene nominata Iran, superando di un soffio i nomi Fantasia e Arcobalandia. Nel 1963 chiude il penitenziario di Alcatraz, famoso per aver ospitato diversi criminali come Al Capone e Twinkie Winkie. I nati di oggi, nel 1768 nasceva il matematico francese Jean-Baptiste Fourier, autore della trasformata di Fourier, seconda solo a quella di Gaspardi, scoperta dall'onorevole qualche mese fa. I morti di oggi, è morto un altro Besozzi, signori, Franz Besozzi, cardiochirurgo, mentre cercava di scoprire se ci si può operare da soli. Ne dà il triste annuncio al personale dell'ospedale, che ha perso la scommessa. Gli scioperi di oggi, oggi sciopero degli aerei che formano scie chimiche, garantiti complotti, però non preoccupatevi, nelle fasce principali. Giornata mondiale di oggi, oggi è una giornata mondiale delle personalità multiple, per l'occasione, oh stai zitto, no, stai zitto tu, oh sto parlando, allora, proverbio del nuovo millennio, chi lascia la strada vecchia per la nuova ha cercato su Google Maps.

0: Mamma con Rcomi, questo era Vacci Piano su Radio Orizzonti, questo è Liberi Tutti Showtime, è il momento allora di una bellissima poesia di James Green, poeta contemporaneo, che si chiama, guarda un po', L'arte di vivere, quest'arte così difficile, mamma mia. Sentite qua, Allora, tra fatti e parole si muove il mondo, sulle ali di un tempo che danza, un'orchestra di voci e gesti svelti, che dipinge il destino con tratti arditi. Fatti come sassi lanciati nell'abisso, parole come vento che li porta via. Insieme tessono l'eterna danza dell'essere umano, della sua speranza. Nelle pieghe del silenzio, del tumulto, si intrecciano storie, destini, sortilegi, mentre il tempo sgretola ogni certezza e le parole sussurrate si perdono nel nulla.
1: Busted flat in Ben Rouge, waiting for a train.

grazie a tutti per l'ascolto, grazie Angelo Regia, grazie al prof Acquadro, e noi ci sentiamo qua domenica prossima con Liberi Tutti Showtime. Ciao.

0: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB Più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
2: Yeah, oh, e come stai? Ma tu conosci Ovazzanane?
3: Ovazza che?
2: Ovazzanane! Tu devi ascoltare.
3: A chi?
2: Ti devi sintonizzare su una certa cosa che si chiama radio.
3: La radio?
2: Devi sintonizzare su una cosa che si chiama frequenza, no?
3: La frequenza, mia
2: sì,
3: frequenza.
2: Sì. E devi pure mettere proprio, girare la rotellina.
3: Il capezzolo della radio,
2: sì,
3: quello,
2: proprio quello
3: della
2: sinistra. Già fa, sintonizzati e ascolta tutto perché ci stanno tante cose interessanti. Di quelle che si possono sapere e di quelle che non si possono sapere.

0: benvenuti signori e signori a questa nuova puntata di Wazzanane. Come tutte le domeniche dalle 15 alle 16 vi portiamo nel viaggio meraviglioso della musica, come solamente noi non lo sappiamo fare.
1: Ma ci proviamo sempre.
0: Perché noi non molliamo mai. Tentar non nuoce. Cioè voglio dire, non è che perché tu ti sei preso un'imbriacata non ti metti più a bere, capito?
1: Continui a bere lo stesso.
0: Continui a bere lo stesso.
1: Io ci provo.
0: Siamo un po' così noi, capito? Cioè la stessa identica situazione, siamo come un'imbriacata,
1: i
0: no?
1: Recidivi,
0: esatto. E poi tu dici no, non li ascolterò mai più, poi dopo invece vai avanti ad ascoltare,
1: non lo farò più,
0: se no non lo farò,
1: non
0: più,
1: non verrò più,
0: no,
1: mamma,
0: non mi piacciono, no. Mi stanno anche un po' antipatici, eppure là, tutte le domeniche sei sintonizzato alle 15 per ascoltarci
1: e
0: noi ci
1: siamo.
0: Fa un sacco di piacere, veramente un sacco di piacere. È arrivato il caldo, cioè,
1: infatti devo dire smanicata, sì. Avevo sì, anche
0: bello.
1: Il maglioncino che non ho portato alla fine,
0: bello,
1: per dignità,
0: bello, bello,
1: ma era ora,
0: sì,
1: possiamo dirlo,
0: bello, bello. Però devo dire che ancora questa è la temperatura giusta, cioè quindi non caldissimissimo, però non è quel caldo che ti dà fastidio, no?
1: Sì,
0: cioè,
1: non così afoso,
0: sì, è quello
1: quindi
0: che
1: può arrivare di peggio.
0: Sì, è quello che non ti fa andare a vedere i cantieri, capito? Cioè quel caldo lì che, cioè,
1: parliamo neanche
0: che ti
1: lì.
0: Metti lì, senti, ma io lo sapevo fare meglio, però quello lì.
1: Cioè, cosa stanno facendo qua?
0: Cosa stanno facendo? Quella trivella lì, io la facevo trivellare meglio alla trivellazione, capito? Cioè, che poi ho paura perché accadrà anche a me questa cosa, capito?
1: Sicuramente,
0: cioè, e quindi
1: sei già sulla buona strada.
0: Ma sai che adesso devo dire la verità, ogni tanto quando passo davanti ai cantieri ho quello stimolo di guardare,
1: di essere curioso, di vedere il progetto.
0: Ce l'ho quello
1: e
0: stimolo,
1: un tempo
0: ce l'ho.
1: C'era qualcos'altro,
0: sì, invece adesso anch'io sono attratto dai cantieri e questa cosa mi preoccupa un sacco. Signori e signori, l'abbiamo sentita la nostra bomba di colori, la Smartis.
1: Ciao ragazzi, buon pomeriggio, eccoci.
0: Dietro il mixer è il nostro brasiliano preferito, il Nino Meraviglia.
2: Ciao Lele,
0: come stai Nino?
2: Bene, anch'io sono attratto da tante cose ma non da cantiere.
1: Non abbiamo dubbi,
0: cioè, tu lo sai che invece quelle cose che tu pensi, cioè che, di cui tu sei attratto, stanno leggermente scendendo in classifica per dare posto ai cantieri. Questa è una cosa.
2: Si ribaltano le posizioni.
0: Dietro di lui signori e signori il nostro like man, l'Alberto.
1: Ciao Albi.
0: Invece tu tutto a posto?
2: Tutto a posto,
0: cioè lui rimane così, capito? Quindi anche quando avrà 85
1: le
0: anni
1: le priorità sono, cioè, sempre le stesse, ragazzi,
0: quella di mettere
1: lui
0: il like,
1: e cioè
0: una cosa incredibile, cioè voi mettete un post
2: in casa col telefono
0: sempre, cioè costantemente lui non dorme praticamente
1: in
0: collegato
1: casa,
0: direi.
1: Fuori, esatto,
0: sì,
1: bravissimo,
0: sì, è una cosa così, secondo me c'ha dentro qualche chip
1: ha delle notifiche,
0: sì,
1: nel cervello,
0: che noi non lo sappiamo, cioè non si sa. Va bene signori, è arrivato il momento di ascoltare il nostro primo brano, li abbiamo intervistati qualche domenica fa, loro sono i Lick Storm, tra l'altro mio figlio è orgogliosissimo della maglietta,
1: anch'io, cioè, bellissima, sì. Io ho la crop,
0: sì, va in giro con questa, infatti ogni tanto gli dico,
1: anche
0: altro,
1: molto comoda,
0: mi sono anche dimenticato di mandargli una foto, ma lo farò perché gli dico fammi il gesto rock, no? Lui va
1: cattivissimo,
0: bellissimo,
1: li ringraziamo e li salutiamo,
0: questo è Footloose.

0: eccoci qua, siamo tornati in onda dopo
1: con
0: questo
1: con l'Ele 3.0,
0: cioè, perché comunque l'evoluzione della IA. Tra l'altro adesso dovrà uscire un nuovo fumetto dedicato su calzini subatomici, dedicato proprio alla IA, no? E a quello che può accadere se magari gli dai il prompt sbagliato, perché cioè, in questo
1: certo,
0: caso
1: bisogna essere bravi,
0: esatto,
1: anche nel dare l'input,
0: assolutamente sì,
1: quello
0: infatti,
1: è il nostro compito alla
0: fine. Infatti io ho sbagliato dagli l'input e poi è arrivato Terminator, quindi questo è quello che accade, e Skynet ce lo insegna che insomma certe cose devono essere fatte bene. Ok, va bene, signore e signori, allora mi piace un casino quando comunque degli artisti nuovi si approcciano alla nostra trasmissione, anche perché non sanno quello che li aspetta, no? Giustamente, cioè loro arrivano pensando che noi siamo delle persone serie e invece poi si renderanno conto che non è così, capito? Però
1: ci sarà veramente una patologia in comune.
0: anche secondo me. Signore e signori, è un piacere oggi avere ospiti a Wazzanane l'ottava strada. Benvenuti.
2: Ciao ragazzi.
3: Ciao
1: ragazzi, benvenuti. Tutto bene?
2: Grazie.
1: Come state?
2: Bene, bene, benissimo. Siamo reduci da una serata venerdì.
3: Ieri l'altro, sì.
0: Bella,
1: impegnativa.
2: Sì, abbiamo fatto l'apertura al banco di mutuo soccorso.
0: Ragazzi, insomma.
2: Insomma, è andata bene, bellissima serata, loro carinissimi, c'era sold out tra l'altro al Legend, sì.
0: Beh, poi il Legend, cavoli, è uno dei locali veramente dove fa ancora un po' di musica particolare, perché un po' adesso c'è tipo l'Alcatraz, si è buttato completamente poi sulla pista del guadagno,
2: sì,
0: totale, no?
2: Facendo il commerciale.
0: Invece il Legend ha ancora un po' di nicchia.
2: Sì, il Legend è uno di quei locali, forse l'unico che c'è a Milano, perché anche noi quando facciamo, noi organizziamo una manifestazione, diciamo quasi tutti gli anni, che è il Prog Night, dove invitiamo un po' di band amiche, e tre volte l'abbiamo fatto al Legend, se non sbaglio, giusto? Sì.
3: Non ricordo quante, ma comunque condivido un
1: po' di volte,
3: sì, che sono pochi locali rispetto a un po' di anni fa, cioè gli artisti vanno al forum e poi ci sono anche quelli che abbisognano, diciamo, di locali un po' più ridotti, e ci sono sempre meno.
0: È vero, è verissimo. Io tra l'altro la Legend prefigli lo frequentavo spesso, perché mi ricordo che lì avevo visto Rio, avevo visto i Temperance, avevo visto vari artisti, cioè
3: post figli, perché la vita si divide prima e dopo,
0: sì, assolutamente,
3: tutti quelli che
0: sì, è così.
3: Io non ho figli, quindi non c'è, c'ho ancora la vita divisa,
0: è così.
3: In due. Anche lui
0: vedi, post basta, è finito tutto, inizia un altro percorso, ma quello precedente tu lo guardi,
3: hai fatto la grigliata oggi, hai scoperto un posto grazie al figlio,
0: ho scoperto un posto dove fare la grigliata, questo è molto bene, devo dire, molto bene, molto
3: non
0: bene.
3: Lo dire perché
1: per mantenerti lo spazio,
0: esatto, non lo dirò mai a voi che mi state ascoltando, a meno che non mi facciate un bonifico, allora lì possiamo trovare un accordo,
1: non essere così venale.
0: Allora per i nostri amici ascoltatori, lo so che è un po' difficile questa domanda, perché comunque bisognerebbe incasellarsi, ma che tipo di musica fate?
2: Noi facciamo rock progressive.
0: Ok,
2: sì, quindi ci rifacciamo un po' la tradizione del prog italiano, ma con una visione un po' più moderna del prog, e non quello anni 70, diciamo.
0: Come mai

0: deciso di fare prog, perché inizialmente non è che
1: non
0: siamo partiti così, no.
2: Poi dopo, quindi deciso perché tipo a tavolino razionalmente oppure è venuto spontaneo?
0: No,
2: poi
0: è venuto spontaneo perché insomma le composizioni che facevamo ci rendevamo conto man mano che non erano delle classiche canzoni rock, okay, o comunque italiane, okay, che si potevano sentire, e quindi poi
3: non si possono sentire, no? Non ci rischiate oggi.
0: E quindi poi da lì abbiamo iniziato comunque a ascoltare cose diverse. Noi abbiamo avuto la fortuna, e questa è una fortuna, che il nostro tasterista pianista, che ora non sono più con noi perché
3: lui
0: ha raggiunto la pensione,
3: più anni di noi,
0: sì, e lui non era influenzato da niente, perché lui musica non ne ascoltava, okay, e quindi
1: cioè che paradossale,
0: è paradossale, cioè, sì,
3: comunque la musica ce l'ha in testa,
1: ce l'ha in testa, cioè,
0: anche, sì, se infatti anche adesso che non può suonare, mi dice il figlio che suona sul tavolo
3: come pianista,
0: cosa film... sto suonando in testa,
2: pensa a te,
0: non so se l'avete visto, comunque le mani adesso non riesci,
3: il film di Polanski, no, che c'è il pianista che suona,
1: sì, non
2: c'è, sì, un talento comunque, evidentemente
0: orecchio assoluto, quindi anzi lo salutiamo, Silvano Negrinelli,
1: ciao.
0: E quindi lui non era comunque proprio influenzato su niente, infatti poi sono venute fuori delle cose che poi sentirete insomma col nostro, perché siamo al terzo album che è uscito appunto venerdì con
1: bellissimo,
0: con
2: freschissimo,
0: sì, con l'apertura al banco, sì.
1: Tra l'altro io sono affascinato da tutte queste persone che hanno queste eccellenze, no? Cioè il fatto comunque l'orecchio assoluto, il fatto di avere la musica in testa, cioè di essere estremamente sopra le righe, perché io penso che tu in questo momento, cioè, vivi una vita parallela, capito? Sei in un mondo onirico, no?
3: Beh, ma anche la pittura,
1: sì, l'arte in generale,
2: cioè, la creatività,
3: te estranei,
2: sì,
3: da,
1: sì,
2: da quella vita, che è la realtà, sì, sì, in certi, sì, casi.
1: Che poi se ci pensate è davvero così, perché nel momento stesso in cui tu hai l'ispirazione di qualcosa ti isoli completamente, cioè proprio tutto quello. Ci può essere anche la guerra intorno, ma tu hai l'ispirazione, beh, come se vedessi la luce e dici fermi tu.
3: La, sì, la, sì, musica, sì, tra l'altro io facevo sport come tanti, ho dovuto smettere, no? Perché ti tronchi, fai l'operazione, e invece la musica anche lì può succedere qualcosa. A me l'altro giorno mi è arrivato uno con un'artrosi, mi ha detto guarda, è una mission impossible per lezioni, no? Per fare lezioni, inizia, tremava tutto,
1: povero,
3: mi devi dire se posso andare avanti, oh, se ti piace, ti diverti, però dico in generale si suona fino a che si campa, e infatti a chi mi dice è un po' tardi per iniziare, cioè no, anche perché ti diverti e...
1: magari le capacità cognitive possono essere diverse con,
3: sì,
1: l'età,
3: sì, ma non è
2: l'apprendimento,
1: però non è una gara, è vero, cioè.
3: Anche io parlo sempre di dipingere perché mi ha sempre affascinato, perché mi ricordo all'elementare c'avevo quello accanto che disegna a cavallo e faceva a cavallo, io pensavo al cavallo ma mi veniva un ornitorinco per dire. E quindi è innato, poi studiando uno può imparare, però insomma è tutto, dipende quanto piacere ti dà una cosa, cioè
1: sono,
3: non è che io
1: non
3: sono portato, allora non devo dipingere, cioè non è così.
1: Il brano che andremo ad ascoltare a brevissimo, Città Totale, di che cosa parla?
0: E questo è l'ultimo del nuovo lavoro, insomma, dove abbiamo fatto anche un videoclip, insomma,
1: sì,
3: che
1: su,
3: vedi, YouTube, che lui è quello,
1: sì,
3: lui,
1: sì,
2: preciso,
0: sì, sì, certo, sì,
3: è il motore del,
0: allora Città Totale è una città immaginaria dove alla fine i giusti hanno sempre ragione, quindi ci siamo un po' rifatti un po' a quello che sta succedendo oggi comunque nel mondo, e con un messaggio comunque di speranza, sperando che...
1: Mi è fatto venire a mente una cosa, te la dico, ma intanto ce l'ascoltiamo.

0: Eccoci qua, siamo tornati in onda. Allora, chi di voi scrive solitamente?
1: Allora, i pezzi, il tastierista.
0: Ok, sì. Ok. E invece la musica è un lavoro.
2: Sì, perché nascono in genere, storicamente sono nati da Silvano, quello che ora
0: okay.
2: È in pensione, e pianoforte. E proprio nudi così, pianoforte, voce, melodia, poi scriveva i testi. E poi dopo, nella fase successiva, arrangiamo tutto in veste, diciamo, un po' più rock e comunque con varie.
0: Li avete sempre presi per buoni tutti i testi, o comunque ci avete anche lavorato voi a 4-5?
2: Qualcosa è successo, ma in generale
0: ci avete lavorato. Sì. Okay.
1: Anche magari alcune parti strumentali ne approfittavamo quando magari lui non veniva in saletta per
3: rivederle.
2: Sì, ora, ovviamente.
0: È arrivato, dai, tocchiamolo. Sì. Tanto non se lo ricorda.
3: Non diciamo nulla.
2: Questi due brani che inediti che, okay, che
1: sì, abbiamo già ascoltato. Li abbiamo fatti praticamente noi, questi qua.
0: Sì, okay.
1: Senza,
0: okay,
1: di lui,
0: senza di lui.
1: Senza, sì. C'è la parte di pianoforte in questo pezzo citato tale, che è suonato comunque da lui, però tutto l'arrangiamento è stato fatto da noi perché l'abbiamo un po'
3: rivisto,
1: ribaltato. Sì.
0: Quindi nascono sempre prima le parole piuttosto che la musica,
3: no,
0: giusto? No? O può essere, può anche, no, essere un qualcosa di musicale, no, e poi dopo vi
1: sì.
0: Okay. In questo caso c'è l'ispirazione, che ce l'ha sulla parte musicale, è qualcuno di voi o è sempre un qualcosa che si fa in maniera corale all'interno dello studio, uno inizia a suonare, fate una jam e poi
1: no, di solito
0: nasce qualcosa.
1: Come dice lui, comunque si porta comunque un'idea, diciamo,
0: di base
1: e poi dopo si sviluppa.
2: Ultimamente infatti andiamo proprio, siamo molto, ce l'hanno detto anche dopo il concerto dell'altro giorno, che siamo molto coesi. No, però perché
3: abbiamo
2: avuto un periodo che provavamo relativamente poco per varie storie nostre. Ora si sta provando un po' più regolarmente e vedo che si quaglia, come dicono a Milano, cioè si sta con idee sempre di tutti, e siamo molto più ricettivi sull'altro e anche chiudiamo molte cose in meno tempo, diciamo.
1: Siamo già avanti al lavoro sul quarto disco, quindi siamo avanti perché il terzo è uscito venerdì.
3: No, infatti non barare.
2: Noi ci mettiamo tanti anni.
0: Quanti siete voi?
1: 4.
0: Ora 4. Ok, salutiamo anche gli altri due, giusto?
1: Certo, Sigfrido Percici alla batteria e Davide Ziglia nella chitarra.
0: Sigfrido è davvero il suo nome?
1: Sigfrido.
0: Ma sai che è una figata?
3: Pensavo fosse un nome d'arte.
0: No, anch'io. Però sono belli questi.
2: Io mi chiamo Merlino di cognome. Quando è venuta a provare la prima volta, c'era Sigfrido, che è? Tavola rotonda, diciamo.
3: Arzudo
0: Merlino. Sarebbe piacere, io sono il vostro editor, mi chiamo Tristano. Adesso manca Artù e siamo a posto, cioè via, li abbiamo fatti tutti.
3: Io aspetto Robin Hood.
0: Ma quella è un'altra storia. Ma comunque sono molto belli, tra l'altro sono anche un po' andati in disuso, no? Cioè questi nomi
3: per me hanno un fascino allucinante,
0: perché adesso comunque si utilizzano dei nomi anche un po' americanizzati.
2: Jonathan, cioè, ma Livorno lo fanno da 50 anni.
0: Sì.
2: C'è Jonathan,
0: Kevin,
2: Jasmine, ma poi vanno anche a surfare sulle onde, perché livornese è tutto mesciato.
3: Però è un po' moda, quindi dai.
0: Tu, aspetta, guarda, c'è un motivo perché lui parla di Livorno.
2: Ma io li amo, livornese.
0: Infatti, perché
2: anche se sono pisano.
0: Eccolo.
2: Ci suono anche con un livornese.
1: Penso te.
2: Sì, appunto.
0: Ma prima gli fa gli scherzi. Cioè, prima di
2: no, ma ci si piglia.
3: C'è
2: un pisano che si chiama, se non li conoscete, i Gatti Mezzi, che hanno fatto una canzone Casciucco Blues, che pigliano in giro il livornese e fa morire.
3: Casciucco Blues, stupenda.
0: Nel vostro percorso musicale, quali sono stati quegli artisti che vi hanno più influenzato?
2: Vai. Vado io?
1: Vai.
2: Ma io domani te ne direi dell'altro. Ma veramente ho ascoltato tutto. Era un metallone io da ragazzo, quindi faceva il più hard rock, diciamo. Però piace tanto la musica nera, piace Jeff Beck, è l'artista che ho pianto di più quando è morto, purtroppo doveva morire anche lui, però mi manca tanto proprio, non so se sa chi è, un chitarrista.
0: Porca miseria.
2: Io penso che come espressività di uno strumento non ho mai trovato, anche pianisti, perché non ho mai trovato niente di paragonabile.
0: Ci sono sempre quegli artisti che magari non sono proprio il tuo genere, no? Però hanno qualcosa che ti colpisce e ti rimane dentro, più di altri. più di altri. Cioè, tipo, vi faccio questo esempio: visto che comunque tu sei amante dell'ukulele, ne abbiamo parlato prima, sì. No? Eddie Vedder, quando ha fatto l'album con l'ukulele, io credo che quello sia stato uno degli, sì, degli album, sì, più, sì, belli, bellissimo, in assoluto.
2: Ma quello del film
0: Into the Wild,
2: Into the Wild, Into the Wild, che tutto, ah, è nato, sì, da, certo, tra l'altro, okay, è nato da un articolo di giornale, tutta sta roba qua, il film, quel disco,
3: non lo sapevo,
2: sì, sì, fu un articolo di giornale di un giornalista, poi.
0: Ma bellissimo, bello, bellissimo, il film, pensa, non l'ho mai visto,
3: ma come, vabbè, Lele, no, deve recuperare,
1: dillo perché merita,
0: sì, ma se non si ammazzano io non li guardo, cioè, se non ci sono tipo alieni che combattono,
3: vabbè, il finale non è così roseo, ti spoilero questa cosa,
0: vabbè, però, cioè, però veramente l'ho amato tanto. Sì, bellissima una cosa, eppure per i Pearl Jam non sono la mia, non sono proprio la mia, è la differenza, sì, no? Sì, capito? Sì. Quindi è che bisogna avere la voglia, la curiosità, quello è assolutamente importante.
2: Comunque è tipico, anch'io alcuni gruppi rock amo un sacco di, cioè, di dischi che a tutti quelli che sono appassionati di quel gruppo fanno cacare, perché magari soprattutto probabilmente il disco di rottura, e quindi, cioè, diverso dagli altri, a me magari piaceva, ma capita che piaccia una cosa, ci come sa, te, questo disco, sì, qua che non, sì, c'entra nulla con Pearl Jam,
0: assolutamente, ma anche quando tu comunque, non so, tocchi, vai a toccare dei mostri sacri, dici, a me quel brano lì non mi piace, tutti, ma cosa stai dicendo, se non mi piace non mi piace, cosa devo fare, cioè, voglio dire, tipo, io sono amantissimo dei Queen, totale, però ci sono alcuni brani che secondo me non sono belli, cioè, voglio dire,
2: vabbè, cioè, ci mancherebbe,
3: quello è scelta, è legittimo, eppure pure spesso
2: ad esempio di Queen piace tanto il secondo, e Queen 2, le March of the Black Queen, per, certo, me è, certo, è una bomba, io penso, comprai il CD, non c'avevo ancora il lettore di quello lì, e
3: non è vero,
2: sì, sì, dovevo pigliare,
3: cioè, sì, doveva essere, sì, tuo,
0: sì, sì, sì, sì. Invece per te?
1: Ma beh, anch'io sono un rockettaro, quindi io sono nato con i Deep Purple, per me i Deep Purple sono...
2: Ma ci sono ancora, vengono, sì, a Pisa,
1: ci
2: ora,
1: ci sono ancora.
2: Ma sono sempre, sì, dal vivo spaccano ancora.
3: Sono sempre sul pezzo.
1: Il mio amore, sì, sì, sono i Deep Purple.
0: Sono loro.
1: Sì, secondo me...
0: Comunque ne abbiamo avute tante, cioè, io se guardo indietro, di stimoli ne abbiamo avuti un botto, sì, veramente tantissimi.
1: Adesso ce ne sono ben pochi.
0: Adesso sono troppi.
1: Sì, però sei quelli che ci sono.
3: È un pochino più standardizzato.
0: Guarda, cioè, la cosa drammatica è, tipo, vabbè, noi comunque, facendolo un po' di lavoro per passione anche, ogni venerdì su Spotify esce la release delle nuove uscite.
3: Ci sono tantissime.
0: 5.000 la settimana.
2: È difficile stare dietro.
1: Eh sì, così.
0: Come fai? Cioè, non ce la fai ascoltarne 5.000 la settimana, anche perché poi delle 5.000 almeno tipo
2: parlo, ci vuole un po' l'amico, io quando parlo con qualcuno mi dice, guarda, che c'è quello lì che è interessante,
0: esatto, esatto,
2: almeno filtri un po', poi, sì, magari non ti piace, sì, però se no io ho difficoltà, sì, ammetto,
3: sì, quando hai troppa scelta hai anche un po' difficoltà di scegliere sì, quello che ti può interessare,
1: anche perché adesso comunque è una musica un po' usegetta, quindi nel
0: è
1: senso,
0: vero, verissimo, verissimo,
3: e poi periodo
1: devi,
3: estivo
1: devi ascoltarla subito,
2: ora arriverà il tormentone,
0: ma tu, io sto
2: altro, ogni due anni ci deve
3: essere, il Lele sogna di produrlo,
1: che ci sono quel gruppo, erano fatta l'Arena di Verona, avevo quella con
2: che sei,
3: non lo so,
1: no, un gruppo italiano che ogni
0: sono
1: anno
0: andato,
1: fanno solo quella
0: giovedì
1: canzone,
0: vai Pooh?
1: No, ah, no, non no, i Pooh.
0: Ma Winnie, cos'è che suonava nei Pooh? Lascia stare. Così mi è venuto.
1: Adesso non mi viene neanche in mente il gruppo.
2: Comunque cantano in italiano. Sono,
1: sì, sai, quella che fanno un po' anni 80, sai, con la giacchettina.
0: Ah, i The Colors.
1: The Colors.
3: Ah,
1: ogni anno facevano una canzone.
2: Sì, un mio amico, sì, sì, sì, sì, sì,
3: beh,
2: sì,
3: che loro, arrivano da Maria. Loro,
0: sì, che poi buttano fuori questa canzone funky, capito? Cioè, come uno, sempre la stessa cosa, ma un po' come succede con Baby K, Fred, sì, Palma, sì, sì, sono, sì, tutti quelli che... Ma il mio sogno è quello, prima o poi, di creare un tormento. Io voglio creare una canzone tormento che non dica niente, ma che sia tutta tutto così, e ci riuscirò.

0: Quale primavera?
1: Quale primavera?
0: Questo è il secondo, sì, secondo inedito,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì. Noi sì, ci siamo un attimo immedesimati in Vivaldi, perché quale primavera all'inizio si sente proprio una parte della primavera di Vivaldi.
2: Un richiamo.
1: Sì, è un richiamo e come l'avrebbe scritta ai giorni nostri. E allora è venuta fuori questa cosa. Anche il canto è fatto sulla melodia della primavera di Vivaldi, fatta in minore, insomma, l'abbiamo un po' rivisitata.
3: Quante ne sai?
0: Questo è bello, perché c'è tipo adesso se tu chiedi, insomma, è capitato a un compagnetto di mio figlio, no? Cioè, stavo ascoltando, ah, ma questo qua, stavo mettendo i Queen, dice, ma che bello, ma questo qui chi è? Justin Bieber, l'ho lasciato all'autogrill, l'ho lasciato, chiamato i genitori, venite a prendere questo, non ci voglio manco più parlare a questo Justin Bieber, cioè, è bello, questa cosa l'abbiamo già affrontata con un altro artista che ha fatto una roba del genere più o meno, è bello comunque aiutare a essere curiosi, no? Cioè, tu dici,
3: è la molla principale,
0: ho messo Vivaldi, ma chi è Vivaldi, per dire?
3: Cioè, sì, ma le persone curiose
2: approfondiscono.
3: Facciamo un esempio della musica, quando inizi ad ascoltare la roba come tutti, cioè sei curioso di rimandi e vai sempre, alla fine arriva la musica nera, cioè, sì, qua siamo già oltre, sì, con Vivaldi, ma sì, dico in genere alla, sì, fine va a finire lì,
0: sì, arrivi lì.
3: È la curiosità che muove, cioè,
0: vero,
3: sì,
0: vero,
3: tutto.
0: Verissimo.
1: Ma secondo me la tendenza sta un po' cambiando. Noi ad esempio venerdì, quando abbiamo suonato gli A Legend, la cosa strana è che comunque c'erano dei ragazzi,
3: sì, tanti musicisti, è questo bello,
1: cioè, noi di solito ai nostri concerti la media è dai 40 in su.
3: Sì, il prog 40, è un po'.
1: Perché comunque il prog.
0: Sì, sì, quegli anni lì.
1: Anche se noi facciamo comunque un prog un po' più moderno. Però venerdì, insomma,
2: era un bel mix.
1: C'erano, sì, questi ragazzini che poi sono fermati anche alla fine, ci hanno fatto i complimenti.
3: Sì, poi si stava bene fuori, proprio, sai, quelle sere, le prime.
2: Le prime sere d'estate.
0: Sì, poi lì in quel mezzo parchettino, capito, che sì, cioè, sì, sei vicino alla Milano Meda lì. Sì, però, sì, capito, cioè, bello.
2: Sì, beh, però stai, sì, bene con bene, il giusto, sì, mood.
0: Sì, sì, sì. Ma poi è bella anche la condivisione, capito? Esci appena magari suonato, appena visto un artista, ti metti a parlare con gli artisti, no, che hanno suonato. Quindi questo tipo, sì, di approccio ancora più figo.
2: Sì, non scontato, no, comunque, non così, no, facile ad, no, oggi, no, da trovare.
3: Infatti anche col banco, sì, sono stati bene, perché era, sì, molto alla mano. Non, sì, che ti aspetti, perché poi tutte le persone di valore che a me è capitato di conoscere sono tutti molto, diciamo, understatement. Infatti io quando sento uno, io di qui, io di là, io su, cioè a me puzza subito. Io dico sempre questa roba perché chi veramente vale non c'ha bisogno, sì,
0: ti dico una cosa bellissima che c'era capitato da tantissimi anni fa ad un contest, era un festival, e abbiamo avuto la fortuna di conoscere Ron, che tu dici, Ron, vabbè, comunque musicista, sì, sì, ha fatto tante cose carine, ma l'aspetto umano è stato meraviglioso, perché noi eravamo nelle quinte per poter fare delle interviste, ed era comunque tardi, non avevamo mangiato, perché comunque c'erano varie persone da intervistare. Lui è arrivato e la prima cosa che ci ha detto è stata, ragazzi, ma avete mangiato?
2: Veramente?
0: Sì. E noi facciamo, no, guarda, siamo qua a intervistare, quando chiudiamo andiamo a mangiare. No, voi dovete mangiare, perché sennò non fate bene il vostro,
1: certo,
0: lavoro. Ha chiamato l'assistente e dice, per favore, potete portare qualcosa da mangiare a questi ragazzi? E l'assistente, ah no, lo fai dall'altra parte. Non ha capito, se lei non porta a mangiare io non salgo sul palco, perché bisogna rispettare il lavoro di tutti.
2: Che umanità.
0: Bello, cioè bello.
1: Tanto di cappello.
0: Perché tu comunque.
2: Perché non te l'aspetti nemmeno.
0: Non te l'aspetti, perché poi altri N artisti che non citerò in questo momento, capito? Sono degli stronzi apocalittici,
1: sì,
0: proprio.
1: Sì, sì,
0: cioè, detto
2: no,
0: proprio,
2: molto magari ego riferiti o concentrati sul proprio.
0: Sì, sì, sì, proprio concentrati su loro stessi, sul loro ego. Che ci mancherebbe per fare questo lavoro.
2: Devi
0: essere un po' egocentrico, non potresti non esserlo, no? Perché comunque se sali su un palco, vuoi. Ci sta anche, no? Ci sta anche questo tipo di aspetto. Però, insomma, aspetta, non esagerare.
1: No, ma infatti noi abbiamo visto il banco, infatti anche alla fine si sono fermati fuori, insomma, hanno fatto autografi.
3: Beh, poi siamo scritti con la tour manager, anche che, insomma, anche loro ci facevano i complimenti per l'incontro umano, che quello che poi ti rimane di più, secondo me, perché
0: sì,
3: musicalmente,
0: sì,
3: cioè, sì, lo sai, e comunque è una bella cosa avere conferme del, sì, valore di una band, però,
0: sì,
3: che ti rimane di più come te, ora che racconti, cioè sì, ha scritto cosa certo, sarà Ron, sì, dico sì, città per cantare, sì, che, però quello questa rimane, cosa qua ti rimane sì, di più intimamente
0: per diciamo, sempre, per sempre ti rimarrà quello, no? Ti rimarrà quello. Oppure quando c'è la cosa più brutta è quando tu hai un tuo mito, magari lo conosci e vedi che comunque è una persona proprio becera, dici
2: ti cade il mito,
0: ma porca miseria, cioè, per non dire un'altra parola, capito? Cioè è veramente brutta come
2: se ti passa un po' l'innamoramento, sì,
0: ti passa completamente l'innamoramento, ed è un peccato. Infatti tante volte forse alcuni miti è meglio non sapere chi sono realmente, cioè, no? Chi?
2: Non vederli
0: sì,
2: mai,
0: sì, è meglio lasciarli lì nella leggenda o nella leggenda che ti sei costruito tu, va bene uguale, capito? Però se ti fa star bene, perché no, capito? Perché basta veramente pochino per mandare all'aria tutto.
4: Prossimo brano si intitola 1403 Storie in Firenze.

0: e ce ne sono tanti in giro, ce ne sono veramente tanti. Cioè, stavamo parlando fuori onda comunque di vari messaggi subliminali che attaccano la nostra mente, no? Cioè,
1: il potere della mente.
0: Esatto,
1: su di noi.
0: Come gestirle queste cose? Perché comunque è vero che la mente ha un potere incredibile.
1: Certo.
0: Veramente un potere incredibile. Allora, mancano 10 minuti, abbiamo una canzone che dura veramente tanto, quindi andremo un po' di corsa per poterla far sentire un po'. Okay. Tutta. Allora, innanzitutto, per i nostri amici ascoltatori, quali sono i vostri contatti, dove vi possono trovare? Insomma, tutto quello che volete gli potete dire.
2: Ok, allora noi abbiamo i classici canali, quindi Facebook, Instagram, Ottava Strada scritto in numero romano, un sito dove poter vedere insomma dove suoniamo, anzi dico qualche data che abbiamo.
1: Certo, state aggiornati.
2: Allora, il 13 giugno saremo in Svizzera al Rock al Lag, che è una manifestazione che fanno tutti gli anni, bellissima, che quest'anno la fanno proprio in
3: sul,
2: riva,
3: lago.
2: Sul lago, quindi
0: bello,
2: dove fanno anche band. Tatuaggi, insomma, c'è
1: sì,
2: una situazione molto, molto
1: un festival.
2: Bella. È un festival, sì. E poi siamo il 30 ottobre a Verona al Damage Live Club. E per il momento queste sono le date, quelle diciamo ufficiali confermate, però ce ne sono altre che non lo viene fuori, Vercelli, insomma.
3: E poi ancora... ricordiamo che è uscito il disco.
2: È uscito il disco, certo.
0: Dove lo possono comprare i nostri amici?
2: Allora, adesso tramite l'etichetta discografica sicuramente si può comprare o sul nostro sito, quindi okay. C'è proprio la parte store, o sul sito dell'etichetta discografica, che è Marrakesh Record, e poi penso tra un paio di settimane, 10 giorni, uscirà anche in digitale, quindi poi lo possono trovare su tutte le piattaforme, insomma.
0: Che poi, cioè, adesso è un periodo che mi sto strippando per cercare di capire se limitare lo spazio tra libri e fumetti e quindi comprarmi un ebook. Però sono
1: io non riesco
0: e sono un po' retro a riguardo,
3: però io non ce l'ho, ma ci sono già immagino ci sono dei lati, esempio il fatto che stai accanto a una persona, cioè, non devi tenere la basura accesa o la luce, poi lo puoi ingrandire se leggi in lingua, c'è le traduzioni,
0: sì, sì. Sono tante cose
3: e in
0: positive.
3: Vacanza soprattutto mio amico
1: comodo.
3: Dice, legge un casino in vacanza perché durante l'anno un po' e ti porti invece 10 libri ti pesano,
0: sì.
1: Sì, anche se per quanto mi riguarda il fascino della carta.
3: No, io lo sto dicendo, ma ho il cartaceo.
1: Non riesco ancora, onestamente.
0: Sì. Però adesso ho fatto questo ragionamento perché sembra paradossale. Mi sono collegato per un discorso quando hai detto del digitale, no?
2: Sì.
0: Cioè, ascolto digitale. Io sono uno dei vecchi che andava al Mariposa in Porta Romana a comprare i dischi e a gustare, a parlare con gli
1: come
0: artisti.
1: Come i vinili.
0: Cioè, sì, le persone che c'erano lì, che magari erano più bravi di te o comunque avevano più conoscenza musicale, ti suggerivano chi ascoltare, no?
1: Dicevano, ma anche la scelta
0: questo, cioè una cosa
1: cambia anziché scorrere il catalogo,
3: sì. Sì, poi ai miei tempi a Pisa Magic Sounds andavi lì, me lo fai sentire, cioè ragazzo,
0: sì,
3: poi
0: sì.
3: Mi ricordo ancora di quando uscì Metallica, che fu una botta. Il primo disco di Metallica, 52 minuti a quella velocità lì. E, oppure mi ricordo ancora quando ascoltavo per la prima volta Kiss di Prince.
0: Mamma mia.
3: A tutto volume lì, cioè bellissimo.
0: Mi era capitato anche a me la stessa cosa, perché andai, ma non sapevo cosa comprare. Sai quando vuoi andare, cioè vuoi comprare ma non
1: sai
0: che cosa.
1: Sei ispirato ma non sai cosa.
0: Non sai che cosa. Allora la tipa, perché era una signora, mi disse: ma vuoi che cosa vuoi? Faccio, voglio qualcosa di rock, ma italiano. No, voglio spaziare, voglio andare.
2: Ti consigliamo.
0: Ascolta questo. Sì. E ascoltai Spaghetti Incident.
3: Bello.
0: Boh. Data, sì, sì. Finita, cioè faccio che dammi di tutti, cioè ero proprio andato, cioè, no, sì. una cosa bellissima. Poi tra l'altro c'è, cioè, sparato a tutto volume, perché non era non so come dire, adesso forse è un po' diverso il fatto di ascoltare tutto volume, no? C'è la musica tutto volume,
3: a me
0: cioè, viene buono.
3: Ovviamente, perché noi è uscito il disco, l'ho ascoltato l'ho messo in macchina e poi lo senti in casa. Io ho uno stereo grosso in cucina e infatti oggi è venuto lui a mangiare prima di venire qui e ha detto: ah, si sente bene qua.
1: Sì.
3: Cioè, mi occupa mezza dove in teoria dove cucinare c'ho questo stereo gigantesco.
1: L'impianto.
3: E l'ho messo a tutto bordone e teneva aperto perché aveva fatto anche la lavatrice, cioè, quindi ero lì che stendevo. Sì, ma mi sa che i vicini rompevano perché la nostra musica è abbastanza d'impatto. Sì.
1: Però
3: era da un po' che non tenevo quei volumi lì.
2: Sì, perché poi una cosa particolare è che il disco è un doppio album, quindi c'è la ristampa del primo CD che è la Leggenda della Grande Porta, che tra l'altro, ricollegandomi a Mariposa, era uno di quei pochi che ci chiedeva i nostri dischi perché non li portavamo fisicamente lì, nel lontano 2008.
3: Sì, non era.
2: Sì, ce n'era uno in Duomo sotto la metropolitana.
3: Sì, quello lì che vende anche biglietti, c'è ancora.
0: Ah, io sono sempre andato in Porta Romana.
2: E poi uno in Porta Romana, sì.
0: Sono sempre andato lì.
2: E invece l'altro, diciamo, il disco nuovo è diviso in 5 tracce live, quindi quelle che voi avete sentito adesso, a parte le due citate tale quali Primavera, che sono state registrate in studio, le altre sono tutte live.
0: Che
2: quindi
0: bello.
2: È una cosa particolare.
0: Signori e signori, sono stati ospiti oggi a Wazzanane l'ottava strada.
1: Grazie ragazzi.
2: Grazie,
0: è stato un vero piacere. Quando avete prodotto ancora, il mio numero è quello, venite perché ci fa assolutamente piacere continuare il discorso, perché credo che
3: soprattutto per i fuori onda
0: di robe da dire ce ne sono veramente un botto.
1: Anche per quello
0: ce ne sono veramente un botto. Ringraziamo tutta la truppa, grazie alla Smartis.
1: Ciao ragazzi, grazie.
0: Grazie al Ligno, grazie all'Alberto.
4: Grazie.
0: Noi ci rivediamo questa sera sempre alla solita ora, dalle 21 alle 22 con Sunday Night. In sottofondo sentite già Ulisse, che poi tra l'altro questa è un'altra cosa, perché anche la mitologia è bellissima, cioè una cosa fantastica. Comunque, gustatevela tutta, noi ci vediamo domenica prossima, sempre alla solita ora. E mi raccomando, state attenti a Itaca.

Ciao, saranno questo Revolution, la storia dei Beatles, con la regia di Angelo Civelli, delle parole Walter Morganella e voi dall'altra parte che date un senso a questo programma per ascoltare la musica dei Fab Four, della band più grande di tutti i tempi. E in questa puntata parliamo di tante cose, ma cominciamo con il primo film che fanno i Beatles, lo fanno con la regia di Richard Lester. E è bianco e nero e comincia con una introduzione iconica. Sono loro che vanno correndo a gambe levate perché dietro le corrono tutte le fan perché vogliono baciarli, abbracciarli e tutto quanto. E così con questa canzone comincia A Hard Day's Night, i Beatles.

La mancanza di interesse della Capitol Records per tutto il 1963 non passò inosservata e un concorrente, la United Artists Records, incoraggiò la sua divisione cinematografica a offrire ai Beatles un contratto per 3 film, principalmente per il potenziale commerciale delle colonne sonore negli Stati Uniti. Diretto da Richard Lester, come vi ho detto prima, Hardest Night coinvolse la band per 6 settimane fra marzo e aprile del 64, mentre interpretavano se stessi in una commedia musicale. Il film fu presentato in anteprima a Londra e New York rispettivamente a luglio e agosto e fu un successo internazionale, con alcuni critici che lo paragonarono ai fratelli Marx. E adesso ascoltiamo una canzone che veramente è una meraviglia. Canta Paul McCartney con la chitarra di George Harrison, e questo è un bolero, ma invece di cantare in spagnolo, in messicano, loro cantano in inglese. I Beatles su Revolution fanno And I Love Her.

La United Artists pubblicò un album completo della colonna sonora per il mercato nordamericano, combinando canzoni dei Beatles e la colonna sonora orchestrale di Martin, di George Martin, il produttore. Altrove, il terzo LP in studio del gruppo, A Hard Day's Night, conteneva canzoni del film sul lato 1 e altre nuove registrazioni sul lato 2. Secondo un critico dell'epoca molto importante, l'album li vide davvero affermarsi come band. Tutte le diverse influenze dei loro primi due album si fusero in un suono brillante, gioioso e originale, pieno di chitarre squillanti e melodie irresistibili. Adesso ascoltiamo una delle canzoni più memorabili del primo periodo dei Beatles, dove Paul canta che il denaro non può comprarmi amore.

Su Radio Orizzonti, la storia dei Beatles, con la regia di Angelo Sivelli, la conduzione di Walter Morganella e voi, te, dall'altra parte, che se sei un fan dei Beatles, speriamo che apprezzerai questo programma, le canzoni, certo, e se non sei un fan, speriamo di farti diventare un fan dei Beatles con questo programma. Siamo molti ambiziosi, forse sì, ma sarebbe una bella cosa, no? Sempre uno deve puntare in alto, sempre puntare in alto. Ritorniamo alla loro storia. In tournée internazionale a giugno e luglio i Beatles misero in scena 37 spettacoli in 27 giorni in Danimarca, Paesi Bassi, Hong Kong, Australia e Nuova Zelanda. Ad agosto e settembre tornarono negli Stati Uniti con un tour di 30 concerti in 23 città. Loro avevano un girone di lavoro pazzesco, senza sosta. Pensate un po', durante 8 anni che ha durato la loro carriera, e soprattutto negli inizi, nei primi anni, era un tour de force incredibile, perché era registrare, entrare nello studio di registrazione, stare lì giorni, mesi interi, registrare singoli, album, poi fare ogni 2 o 3 anni un film, fare un tour e dopo un'altra volta registrare un singolo, registrare un album, registrare un film, un videoclip. Ah, tra l'altro, poi ne parleremo più avanti, loro hanno inventato il videoclip moderno, tra le altre cose che hanno fatto, e dopo vi spiegherò più avanti in un'altra puntata. Allora, ascoltiamo un'altra canzone di questo, dell'altro album dei Beatles, che si chiama, come vi ho detto, A Hard Day's Night. Ascoltiamo a John Lennon che ci dice: tu non puoi fare

Ok ragazzi, Revolution, la storia dei Beatles su Radio Orizzonti con la regia di Angelo Sivelli, la conduzione di Walter Morganella e te, l'invitato speciale, sei te che ci ascolti, speriamo sempre quando facciamo Revolution. E i Beatles, le cose che hanno fatto è veramente, veramente pazzesco. E poi ad agosto, sempre ancora siamo nel 64, il giornalista Aronowitz organizzò un incontro fra i Beatles e Bob Dylan, la prima volta che loro si incontrano. Bob Dylan era la massima figura del folk in quel momento, i Beatles del pop, e li introduce e sottolinea, questo critico, il significato musicale e culturale di questo incontro, prima del quale le rispettive fan dicevano, per esempio, che erano percepite come abitanti di due mondi sottoculturali separati, ma dopo si sono incontrati e è nata una bella amicizia fra di loro. E già quasi stiamo arrivando alla fine e ascoltiamo un'altra canzone. Questa è una alternative take, cioè una registrazione di scarto. Pensate un po', ascoltate la qualità, vero? La qualità delle canzoni che scartavano e poi sceglievano una migliore ancora. I Beatles, I'll Be Back.

0: Questa era la Take 3 di I'll Be Back dei Beatles dell'album A Hard Day's Night. Dopo hanno scelto quella che è piaciuta di più a loro, perché ha un'altra curiosità: loro, ogni decisione per registrare ogni canzone doveva essere accettata dalla maggioranza. Era un gruppo molto democratico. Se un'idea non piaceva alla maggior parte di loro, diciamo loro erano quattro, se piaceva a due e gli altri due non si approvava, non si usava quell'idea, e così facevano con tutto, e così hanno fatto quello che hanno fatto. Ragazzi, ok, è arrivato il momento di andare via. Ci salutiamo e ci sentiamo la prossima con Revolution.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Tutti i giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu, Lifestyle, dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti.

A tutti gli amici di Radio Orizzonti che si sono sintonizzati sul nostro canale di questa sera, buonasera a tutti. Da Claudio Borroni al microfono e da Angelo Sivelli in regia. Per cominciare questa nuova puntata di A Tutta Musica. Con cosa cominciamo? Con un brano, guarda caso, di musica classica. È un concerto brandeburghese in Fa maggiore di John Sebastian Bach.

Titti ha composto delle musiche meravigliose, ma ha composto dei testi, soprattutto i primi, quando eravamo giovani, Angelo, che veramente, cioè, trovare qui in discoteca a Radio Orizzonti un brano come compagno di scuola mi fa tanto piacere. Perché mi fa piacere? Perché in quel periodo io stavo scegliendo che cosa fare della mia vita, perché appunto stavo avevo appena terminato l'università e il servizio militare, e c'era questa canzone dove a un certo punto lui cantava: compagno di scuola, compagno di niente, ti sei salvato o sei entrato in banca pure tu? Beh, voi non ci crederete, ma io ho seguito il suo consiglio e in banca non ci sono mai andato. Antonello Venditti, compagno di scuola.

compagno di scuola, compagno di niente. Altro brano dei tempi che furono, dal film Il Laureato, The Sound of Silence. Quando io ho ascoltato per la prima volta questo brano era in italiano, perché la versione originale di Simon e Garfunkel non era ancora arrivata in Italia, e quindi io ricordo che con i miei amici le prime suonatine in cantina erano dedicate a brani come questo. Se tu guardi gli occhi miei che hanno pianto per amor, The Sound of Silence.

0: Questo grandissimo creatore di genere musicale che risponde al nome di Barry White domanda: che cosa vi fa venire in mente? Qual è il brano che ha determinato il grandissimo successo di questo grandissimo autore e cantante anche?
1: You are the first, the last, my everything.

E quante volte abbiamo ascoltato questo magnifico brano che ha dato poi origine a tutta una serie di brani su questo stile, su questo genere di disco music. Ritorniamo ora un attimo al genere della musica classica, straordinario, perché abbiamo bisogno della musica classica, perché ci porta su un po' la qualità del nostro sound. Abbiamo Karl Orff che ci fa ascoltare un brano da Carmina Burana, O Fortuna.

È il momento dei Backstreet Boys con Show Me the Meaning of Being Lonely. Mostrami il significato di essere solo. Strano, come titolo, il brano è bellissimo, ascoltatelo insieme a noi.

Ed ora un brano di un grande cantautore italiano, Francesco De Gregori. Il brano si chiama Diamante, ma non lo sentiremo dalla sua voce, bensì da quella di Adelmo Fornaciari, in arte Zucchero, che si è praticamente impossessato di questo brano, e io l'ho sentito soltanto una volta, così per caso, cantare questo brano. L'ho sentita cantare proprio da Francesco De Gregori, ma l'interpretazione di Zucchero è così bella che credo che il brano

È arrivato il momento di ascoltare un brano musicale, colonna sonora di un grande film del 1955, Love is a Man's Splendor Thing, in italiano, l'amore è una cosa meravigliosa.

Oggi abbiamo veramente dei brani meravigliosi, compreso quello che sta per arrivare. Questo viene cantato da Renato Zero, ma dobbiamo spendere due parole in merito a questo grandissimo autore. Questo autore è Maurizio Fabrizio, che ha mandato a Sanremo una trentina di brani, uno più bello dell'altro. Lui ha composto anche il famoso brano di Mia Martini, Almeno tu nell'universo, che probabilmente è considerato dalla critica il più bel brano, la più bella canzone italiana mai composta. Ma anche questo, I migliori anni della nostra vita, tra l'altro interpretata molto bene da un non cantante come Renato Zero, è un brano stupendo anche questo.

veramente meraviglioso. Meraviglioso come quello che sta per arrivare. Claude Debussy, non per niente si chiama Claude. Syrinx.

Stavo pensando a questo flautista che da solo in mezzo ad un'orchestra di 60 elementi fa queste numerosissime misure da solo. Chissà che paura, chissà che tensione deve avere in quel momento, deve essere un grande flautista.

e diceva quello là, poco ma buono, ma veramente buono questo brano, veramente straordinario. Arrivano i Bee Gees con Too Much Heaven, troppo paradiso.

modo di cantare dei Bee Gees è qualcosa di straordinario. Tutti e tre i fratelli avevano un timbro di voce molto simile, ma questo vibrato che veniva ripetuto esattamente in questo modo da tutte e tre, cioè tutti quanti vibravano cantando.

Angelo, ma che scaletta abbiamo messo giù oggi? Penso che una cosa di questo genere non ci capitava da un po' di tempo. Effettivamente un brano più bello dell'altro. Anche quello che sta per arrivare è un brano straordinario. C'è gente che ha avuto mille cose, ma lasciamogliela cantare a Sergio Endrigo, che oltre a cantarla l'ha pure composta. Io che amo solo te.

E ora ho il piacere di farvi ascoltare un brano che abbiamo inciso io e il mio gruppo ormai 8 anni fa, ma è un brano così bello perché si chiama Pure Imagination ed è stata la colonna sonora del primo film interpretato da quel grande, simpaticissimo attore che si chiama, adesso non me lo ricordo più, comunque parliamo di Willy Wonka nella fabbrica di cioccolato. Poi mi viene in mente e ve lo dico.

con la voce alla tromba di il mio amico Lupini, che purtroppo non è più con noi, termina, oltre al brano che stiamo ascoltando di Pure Imagination, termina anche questa puntata di A Tutta Musica, che mi è piaciuta tantissimo, ma proprio in una maniera incredibile. Abbiamo scelto, io e Angelo, dei brani che ci hanno emozionato e ci hanno riportato alla memoria di tante cose, anche perché alcuni di questi sono molto vecchi. Però vecchio non vuol dire cattivo, anzi, molte volte le cose vecchie sono ancora le più belle. Bene, è terminata purtroppo oggi la nostra puntata, ma settimana prossima ci siamo ancora. Ricordatevi sempre il mercoledì alle ore 21 e la domenica alle ore 18 in rifacimento, praticamente il bis lo facciamo la domenica 18. Ciao a tutti, buona serata a tutti.

0: There is no life.
1: Appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Al microfono Valeria, alla regia Giancarlo. Buon ascolto. La farmacia di turno oggi è la farmacia Gorla, a Caronno Pertusella, in corso della Vittoria 71. Numero di telefono 02 965 0278. E vediamo le proposte nei cinema di Saronno. Al cinema Silvio Pellico il film biografico Michael alle 14.45 e alle 19.15, e seguito poi dalla commedia Il diavolo veste Prada 2 alle 17 e alle 21.30. Al cinema Prealpi invece il film d'animazione Pecore sotto copertura alle ore 15, e seguito dal film drammatico La città di pianura alle 19.15 e in serata Star Wars The Mandalorian and Grogu alle 21.15. E vediamo le notizie e le informazioni della comunità pastorale Crocefisso Risorto. È ancora possibile iscriversi agli oratori estivi fino al 29 maggio per l'oratorio di Via Legnani, per l'oratorio della Regina Pacis, l'oratorio della Sacra Famiglia e quella di San Giovanni Battista, mentre fino al 30 maggio per l'oratorio San Giuseppe. E sempre della comunità pastorale Crocefisso Risorto, questa sera alle ore 20.45 presso la Cappellina della Madonna di via Carlo Marx il Santo Rosario secondo la tradizione del mese mariano. E continua l'apertura straordinaria del Museo del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Prossimo appuntamento è per sabato 30 maggio dalle 15.30 alle 17.30. L'accesso è libero e gratuito senza prenotazione accedendo nel chiostro da Viale Santuario. Sarà poi disponibile anche una guida. E al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli per la chiusura del mese mariano, domenica 31 maggio alle ore 20.45 ci sarà il ritrovo in piazza, seguito alle 21 dal Santo Rosario. A seguire poi l'ingresso in santuario e la consacrazione alla Beata Vergine dei Miracoli. E vediamo invece gli appuntamenti in zona. Questa sera a Saronno alle ore 18 presso il Teatro Giuditta Pasta Pop Dance, una mostra fotografica di Edio Bison in collaborazione con Elianto e Artigianarte. E oggi è l'ultimo giorno per visitare la mostra presso il Museo dell'Illustrazione in via Caduti della Liberazione 25 a Saronno. Questo pomeriggio è visitabile fino alle 19 dal titolo L'urlo del silenzio. La mostra propone l'elaborazione fotografica di Emanuele Cortellezzi. E a Ceriano Laghetto continua Villa Rita in festa presso il Giardinone. Anche oggi spettacoli, musica e karaoke accompagnati da street food. E a Saronno martedì 26 maggio alle ore 21 presso il cinema Prealpi, Luca Frigerio, giornalista e storico dell'arte, ci parlerà di draghi, santi e cavalieri, conducendoci in un viaggio tra le creature fantastiche del Medioevo. E a Saronno giovedì 28 maggio dalle ore 20 alle ore 22 presso il Museo della Ceramica Gianetti in via Carcano 9, Coffee Time. Un appuntamento al museo per creare il tuo set da caffè con tazza e piatto personalizzati. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: Ciao, sono Gisella Viccardi e ti aspetto ogni domenica mattina alle ore 11 con Onda Libera, un programma in cui parliamo di curiosità a 360 gradi. Su Radio Orizzonti Blu, FM 88.
1: Tutti i giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu Lifestyle dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.

0: Cosa, notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, il progetto Strade in Gioco colora gli spazi urbani della città. E una notizia che riguarda il saronnese allarme Cocciniglia, ecco cosa fare. E ora Caronno Pertusella, ancora ladri alla Proloco e in ultimo Uboldo, si asfalta alla rotonda, disagi in nottata. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale Valeria, alla regia Giancarlo. Questi erano i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Saronno. È stato inaugurato in questi giorni il primo intervento del progetto Strade in Gioco, un'iniziativa che unisce educazione, partecipazione e riqualificazione urbana, mettendo i bambini al centro della progettazione di nuovi spazi di gioco, con l'obiettivo di trasformare le loro idee in interventi concreti negli spazi pubblici. Il primo intervento è stato realizzato in Viale Santuario. Nella settimana sono comparsi nella zona pedonale animaletti disegnati sull'asfalto, giochi colorati che cambiano l'aspetto alla strada e altri suggerimenti per attività creative. Alla base del nuovo aspetto di Viale Santuario sono le idee che i bambini dell'Istituto Comprensivo Aldo Moro hanno sviluppato nei due giorni di laboratori creativi proposti nel mese di marzo. Due giornate di coprogettazione partecipata, durante i quali gli alunni sono stati guidati da un esperto di game design per immaginare, progettare e infine dare forma a nuove idee di gioco e di utilizzo dello spazio cittadino. Il progetto è stato selezionato nell'ambito del bando Strade in Gioco, spazi sicuri di incontro e gioco libero in città per bambini e adolescenti, promosso dall'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, ottenendo così un finanziamento che ha permesso di sviluppare un percorso innovativo in cui i bambini non sono semplici destinatari, ma veri protagonisti della trasformazione urbana, senza gravare però sulle risorse comunali, e ha inoltre permesso non solo di rafforzare il senso di appartenenza dei piccoli cittadini, ma anche di dimostrare come la partecipazione diretta dei bambini possa diventare strumento di cittadinanza attiva. Saronnese, un parassita venuto dall'Asia, sta ridisegnando l'aspetto di molti alberi della provincia di Varese. Si chiama Takahashia japonica ed è una particolare specie di cocciniglia di origine asiatica, ormai nota anche nella nostra zona. In Europa, in particolare, il suo viaggio è iniziato nel 2017, quando è stata segnalata per la prima volta in un parco comunale a Cerro Maggiore. Da allora l'insetto ha progressivamente colonizzato il territorio, arrivando a colpire stabilmente diverse zone. Il segno del suo passaggio, ormai l'avrete imparato a conoscerlo, è inconfondibile e salta subito all'occhio. È facilmente riconoscibile grazie ai caratteristici ovisacchi bianchi, cotonosi e a forma di anello che possono raggiungere i 7 cm di lunghezza. La diffusione è favorita dal vento, specialmente, ma il parassita può viaggiare anche in modo passivo attraverso mezzi di trasporto o materiale vegetale infestato. Nonostante l'aspetto, la regione rassicura sul fatto che si tratta solo di un insetto dall'impatto soprattutto estetico. Allo stato attuale non risultano danni gravi alle piante colpite, salvo possibili disseccamenti di alcuni rami nei casi di infestazioni elevate o su esemplari già debilitati. È inoltre fondamentale precisare che questa cocciniglia non rappresenta in alcun modo un pericolo né per le persone né per gli animali. Le strategie di contenimento consigliate dagli esperti prevedono principalmente un monitoraggio costante delle piante e la rimozione con potatura mirata dei rami infestati nelle fasi iniziali. Si può ricorrere anche a trattamenti specifici rivolti alle forme giovanili dell'insetto, che devono comunque essere eseguiti nel pieno rispetto delle normative ambientali e salvaguardando gli insetti impollinatori. I cittadini possono poi contribuire attivamente alla mappatura del parassita. Il servizio fitosanitario regionale raccoglie infatti tutte le segnalazioni tramite l'app Fito Detective e per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile scrivere direttamente all'indirizzo email infofito@regione.lombardia.it. andiamo a Caronno Pertusella, ancora a ladri nella tensostruttura della Proloco, nel parco della Resistenza di via Avogadro. Questa volta sono fuggiti con carni surgelate e diverse attrezzature. La presidente della Proloco, Claudia De Bellini, si dice molto amareggiata, non solo ovviamente per il danno economico, ma anche perché il lavoro svolto per la comunità è stato rovinato da questa incursione. In pieno giorno qualcuno è riuscito a introdursi nei locali della cucina senza lasciare alcun segno di effrazione, approfittando di un momento in cui l'area era deserta. Una volta dentro, i ladri hanno rovistato nel congelatore, portando via 4 maialini e una consistente stock di costine già confezionate, oltre ad alcune friggitrici elettriche. Nessuno ha visto nulla e i responsabili si sono così allontanati indisturbati. Quando poi i volontari della Proloco sono orientati, hanno trovato il caos, con cibo e attrezzature spariti, non hanno potuto fare altro che rivolgersi ai carabinieri per denunciare l'accaduto. Ora si confida nelle telecamere installate nel parco, che potrebbero aver registrato non solo questo episodio, ma anche i furti dei giorni precedenti, sempre mirati alle scorte alimentari. Sugli autori si possono solo fare supposizioni. Certo, non sembrerebbe opera di ragazzini annoiati, gli stessi che altre volte hanno però tagliato telone e creato scompiglio. Tutto farebbe pensare invece che questa volta i ladri conoscessero bene la struttura e soprattutto cosa ci fosse in cucina. Uboldo, sarà una notte di grandi disagi quella dalle ore 21 del 27 maggio alle 6 di mattina del 28 maggio. Sono stati infatti programmati interventi di fresatura e asfaltatura della rotatoria di via 4 Novembre, all'incrocio con le vie Galilei e Fermi. Previste modifiche temporanee alla circolazione, in particolare la chiusura completa del transito sia per autoveicoli sia per mezzi pesanti per evitare il danneggiamento del manto appena posato, e poi la viabilità alternativa. I mezzi pesanti dovranno passare da Saronno a Rescaldina e viceversa, mentre gli autoveicoli provenienti da Saronno saranno dirottati sulle vie Montegrappa, Cattaneo e Legnano, nonché sulla ex statale 527, mentre quelli provenienti da Rescaldina saranno deviati su via Legnano e successivamente sulle vie Cattaneo, Montegrappa ed ex statale 527. Divieto poi di sosta sulla via 4 Novembre fino al termine dei lavori nei tratti interessati. Si invita la cittadinanza ad attenersi scrupolosamente alla segnaletica temporanea e a programmare per tempo gli spostamenti, seguendo i percorsi alternativi opportunamente indicati. È questo l'appello del Comune di Uboldo. In caso di maltempo, gli interventi verranno rimandati a data da destinarsi. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina, dal notiziario e da Saronno News. Valeria al microfono con Giancarlo alla regia. Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Ciceremo un cicinin?
2: Ma sì, ciceremo un cicinin!
1: Con Anna e Anna.

0: Grazie cari amici che vi siete ricordate anche questa mattina di
1: sintonizzarvi
0: su Radio Orizzonte per ascoltare una nuova puntata del Cicciarem un Cicinin in compagnia dell'Anna Tunesi e io sono Anna Zucchetti e l'Andrei
1: lascio parlare in corsa
0: e l'Andrei
1: siccome la memoria la facilecca allora le cose le dobbiamo dire in fretta.
0: E comunque erano dei saluti particolari perché noi sappiamo che sicuramente vi siete ricordati ad accendere
1: di accendere la radio,
0: anche
1: di stare per con noi
0: il Cicciarem
1: e i nostri poesie.
0: E certo che oggi
1: che oggi è un'altra del Franco Loi, perché ne ho trovate quattro, la settimana passata e due in che, e questa chi la si intitola Sem poca roba, signor, sem quasi niente. L'è vera, l'è vera. Sem poca roba, signor, sem quasi niente. Forse memoria, sem un buff de aria, un bria di om che passa, i nostri gent, forse il ricordo una quai via vita spersa, un tronche de lontane il garicciama, la fuma che sarà di altra gent. Ma come fem pietà quanta cicoria e quanta vita se porta al vent. Andem senza savè cantanti gloria e a nüm de quel che serum resta nient.
0: Allora, siamo poca roba, signore, siamo quasi niente. Siamo poca roba, Dio, siamo quasi niente, forse memoria siamo, un soffio d'aria, ombra degli uomini che passano, i nostri parenti, forse il ricordo d'una qualche vita perduta, un tuono che da lontano ci richiama, la forma che sarà di altra progenie. Ma come facciamo pietà, quanto dolore e quanta vita se la porta il vento? Andiamo senza sapere, cantando gli inni, e a noi di ciò che eravamo non è rimasto niente.
1: Insomma, la mia misa le dredì che non le piace tanto.
0: No, le minga allegra.
1: Ho capì, ma non è che possiamo sempre parlare di, non so, di mangiare, di andare. Questa è una riflessione, siamo poca roba, certo.
0: Ma
1: è vero.
0: Questo è vero.
1: Siamo piccoli.
0: Ricordiamocelo.
1: Siamo quasi niente. Forse siamo la memoria di qualcuno, siamo un soffio d'aria. Forse siamo un'ombra degli uomini che passano. Forse è bella. E poi dice, ma come facciamo pietà, quanto dolore e quanta vita si porta via al vento.
0: Sì.
1: Pensiamo ai venti di guerra, ai tempi difficili. Quindi è una riflessione del Franco Loi sulla vita, sulla caducità della vita.

strano se parla più il dialet, che lei italianizza, svuia come i michet, che ne de coraggius, che parla in meneghin, e al poste di Basel, te dise il gradin, vangiò dal pastisè, uffele se usa più, ginquei che dise mestul, in

0: esenciula.
1: Sondrei pensare che a questo punto della trasmissione
2: sì.
1: C'è una frase che dico io.
2: Monotona.
1: Non è monotona, io sono sicura che i nostri ascoltatori la stanno aspettando.
2: Va bene, non dilla.
1: Allora, Anna, induite me menet in che va che ho cambiai scarp.
2: Sì, te fa bene.
1: Perché te me menet me par un po' lontano.
2: Sì, andiamo nella Valle Seriana che guarda al futuro il progetto riforestazione. È difficile questa
1: Ostrega.
2: Parola, per valorizzare la Valle Bergamasca. Infatti, in risposta al cambiamento climatico, la strategia di transizione climatica della Valle Seriana fa un progetto condiviso che trasforma i boschi della valle in alleati strategici per la tutela del territorio.
1: Ah,
2: è una bella iniziativa.
1: Io la conosco, sì, poi la conosco, la Val Seriana, da ragazza andavamo.
2: C'è anche la canzone.
1: È molto bella, sì. C'è una canzone sulla Val Seriana?
2: Infatti sì.
1: Non mi ricordo, se sei sicura? Ogni tanto si sconfunde te,
2: non
1: la Valcanonica.
2: Non è come quella del mondo.
1: No.
2: In tutto il mondo.
1: Allora, ascolta Anna. In anni segnati da eventi meteorologici estremi, innalzamento delle temperature e fragilità crescente dei territori montani, la Valle Seriana ha deciso di scommettere sulle sue foreste per costruire un futuro più sostenibile e resiliente ai cambiamenti climatici. E questo è l'obiettivo di riforestazione, una strategia ambiziosa che mette al centro i boschi di questa zona alpina della Bergamasca come infrastruttura naturale per il clima, per il territorio e per la comunità. Le origini di riforestazione risalgono al 2023, quando la comunità montana Valle Seriana ha elaborato, assieme al Parco delle Orobie Bergamasche, al Polo Alpino Unimont dell'Università degli Studi di Milano e alla cooperativa

0: innovativa Eliante, una proposta progettuale per rispondere ai mutamenti climatici in atto. A questo partenariato si è aggiunto il contributo tecnico-scientifico del centro di ricerca Eurac Research, o Research, non so se inglese o italiano. Research,
1: certo.
0: Forse.
1: A dicembre del 2024 la Fondazione Cariplo ha ufficialmente approvato 1,6 milioni di euro a sostegno della strategia su un piano complessivo che complessivamente sfiora i 2,7 milioni.
0: Pensa qua. Mamma mia!
1: La strategia, pensata come un piano triennale, ha preso il via nel 2025 e proseguirà fino al 2027, con l'obiettivo di gettare le basi per uno sviluppo climatico e ambientale durevole. L'obiettivo guarda al 2040. Il progetto punta a dotare la valle entro 15 anni di un sistema silvo-agro-pastorale multinazionale con foreste gestite in modo sostenibile, biodiversità tutelata e meccanismi di governance ambientale consolidati. Il patrimonio forestale locale sarà fondamentalmente per l'assorbimento del CO2, la regolazione del ciclo dell'acqua, la stabilità del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico rispetto a eventi meteorologici estremi sempre più frequenti come i nubifragi, le alluvioni, siccità, incendi boschivi. Ed è deciso per garantire, e cioè è decisivo per garantire un territorio più sicuro.
0: Beh, insomma, una cosa importante, certo, è questa che stiamo comunicando. E poi sul fronte dello sviluppo economico sostenibile, la tutela ambientale sarà promossa grazie a incentivi verso una bioeconomia locale che punti esattamente su filiere bosco, legno, energia a basse emissioni. Sul fronte della governance sarà importante avviare un modello partecipativo, coinvolgendo istituzioni, comunità locali, cittadini, associazioni e scuole, per rendere la cura del territorio un impegno collettivo.
1: Riforestazione prevede complessivamente 19 interventi mirati, ciascuno con una durata media stimata in 15 mesi. Tra le azioni più avviate ci sono il censimento e la valutazione delle aree boschive per definire vulnerabilità, caratteristiche ecologiche e potenziale di mitigazione climatica, interventi di riforestazione e rinaturazione con piantumazione di specie autoctone e rinforzo della copertura vegetale, la gestione sostenibile delle foreste esistenti con piani silvoforestali che contemplino uso del legno, produzione energetica da biomassa e tutela ambientale. E d'altra parte è una trasmissione culturale.
0: Intelligente. Questa è una trasmissione intelligente. La cantavano così. Sul fronte della prevenzione del dissesto idrogeologico. Ma quanti parole difficili, però. Si stanno migliorando il drenaggio, la protezione del reticolo idrico e la capacità di risposta agli eventi estremi. Insomma, Indre, preparasse per non cadere in disgrazie particolari che riguardino la natura.
1: Certo.
0: Sono cominciate anche le attività di sensibilizzazione con la formazione nelle scuole. In un'epoca di crisi climatica, la rinascita della valle passa per i suoi boschi, con radici ben salde nel terreno e lo sguardo rivolto al futuro. È una valle verde per natura, per concludere. La Valle Seriana è uno dei territori lombardi con la più alta copertura boschiva. Pensate, oltre il 60% del suolo è foresta.
1: Che bello.
0: Molti di questi boschi sono però giovani o poco gestiti. Riforestazione punta a trasformarli in una vera infrastruttura climatica.
1: Certo che è un progetto veramente importante.

non le so scordare. Tornerò là dove nacque il mio primo amore. Sì, tornerò tra le mie valli.

0: Allora, adesso dici un titolo di una poesia proprio bella.
1: Sempre del?
0: Del Franco Loi. Sem denter sarà nel noster fià. Sem den sarà nel noster fià. E fè fatica ad adelfià al cœur. Ves muresin cu l'anima che tas. E dent num se fem sas senza pietà. Dunden i fiur bianc sul frec della preia, in due che l'altar se perd come ves lontan. Da fora ven la luce. Chi l'è che sona? Forse la notte che spetta de qua tac.
1: In italiano siamo dentro chiusi nel nostro fiato. Siamo dentro chiusi nel nostro fiato e facciamo fatica a dare fiato al cuore, essere morbidi con l'anima che tace e dentro ci facciamo pietre senza pietà. Dondolano i fiori bianchi sul freddo del marmo dove l'altare si perde come lontano. Da fuori viene la luce. Chi è che suona? Forse la notte che aspetta di coprirci.
0: Che le brutta.
1: No, non ho letto neanche prima.
0: Ma te fa una faccia.
1: E siccome tu prima avevi scelto una poesia difficile, io ho scelto un argomento difficile.
0: Paripatta. Va bene.
1: Comunque la poesia.
0: Sì,
1: veramente.
0: Sì, Franco Loi è molto profondo. Certo, non è facilissimo da capire e noi abbiamo poco tempo. Però magari più avanti lo riprenderemo,
1: Sì.
0: A destra preparata,
1: Adesso sentiamo la musica.
0: Ma com'è? Sentiamo i saluti.
1: No, siamo la musica.
0: Che la musica.
1: Un stacco musicale.
0: Grazie Giancarlo.

0: Che è lì una bella ricettina? Perché io avrei voglia di mangiare un po' di fegato, ma non alla Veneta,
1: non
0: alla Veneta.
1: No, beh, noi siamo in Lombardia, dalla Piscinin, che è appunto quel piccolo calendario dove noi prendiamo tutte le notiziole, ho trovato, Anna, questa ricetta che è il fegato alla milanese, che anche io non conoscevo.
0: No, conoscevo quello alla Veneta o alla veneziana.
1: Sì. E questo dice... Lasciare marinare per un'ora in un piatto 4 fette di fegato di vitello spolverizzate del trito di prezzemolo. Aggiungere sale e pepe, naturalmente l'Anna non lo metterà,
0: del cielo.
1: Invece le boom, e coperte di olio. Quindi Anna, se hai capito bene, mettiamo per un'ora in un piatto 4 fette di fegato di vitello, le spolverizziamo con un trito di prezzemolo, aggiungiamo sale e pepe e che coperte appunto di olio, poi ci aggiungiamo l'olio.
0: Ok.
1: Poi occorre sbattere in un piatto fondo un uovo con una presa di sale, fare ben sgocciolare le fette di fegato, passarle prima nella farina, poi nell'uovo. Quindi impanate con della mollica di pane grattugiata, anziché il pane grattugiato, la mollica di pane. In padella fare soffriggere 100 g di burro, adagiatevi le fette di fegato e farle dorare da ambo le parti. Servire ben caldo con fette di limone.
0: Beh, è diverso dall'altro fegato. Sì, però è gustoso. Deve essere gustoso, molto, molto, molto.
1: E con la, diciamo, con questo gusto del fegato di vitello alla milanese, noi vi salutiamo
0: e vi diamo appuntamento per la prossima volta. Mi raccomandi di schisciare il button della radio e di sintonizzarvi fin dalle prime ore del mattino sulla radio di Saronno, la Radio Orizzonti FM 88,
1: in blu. E ringraziamo ancora di essere stati con voi,
0: sì.
1: Vi ringraziamo e viceversa.
0: Sì.
1: E intanto la Anna, che non si distrae, dice:
0: mi raccomandi, gente, cicciarate un cicinino.
1: E ciao a tutti.

Buona domenica bimbi e bimbe in ascolto, a voi, alle vostre famiglie, i nonni che ci seguono sempre con le nostre belle fiabe. Bambini, sapete che prima partiamo con la nostra ecologia, quindi mettetevi lì in ascolto perché è importante. Soprattutto sapete perché il sapone fa andare a fondo le anatre? Allora bambini, sì, la mia domanda, perché il sapone fa andare a fondo le anatre? Stiamo attenti a questi saponi. Le acque degli scarichi che si riversano nei nostri fiumi contengono molti detersivi al contatto con i quali le piume delle anatre diventano permeabili, finendo così per impregnarsi di acqua. A quel punto l'animale, diventato troppo pesante, poverino, annega. Stessa cosa per le grancevole, che non riescono più a camminare sull'acqua e affondano. Allora, pietà per i fiumi, non sono vasche da bagno. E adesso vi faccio un'altra domanda, bambini, che non sono i quiz che facciamo alla fine, ma queste sono cose vere. Perché ai pesci non piace lo yogurt? Molte fabbriche agroalimentari, come i caseifici, riversano in acqua il latte in eccesso per la gioia dei pesci e dei batteri acquatici. Il problema è che i batteri sono molto ghiotti di ossigeno. Più latte c'è, più aumentano i batteri, più cala l'ossigeno disponibile e più aumenta il numero di pesci asfissiati. O succhiare o respirare. Bisogna scegliere. Quindi bambini, nel nostro piccolo cerchiamo di fare del nostro meglio, poi speriamo che anche le industrie si mettano una mano sul cuore e facciano il possibile. Adesso bambini però iniziamo con la nostra bella puntata e ci ascoltiamo una bella canzoncina, Il cane capellone.

Bene bambini, siete pronti per ascoltare la nostra prima fiaba? Si intitola L'uomo della luna. Viveva tanto tempo fa un boscaiolo di nome Cuoi. Era giovane e coraggioso e gli piaceva stare solo. Preferiva vivere nella foresta e andava raramente al villaggio, solo per vendere la legna che aveva tagliato. Un giorno, mentre camminava nel bosco con le sue fascine, trovò nella cavità di un grande tronco la tana di una tigre, con dentro un tigrotto nato da poco. Non gli sarebbe dispiaciuto prenderselo, ma proprio allora vide avvicinarsi la madre. Era grossa e feroce e con i denti trascinava un cervo che aveva ucciso per nutrire il suo piccolo. Svelto, Cuoi si arrampicò su un albero e da lassù vide la tigre che lanciava un ruggito per chiamare il tigrotto, che rispose con un triste lamento. Aveva una zampa spezzata. Appena si rese conto che il cucciolo era ferito, la madre si avvicinò a un albero di baniano, strappò alcune foglie e le masticò. Poi applicò la poltiglia sulla zampa rotta. In un istante il tigrotto guarì e Cuoi lo vide saltellare e buttarsi affamato sul cervo. Quando la tigre finalmente se ne andò, portandosi dietro il piccolo, Cuoi scese, colse un germoglio di baniano, lo mise in una canna di bambù riempita di terra e si incamminò verso il grande fiume, dove si costruì una zattera per raggiungere il villaggio. Mentre se ne stava sulla zattera, vide un cane morto trasportato dall'acqua e lo tirò su. Poi prese qualche foglia del baniano, la masticò e fece quello che aveva visto fare la tigre. E dopo pochi istanti, il cane aprì gli occhi e balzò in piedi, scodinzolando e leccando le mani di Cuoi. Insieme al suo nuovo amico, il boscaiolo arrivò al mercato, dove tutti parlavano della novità del giorno. In un villaggio vicino alla figlia di un uomo ricco e potente, Pu Trong Gia, si era ammalata gravemente e nessuno medico era riuscito a trovare un rimedio per la sua malattia. Così il padre aveva promesso tutte le sue ricchezze e la mano della figlia a chi l'avesse guarita. Cuoi decise subito di presentarsi alla casa di Pu Trong Gia, ma all'inizio i servitori non volevano farlo entrare. Il boscaiolo aveva un aspetto così misero che l'avevano scambiato per un mendicante. Ma lui insistette e alla fine lo portarono nella stanza dove la povera ragazza se ne stava stesa sul letto, respirando a fatica. Cuoi fece uscire tutti. Poi con le foglie del baniano preparò una poltiglia e la spalmò ben bene sul corpo della fanciulla. Pochi minuti e la figlia di Pu Trong Gia era in piedi guarita, sorridente e bellissima. Pazzo di gioia, il padre donò a Cuoi tutte le sue ricchezze e gli diede in sposa la figlia, ben contenta di avere come marito l'uomo che l'aveva salvata. Per qualche tempo la coppia visse felice nella bella casa di Pu Trong Gia. Il boscaiolo aveva smesso di girare per la foresta e si occupava con amore di sua moglie e dei suoi beni. In giardino aveva piantato il germoglio, che era cresciuto tanto da diventare un albero forte e rigoglioso. Dopo qualche tempo, però, vedendo che Cuoi dedicava cure speciali al baniano, la moglie volle saperne il motivo. E tanto disse, tanto fece, che il marito le svelò il segreto di quella pianta miracolosa. «Ricordati sempre una cosa», le disse infine. «Mai e poi mai dovrai fare i tuoi bisogni vicino al baniano, perché un albero sacro
e non lo sopporterebbe. «E cosa succederebbe se lo facessi?» chiese la moglie. «Il Baniano volerebbe in cielo», rispose Quoi, e le fece promettere di rispettare questo divieto. La moglie promise, ma un giorno fu presa da una terribile curiosità di vedere cosa sarebbe successo e fece quello che non doveva. In un attimo il Baniano si sradicò da terra con un grande fragore e cominciò a sollevarsi verso il cielo. Quoi allora si aggrappò all'albero, ma venne trascinato via e trasportato fino alla luna. Qui si fermò e rimase, e ancora oggi vive lassù tutto solo, insieme alla sua pianta magica. Nelle notti di luna piena, chi ha buoni occhi può vedere una macchia scura a forma di albero, con accanto la figura di un uomo. Allora i bambini cantano, «Quoi, Quoi, che vivi nel mondo dei sogni, te ne stai solo sopra la luna e giochi insieme alle stelle, fin quando la notte diventa mattina». E dopo questa bella storia ho voglia di cantarvi una canzone. Il mio nome è Gem.

Ma quanto è bello cantarvi le canzoncine, proprio divertente, spero vi piacciono. Adesso sono pronta per raccontarvi un'altra bella storia che si intitola I musicanti di Brema. C'era una volta un vecchio asino che aveva lavorato duramente per tanti e tanti anni, ma adesso era così debole e stanco che il padrone aveva deciso di ammazzarlo e di vendere la sua pelle al mercato. L'asino però aveva capito benissimo che l'uomo aveva cattive intenzioni e una notte riuscì a scappare dalla stalla. Voleva andare a Brema per entrare nella banda musicale della città. Dopo qualche chilometro vide un cane disteso per terra che ansimava forte e gli chiese: «Perché soffi e sbuffi in questo modo?» «Sapessi quanto corso», rispose il cane. «Siccome sono vecchio e non posso più andare a caccia, il mio padrone mi voleva uccidere, ma io me la sono data a gambe ed eccomi qua. Ora però devo trovare un modo per guadagnarmi il pane. Io sto andando a Brema a fare il musicante. Vieni con me, fatti assumere anche tu nella banda», disse l'asino. Al cane sembrò una buona idea e proseguirono insieme. Poco dopo incontrarono un gatto dall'aria avvilita. «Cosa ti succede?» chiese l'asino. «Ah, la mia padrona ha cercato di annegarmi perché sono invecchiato e anziché dare la caccia ai topi preferisco starbene al calduccio a fare le fusa. Sono riuscito a scappare, ma adesso dove andrò?» «Vieni con noi a Brema, con i tuoi miagoliti fanno entrare di sicuro nella banda». Così il gatto si unì al cane e all'asino. Insieme continuarono il cammino finché, passando davanti a un cortile, videro sul portone il gallo del pollaio che strillava per di fiato. «Ehi, cosa ti prende?» chiese l'asino. «Stamattina», rispose il gallo, «ero tutto allegro, ma poi ho saputo che stasera la padrona di casa mi vuole tirare il collo per mettermi in pentola. Così canto a squarciagola finché posso farlo». «No, non ti avvilire», disse l'asino. «Noi stiamo andando a Brema per entrare nella banda cittadina. Vieni anche tu e faremo musica tutti insieme». Al gallo la proposta piacque e proseguirono in quattro. Cammina cammina, verso sera arrivarono in un bosco e decisero di fermarsi per la notte. L'asino e il cane si sdraiarono sotto un albero. Il gatto saltò sul ramo e il gallo volò proprio in cima. Prima di addormentarsi, però, si guardarono intorno in tutte le direzioni e vide in lontananza una piccola luce. Avvertì i compagni e l'asino disse: «Qui si sta scomodi, se laggiù c'è una casa potremmo dormire meglio. Mettiamoci in cammino». «Che buona idea!» esclamò il cane. «Magari troviamo anche qualcosa da mangiare. Questa camminata mi ha fatto venire un tremendo appetito». Si avviarono verso la luce e non ci volle molto per arrivare a una casa tutta illuminata dove abitava una banda di briganti. L'asino, che era il più alto, si avvicinò alla finestra e guardò dentro. «Cosa vedi?» domandò il gallo. «Vedo una tavola apparecchiata con ogni ben di Dio e i briganti che mangiano e bevono a più non posso». «Come sarebbe bello se ci fossimo noi al loro posto», disse il gallo. E i quattro animali pensarono e ripensarono a come farli uscire di lì, finché ebbero un'idea. L'asino si appoggiò alla finestra con le zampe davanti. Il cane gli saltò sul dorso, il gatto si arrampicò sul cane e il gallo volò sulla testa del gatto. Poi cominciarono il concerto. L'asino ragliava, il cane abbaiava, il gatto miagolava, il gallo cantava. E alla fine piombarono nella stanza facendo andare in pezzi i vetri della finestra.
Credendo che si trattasse di un fantasma, i briganti si spaventarono moltissimo e fuggirono nel bosco. Così i quattro compari si accomodarono a tavola e in un batter d'occhio divorarono ogni cosa. Finalmente, a pancia piena, spensero la luce e si misero comodi. L'asino si sdraiò sul letamaio, il cane dietro la porta, il gatto sulla cenere calda del camino e il gatto andò a posarsi sulla trave maestra. Dopo una giornata così faticosa, erano stanchi morti e si addormentarono subito. Intanto i briganti si erano nascosti nel bosco, ma continuavano a tenere d'occhio la casa. E quando videro che le luci erano spente e tutto sembrava tranquillo, il capo mandò uno dei suoi uomini a dare un'occhiata, tanto per capire che cosa era successo. Il brigante entrò piano piano e, non sentendo il minimo rumore, andò in cucina per accendere un lume. Nel buio però vide gli occhi sfavillanti del gatto e li scambiò per carboni ardenti. Così ci soffiò su per ravvivare la fiamma, ma il gatto gli saltò in faccia, graffiando la sangue. Atterrito, il brigante cercò di scappare dalla porta sul retro, proprio dove era sdraiato il cane, che lo morse a una gamba. Zoppicando, l'uomo attraversò in fretta il cortile, ma quando passò davanti al letamaio, l'asino fu pronto a dargli un bel calcio con le zampe di dietro. E il gallo, che intanto si era svegliato, lanciò un potente chicchirichì. Correndo a gambe levate, il brigante tornò dal capo e disse: «In casa ci sono una strega inferocita che mi ha graffiato la faccia e un uomo nascosto dietro la porta che mi ha ferito alla gamba con un coltello. In cortile poi c'è un mostro nero che mi ha preso a bastonate e in cima al tetto ho sentito il giudice gridare: "Portatemi il brigante!" Così sono fuggito!» Da allora i briganti non tentarono più di rientrare a casa loro e i quattro musicanti di Brema si trovarono così bene che non vollero più andare via. Dopo questa bellissima storia vi canto un'altra canzoncina, ma sì, hanno ucciso l'uomo ragno!

Bambini, siamo giunti al momento barzellette, che a me più sono un po' scemotte più mi fanno ridere. Sentite questa, che stordito: un ciclista investe un uccellino e lo tramortisce, dispiaciuto lo porta a casa e se ne prende cura, poi lo mette in una gabbietta. L'uccellino si sveglia, vede il pane, l'acqua, le sbarre e pensa: acci, devo aver fatto fuori il ciclista. In galera, poverino. E sentite questa: un automobilista sperduto chiede a un passante: mi scusi, mi potrebbe gentilmente dire dove sono? Certo, lei è nella sua automobile. Vabbè, dai, dopo queste io mi congedo. Vi saluto, vi auguro una fantastica domenica, una bellissima settimana a voi bimbe e alle vostre famiglie che sempre ci seguono e seguono me, la vostra Sissi, qui su Radio Orizzonti, e vi do appuntamento per la prossima domenica con le fiabe di Sissi. Un bacione a tutti e alla prossima, ciao!

0: Il Tornasole, a cura di Saverio Simonelli. Il Tornasole.
1: Bentornati all'appuntamento con il Tornasole, un appuntamento che oggi vogliamo dedicare interamente o quasi al Salone del Libro di Torino, che si è concluso pochi giorni fa con un grandissimo successo di pubblico, e inauguriamo questa nostra puntata con un autore, uno di quelli che accontentano un po' tutti, amati da tutti e soprattutto anche capace di conquistare grandissime fasce di lettori. Parliamo di Maurizio De Giovanni, che abbiamo incontrato tra gli stand e così ci ha raccontato il suo Orologiaio di Brest. Ascoltiamo direttamente come lui ce lo racconta.
0: Il Tornasole.
1: Maurizio De Giovanni, l'amatissimo creatore del commissario Ricciardi, torna in libreria con l'Orologiaio di Brest.
2: È una storia che parla delle ripercussioni sul presente del passato recente. Questa è una cosa che noi dimentichiamo spesso, diamo il passato per già avvenuto. Nella realtà dei fatti non è mai così, tu lo sai. Racconti storie ogni giorno proprio dei riflessi del passato sul presente. Questa parla degli inizi degli anni Ottanta, epoca in cui stava finendo la forza propulsiva della lotta armata, e parla degli effetti di quello che successe allora sui destini degli altri, sui figli, sui nipoti delle persone che erano vive allora. Mi è piaciuto molto scriverlo, mi sono molto divertito, spero si divertano anche i lettori.
1: Se io penso ai primissimi del commissario Ricciardi, c'era sempre

0: la primavera, l'autunno. Tu sei ossessionato dal tempo.
1: Credo che il clima sia la prima cosa che noi guardiamo la mattina. Da come ci dobbiamo vestire, a che mezzi di locomozione dobbiamo usare. Io sono convinto che il tempo atmosferico incida sull'umore, sul modo di fare. Nella narrativa si tiene poco presente, questo è un errore secondo me.
0: Poi il tempo dell'orologiaio anche.
1: Il tempo dell'orologiaio è un orologio fermo, perché l'orologiaio lavora sull'orologio fermo, quindi esce dal tempo e entra in un mondo a parte, forse quella è la chiave.
2: Il tornasole.
3: Spazio ora ad altre due opere. Il primo, un romanzo di Marco Franzoso, che è ambientato in una località di mare, ma soprattutto è un racconto che ci offre veramente un percorso di riconciliazione all'interno di una famiglia. E dopo, invece, con Francesca De Santis, andiamo a leggerci alcuni ritratti di personaggi più o meno grandi, più o meno noti, che però hanno fatto il nostro paese in questi ultimi 80 anni. E Francesca appunto ci conduce in una serie di personaggi.
4: Marco Franzoso torna in libreria con La madre del mare.
5: Una storia ambientata al mare, c'è molto mare, c'è molta estate ed è una storia di riconciliazione che inizia proprio quando una madre che si era allontanata dalla famiglia dopo 15 anni torna e da quel momento, dal ritorno della madre nella sua vecchia casa con il figlio ritrovato, inizia una storia di relazioni.
0: C'è lo studio approfondito di ambedue i caratteri con le loro reazioni.
5: Sì, c'è il centro di una famiglia che si può e si vuole ricostruire, il narratore è il figlio che osserva questa madre che ormai è una persona sconosciuta e man mano i due ricominciano a ricostruire tutta una serie di abitudini e di relazioni scomparse, insomma, perché l'idea è quella appunto di credere nella famiglia e di strenuamente volerla.
0: Il mare è un splendido correlativo oggettivo di questa situazione da ricomporre. Come ti è venuto in mente proprio il mare?
5: È un libro di sentimenti. Volevo mettere al centro davvero il sentimento umano in quest'epoca di intelligenza artificiale. Ma credo che non si parli mai davvero di sentimenti, del tipo ho provato questo, ho vissuto questo. Ma come insegnava appunto Eliot, i sentimenti, le metafore, ciò che siamo davvero nella scrittura lo rappresenti attraverso degli oggetti o delle cose. Qui c'è tanto mare. C'è tanto sole, c'è un sole che abbaglia e ci sono anche tante case.
2: Il tornasole.
4: Con Francesca De Sanctis scopriamo volti e storie di 24 eroi della nostra Repubblica.
6: È stata una scelta non facile perché i personaggi da raccontare sarebbero tantissimi. Abbiamo provato, perché il libro è sempre il frutto di un lavoro di squadra, quindi ci sono state tante riunioni, ci siamo confrontati e alla fine è venuta fuori questa lista che io dico è parziale, ma che comunque racconta 24 personaggi, 12 uomini e 12 donne, che raccontano 80 anni di libertà. Quindi partiamo dal 1946 e arriviamo fino al 2026.
0: Soprattutto non sono soltanto eroi conclamati, ma anche personaggi che hanno lavorato, diciamo così, alle radici dell'erba.
6: Infatti all'interno di questo libro non ci sono solo, per dire, le donne della Costituente, alcune ci sono ovviamente, ma non solo, perché abbiamo voluto raccontare anche persone un pochino meno conosciuti, oppure più che persone meno conosciute, episodi meno conosciuti. Per esempio cito Gino Bartali, che tutti noi conosciamo, che però io racconto un episodio in cui, grazie alla sua vittoria al Tour de France, in qualche modo evita la guerriglia civile in Italia, perché proprio in quel periodo, in quei giorni, Togliatti era stato colpito da una pallottola e quindi la vittoria di Bartali in qualche modo ha distratto e rianimato il popolo italiano.
0: Hai fatto sempre la caccia anche ad aneddoti che spiegano molto poi del carattere del personaggio.
6: Sì, esatto, infatti il libro non raccoglie le vite dei personaggi, ma alcuni episodi molto specifici, perché gli episodi scelti raccontano moltissimo di questi personaggi e di come oggi possiamo onorare i principi della Costituzione, che poi è un po' il senso di questo libro.
2: Il tornasole.
3: E tra questi personaggi ce n'era uno al quale un altro giornalista ha dedicato proprio una monografia. Parliamo di Sergio Meda, che si è occupato addirittura del ginettaccio nazionale Gino Bartali, scoprendo e forse divulgando ancora meglio la sua spiritualità religiosa, legata sia alla sensibilità francescana ma anche a quella carmelitana. E ascoltiamo come lui ce la racconta.
2: Il tornasole.
4: Una biografia saggio indaga lo spirito francescano e carmelitano del grande Gino Bartali.
7: Nasce dalla devozione verso Santa Teresa di Lisieux, che comincia da quando lui è piccolo, è adolescente, perché si innamora di questa figura francese. Dopodiché, quando muore Giulio, il fratello, dopo una corsa drammatica per cui viene investito da un'auto, decide di farsi frate carmelitano scalzo. E poi tutta questa storia era anche perché aveva deciso di smettere di correre. Poi gli fanno cambiare idea, per fortuna, ma lui rimane comunque enormemente legato allo spirito dei carmelitani, che poi si affianca ovviamente alla frequentazione dei francescani, che, per i quali divide le sue passioni dal punto di vista della frequentazione dei luoghi e delle persone.
0: Il campione, poi parliamo anche un attimo del campione.
7: Lui, quando gli dicevano tu sei stato un diesel, quindi sei uno che più la strada si allunga e diventa difficile, ardua per le salì, tu diventi un mattatore. E lui diceva: non sono un motore, sono un uomo che ogni tanto ama fare fatica. Ogni tanto, sempre. Per lui la fatica era una dimensione magica.
4: E ci abbiamo ora alla conclusione, usciamo idealmente dal Salone di Torino e saliamo sul treno di Cesare Cavoni, che oltre il vetro questa volta ci racconta un grandissimo poeta, premio Nobel, come l'irlandese Seamus Heaney, e uniamo a questa sua evocazione anche i nostri saluti per la prossima settimana. A risentirci e arrivederci.
8: Il nostro treno rallenta la sua corsa e se guardiamo bene possiamo vedere dei paesaggi che addirittura ci riportano indietro fino all'età del ferro, fino al ritrovamento dell'uomo di Tollund, che è stato ritrovato in Danimarca. Certo, dobbiamo lavorare con la lentezza del paesaggio e con la lentezza della nostra fantasia e farle incastrare. E questo ci porta a che cosa? Ad una poesia di un grande poeta irlandese, Seamus Heaney, che con l'uomo di Tollund ci vuole raccontare la storia della guerra a partire dall'età del ferro, messa a confronto con le guerre che ancora ci sono e le guerre degli anni 70, quella ad esempio nell'Irlanda del Nord che lui ha vissuto tra cattolici e protestanti. Seamus Heaney, lo ricordiamo, morto nel 2013, nato nel 39, è stato premio Nobel per la letteratura. Con l'uomo di Tollund entriamo in questa nuova dimensione.
9: Siamo preparati. Costruiamo case basse, affondiamo i muri nella roccia e le copriamo con vera ardesia. Questa terra avvizzita non ci ha mai dato fastidio. Del fieno, dunque, come vedi, non ci sono mucchi o covoni che possono andare persi, né ci sono alberi che possono rivelarsi di compagnia quando il vento soffia a tutta forza. Sai cosa intendo?
10: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: Ciao Chiara.
12: Ciao Aldo.
11: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
12: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
11: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
12: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
11: Perfetto, Ciak e Sipario.
12: Tutti i giovedì alle 11.30.
11: Sempre su Radio Orizzonti in Blu.
12: La radio più vicina a te.

0: Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gloria contempliamo la resurrezione di Gesù da morte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero della gloria, contempliamo l'ascensione di Gesù Cristo al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: sangue. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero della gloria, contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e gli Apostoli nel Cenacolo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti.

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero della gloria contempliamo l'assunzione di Maria al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero contempliamo l'incoronazione di Maria Regina nella gloria del cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo.

0: Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il

0: nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
1: Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Tutti i sabati alle 10.30 con replica alle 19.10 Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
2: Tutti i lunedì alle 9.30 e in replica alle 17.08 con Monsignor Giuseppe Marinoni, il confronto con la parola. Conducono Giancarlo e Carlo.
3: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino. Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.
4: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: benvenuti signori e signori alla nuova puntata del Wazzanane Sunday Night. Come tutte le domeniche a quest'ora, diciamo, quando ormai comunque l'aperitivo è già iniziato a salire,
1: sì, esatto.
0: È già iniziato a salire un pochettino, perché comunque
1: appena prima di cena.
0: Sì, appena prima di cena, che poi se tu vai a fare un aperitivo poi ceni.
1: Beh, dipende, se mangio anche qualcosa all'aperitivo, per me la domenica va bene così.
0: Cioè, che poi l'hai detto proprio nella maniera della milanese, dipende. Cioè, dipende se mangiucchi un attimino una cosena, cioè.
1: Che poi mi ricordo, pericena.
0: Sì, la pericena. Mi ricordo che c'erano dei posti quando io frequentavo ancora questi locali, ma ci sono ancora i locali.
1: Certo,
0: ma non li frequento
1: anche
0: più,
1: anche se ti sono nati i figli proprio, comunque esistono,
0: okay. Dove facevi veramente la pericena, dove c'era un sacco di roba da mangiare,
1: buffet, sì, magari ti dico non è più così, non
0: ricco,
1: so se
0: non
1: ci
0: è più così ricco.
1: Beh, un tempo in Sempione c'erano tutti questi locali,
0: esatto,
1: pieni di buffet,
0: sì,
1: adesso
0: era
1: non
0: pienissimo,
1: credo.
0: Cioè, dove tu arrivavi magari spendevi 15 euro per la prima slot e poi magari 10 per tutte le altre,
1: e poi
0: era
1: self service,
0: sì, e poi era effettivamente un self service, potevi mangiare quanto volevi, poi non sempre magari era roba di qualità, però insomma, cioè,
1: però
0: c'era questo
1: asciugava.
0: Mood, però asciugava, bravo, perché la cosa più importante
1: era l'obiettivo.
0: L'annaffiamento alcolico, e quindi di conseguenza questo era un po' quello che accade, perché insomma l'aperitivo era un po' quello.
1: Beh,
0: no?
1: Molto poi milanese, devo
0: molto
1: dire.
0: Molto milanese, sì, molto milanese, anche perché se si esce già, comunque la cultura dell'aperitivo è tipo, no, andiamo a berci un bianco e poi magari vediamo quello che
1: vabbè,
0: può succedere.
1: Oppure nel Veneto ci sono i cicchetti, però diciamo il buffet così era tipico di
0: Milano. Assolutamente, assolutamente. Signori e signori, l'abbiamo sentita la nostra bomba di colori, la Smarties.
1: Ciao ragazzi, buonasera.
0: Dietro al mixer il nostro like man, l'Alberto.
2: Ciao ragazzi.
0: Vedi come appoggio, che voglio dire, perché lo sta appoggiando, cioè che nel senso,
1: in che senso, infatti, sì, lo supporta
0: adesso, no, come guarda che siete maliziosi,
1: no, sei tu
0: dietro di lui,
1: che
0: signori,
1: sei fraintendibile,
0: il Nino. Meraviglia,
1: ciao Nino.
2: Ciao,
0: allora benissimo, oggi torniamo a parlare di un argomento che a noi sta tantissimo a cuore,
1: a me
0: comunque,
1: particolarmente,
0: cioè, sì, sì, quando noi parliamo di pole dance ormai siamo dei precursori riguardo a questa,
1: sì,
0: questa
1: di queste arti,
0: sì, di questa disciplina, quindi ci fa un sacco,
1: comunque
0: un sacco
1: di sport
0: piacere
1: in generale,
0: sì,
1: poi
0: sì,
1: in particolar modo la pole,
0: quindi lascio a te l'onore di presentare
1: volentieri
0: il nostro ospite.
1: Grazie Lele per questo assist.
0: Quindi signore e signori, oggi a Wazzanane Sunday Night
1: Tonia Marcucci.
0: Benvenuta!
1: Benvenuta! Ciao, tutto bene? Come stai?
3: Bene, benissimo.
1: Meno male, sotto questo caldo, insomma, la giornata abbastanza calorosa.
3: Sì.
1: Allora, noi siamo curiosi comunque, innanzitutto appunto un po' nel fuori onda ce lo stavi anticipando, ma di sapere come ti sei approcciata e come è nata anche questa passione per la pole.
3: Allora, io ho iniziato cioè prima con la danza, cioè ho fatto un percorso di danza veramente lungo e poi ho incontrato la palestra e penso che sia stata un po' l'unione delle due cose, cioè la voglia di fare un'attività sportiva in cui ci sia tanta forza, però allo stesso tempo che sia molto artistica e dia tanti spunti creativi. E poi negli ultimi anni, oltre cioè a fare pole, sto portando le ragazze alle gare, quindi è una doppia soddisfazione, perché oltre a praticare, insegnare, cioè stiamo proprio creando qualcosa di più
1: con un obiettivo
0: bello, bello. Quindi c'è anche la parte adesso agonistica alla fine,
3: sì,
0: no?
3: Sì, sì, okay. Sì, certo.
0: Che non è facile, è una cosa
1: è una roba diversa, sì, un'attenzione, sì, immagino,
0: sì, anche perché
1: differenti.
0: Comunque se tu sei il coach di un atleta agonista devi riuscire non solo a insegnargli le cose che deve fare, ma soprattutto a spronarlo nei momenti di difficoltà, cioè nei momenti in cui c'è il down, no? Del tipo che magari pensi di non farcela, quindi anche c'è della psicologia dietro tutto,
3: sì,
0: questo, giusto?
3: Sì. Il nostro lavoro tanto è di motivazione. Anche perché comunque, sì, anche perché comunque alla pole dance si affacciano persone di tantissimi tipi. Cioè, ci sono dalle ragazzine sotto i 15 anni che arrivano dalla ginnastica artistica fino alla signora di 50 che ha il suo primo approccio con lo sport, quindi veramente si parte da tantissimi livelli diversi e è uno sport che richiede molta costanza e molto impegno, quindi ci sono momenti no e i momenti in cui pensi di non farcela arrivano spesso e quindi cioè, il nostro lavoro è appunto questo.
0: Qual è una tipo delle situazioni, diciamo, che capita più spesso nel io non ce la faccio? Cioè vengono da te e dicono guarda Tonia, io cioè, non ce la faccio, perché?
3: Io quando mi dicono non ce la faccio, di solito dico chi dice non ce la faccio fa 50 burpees.
0: Ah,
3: i miei allievi lo sanno bene.
0: Cioè, quindi, ragazzi,
3: nella mia classe non esiste e non ce la faccio.
1: Quindi, ci proverò.
3: Esatto.
1: Al massimo sarà la prossima volta.
3: No, al massimo può essere, adesso non ci sto riuscendo, ma ci proverò.
0: Ok, ok. Beh,
3: non ce la faccio, non esiste.
0: Questa cosa di 50 burpees la devo utilizzare anch'io.
1: In generale, nella vita.
0: Quando non mi ascoltano, mi dico: se tu mi dici 50 Barbies e li devi fare davanti a me, li devi fare questi 50.
1: No, e poi
0: Barbies.
1: Posso dire, credo sia anche proprio un appunto, sì, c'è l'ostacolo, magari è qualcosa di difficile, o anche magari sopra quello che ad oggi mi sento, credo di riuscire a fare, però è un lavoro che ti porta poi a raggiungere quel tipo di obiettivo. Quindi magari non è la lezione in cui mostri determinate pose, insomma attività o figure, ma magari appunto ci lavoro e poi tra una, due o tre volte riesco a lavorare per riuscire a eseguirla, credo.
3: Eh certo, no, sicuramente quello, anche perché cioè non è che il mio sport è fatto prevalentemente di figure di forza e la forza si allena, cioè quasi nessuno arriva e fa una figura di forza così
1: subito,
3: arrivato in palestra. No, è impossibile. Cioè, comunque io, come dico sempre ai miei allievi, ci devi credere. Perché se non ci credi, cioè ti devi impegnare, porre un obiettivo e le cose riescono.
1: Sì, è il mindset.
0: È certo. Vero, perché cioè tipo, infatti uno degli esempi che facevo spesso alle persone quando mi chiedevano appunto della pole dance, dicevo: prova a fare solo la bandiera.
1: No, vabbè, solo, però tu le dici solo la bandiera, no, è difficilissima.
0: Certo, ma è la cosa più comune, no? Cioè, nel senso,
1: già però è voluta.
0: Cavolo, infatti già lì ci vuole un botto per poter fare. Pensa tutto il resto, cioè avere comunque il totale controllo innanzitutto del volteggio, dei trick, di tutte queste cose. Non è semplice come
1: poi anche
0: come
1: la pulizia, perché appunto un conto magari è eseguire una figura, un conto
0: pensavo venivano i poliziotti. Hai sbagliato, subito, che fai? Hai sbagliato, venisci dentro.
1: Pulizia,
0: sbagliato.
1: No, pulire le figure, determinati movimenti, mantenere anche la dinamica, insomma, non è così banale.
3: No, non lo è per niente. No, infatti spesso anche le persone magari si scontrano, perché cioè uno magari lo vede da fuori e dice: ok, bello, posso farlo, mi impegno. Poi la realtà è che ogni figura c'è un percorso dietro, cioè anche la semplice bandiera. Nessuno fa
1: semplice.
3: Semplice a livello strutturale come posizione, no, semplice da fare assolutamente okay. Però si parte da stacco i piedi un secondo,
0: certo,
3: ruoto le spalle, certo, apro il petto, pian piano si arriva a tenere la figura, cioè nessuno...
0: Comunque, adesso ho detto, cioè, alzo il piede un secondo, apro il petto, già mi sta venendo il fiatone.
2: Non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Ma sono nata.
1: A che tipo di età insegni?
0: Un po' tutte le età.
1: Sì?
0: Sì, dalle bambine sotto i 10 anni.
2: Ah, quindi molto piccole?
0: Sì, sì, sì. Fino a 50, anche più di 50. Okay. Sì,
2: però
0: sì.
2: Quindi possiamo dire che la polle è uno sport a cui possono approcciarsi tutti a qualsiasi età?
0: Assolutamente sì. Purtroppo in realtà c'è un po' di pregiudizio, devo dire la verità.
2: Anche adesso?
1: Ancora, sì.
0: Un po' sì. Sì, soprattutto cioè, si nota per la quantità di bambini pochissimi, bambine ancora poche comunque, cioè rispetto a tanti altri sport.
2: Bassa.
0: Sì.
2: Sì, perché forse, non so, nel senso che credo che comunque magari uno abbia un po' bisogno anche di consapevolezza del proprio corpo, forse, per arrivare poi ad approcciarsi a questo genere, però purtroppo è vero, c'è un po' un pregiudizio a priori.
0: Beh sì, però è un'attività sportiva pari alla ginnastica artistica, cioè niente di più, niente di meno, cioè come sì, poi tipologia ci sono, di attività.
2: Ci sono diverse tipologie anche di pole, giusto?
0: Sì.
2: Io però me ne intendo tantissimo, però
0: ma
2: dalle
0: certo,
2: esotiche.
0: Però vabbè, esotiche di certo
2: chiaro.
0: Bambini.
1: No, un po' too much in quel caso, certo, certo. Tu fai anche esotic?
0: Sì,
1: ok,
0: sì, sì,
1: okay.
0: Sì.
1: Esotic è una, anzi forse è un po' meno sul palo esotic rispetto a pole sport,
0: sì.
1: Agli altri molto più a terra, no? Cioè le correo sono un po' più a terra.
0: Sì, Nì. C'è più okay. Una parte acrobatica a terra rispetto a
1: delle altre.
0: Sì, però okay. Sì, c'è anche una parte al palo.
1: Ma tu hai gareggiato anche per come pole sport o pole esotic?
0: Sì, sì, sì, sì, ho fatto anche delle gare, sì, sì.
1: E com'è l'ambiente durante le gare? Cioè c'è competizione o c'è stima?
0: Ma c'è competizione, ma non eccessiva, devo dire.
1: Ok.
2: Quindi è sana come competizione?
0: Molto sana. Io ho fatto tantissime amicizie durante le gare, comunque conosci tante persone. Non c'è quel livello di competizione, sarà anche perché poi io comunque, cioè, sono adulta, magari... tra le più giovani è diverso.
1: Ok, magari tu dici tra loro può essere un minimo di ok.
2: E la gara non è divisa per fasce anagrafiche?
0: Sì, sì, sì, sì.
2: Ah, ok.
1: Sì. Ma
0: poi quelle di esotic, bambine ovviamente non le fanno.
2: Certo.
0: Cioè, penso sia, non mi ricordo se 14 o 18 al limite.
1: Ok. Sì. Che tipo di insegnante sei invece?
0: Dai, buona.
2: Non troppo convinta.
1: Ricordiamo i 50 Barbies, eh? E Tony è quella buona, figurati, se la fai arrabbiare.
0: No, io devo dire, sono buona, ma sono molto esigente.
1: Okay.
2: No, devo dire, io in trasparenza ho avuto la fortuna di allenarmi per alcuni mesi con Tonia e mi ricordo che mi aveva sorpreso, comunque beh, chiaramente una bravura eccellente, ma quello che avevo notato, anche se ovviamente Chiara ha poca esperienza da parte mia, l'attenzione comunque per tutte e sì, che non è una pretesa, però è appunto è una cercare di stimolare affinché la persona comunque ci provi. Quindi quello che dicevi prima, io da allieva tua l'ho sentito, l'ho captato e questo ti porta comunque a dire vabbè, anche se non mi riesce

0: totale su niente, perché comunque ogni cosa parte da un punto e finisce in un altro, e lo sport è così.
1: Sì, è molto inclusivo.
2: Tu pensa che uno dei concetti che secondo me potrebbe essere molto interessante è quella di eliminare il giudizio, il giudizio dalle scuole proprio, eh? Cioè io ti dico, il fatto che comunque una persona giudichi il lavoro, esatto, il lavoro di un'altra persona è non è inclusivo, tutt'altro. Dal mio punto di vista è un atteggiamento per creare delle differenze, perché comunque hai detto una cosa giusta: una persona che può dare 10 deve dare 10, ma nella scala dei valori il 10 è un valore simbolico, perché se tu puoi dare 5 per capacità e quel giorno lì sei riuscito a dare 6, hai fatto meglio di quello che hai preso 10.
0: Esatto.
2: E questo è fondamentale. E
0: hai riassunto benissimo.
2: Purtroppo nella scuola invece questo tipo di concetto non esiste, no? Esiste il
1: fatto, magari trovare le aree di miglioramento, esatto, al massimo, esatto, ma non dare un voto e questo è bene, sì, questo è male.
2: Invece tante volte magari le persone che hanno il talento o comunque che hanno una capacità naturale di poter arrivare in alto si siedono su questa cosa, invece dovrebbero essere stimolate a dire: no, ascolta, io ho già questo talento, devo fare qualcosa in più, per rispetto a quelle persone che magari il talento non ce l'hanno ma se lo devono costruire. Capito? È fondamentale questo aspetto, però noi siamo indietro anni luce. Ciao, se volete
1: non
2: vengo.
1: È semplice come
2: ciao,
1: passaggio.
2: Ciao, se volete posso venire a fare il ministro dell'istruzione, capito? Cioè, ho solo un diploma, non sono laureato, però voglio dire, potrei, sono simpatico, quello sì. Ma ti sei approcciata anche ad altri sport oltre alla pole, o rimani fissa e fedele a questa disciplina?
0: No, vabbè, la pole è il mio sport del cuore proprio.
2: Okay.
1: Cioè ad oggi sei focus,
2: sì, solo cioè quello costantemente, quello, giusto?
0: Sì, no, in realtà insegno anche Pilates.
2: Ah, ok. Sì. Ma quante ore dedichi per il tuo allenamento personale alla pole?
0: Purtroppo poche, meno perché di quanto vorrei.
2: Okay.
0: Sì, è come la storia del cuoco che non cucina a casa.
2: Ok. Sì. Giustamente, perché sei sempre presa ad insegnare, quindi
0: sì, vorrei allenarmi di più, vorrei avere più tempo. Per me non ce l'ho, però comunque quelle 3 volte a settimana riesco a allenarmi.
1: Che poi ti alleni comunque anche mentre insegni o no? Sono 2 cose separate?
0: No, sono 2 cose separate.
2: Tante volte magari devi stare giù dal palo proprio per poter vedere quali sono le figure giuste, le prese, cioè si sta sbagliando la presa, la posizione per aiutare magari una persona, no? Anche perché io immagino che una persona che comunque è sul palo possa avere il timore di cadere, perché è la prima cosa che ti viene in mente,
1: certo,
2: no?
1: Cioè, sì.
2: Il fatto di
1: non
2: sapere,
1: mi tengo abbastanza,
2: esatto, il fatto di sapere che
0: ma
2: dietro,
0: infatti tanto del mio lavoro è supporto morale,
2: cioè certo.
0: Io a volte avvicino soltanto le mani,
1: certo,
0: sì. Sì, ma basta quello,
2: sì, è l'idea di sapere, no? Io so che comunque c'è qualcuno che nel caso dovessi cadere,
1: certo,
2: mi supporta e quindi io sono già un po' più sicuro, no? Cioè, quindi questo è assolutamente fondamentale. Quanto tempo ricopre l'insegnamento nell'arco della tua giornata, nella tua settimana?
0: È il mio lavoro a tempo pieno, quindi cioè quelle 4-5 ore di insegnamento di pole al giorno, quasi tutti i giorni.
1: E posso chiedere una cosa? Come ti prepari appunto la lezione? Cioè, nel senso, comunque qualcosa che prepari prima, hai già in mente magari quella che è la settimana, i vari allenamenti, magari in base alle classi?
0: Sì, in base alle classi sicuramente. Cioè in realtà ci sono delle combo che mi piacciono particolarmente, che cerco di rielaborare classe per classe, però sì, ogni lezione è pensata per una classe diversa.
1: Sì, in base,
0: perché comunque
1: quindi
0: il livello è diverso, a volte alcune classi magari sono anche miste, quindi devi crearti una lezione che possa essere per tutti i livelli e quindi con quella cosa in più, con quella cosa in meno. Quindi sì, ogni classe ha la sua combo, ha la sua preparazione.
1: Sì, perché magari un piano annuale anche.
0: Sì, ma anche settimanale, anche perché poi comunque in base alla figura che devi fare nella combo il riscaldamento in teoria
1: è specifico.
0: Ok. Quindi cioè, anche il riscaldamento viene fatto in base a quello che poi faremo dopo.
1: Si è studiato.
2: Ma quindi il riscaldamento è basato sulla elasticità o su, cioè, come funziona la parte del riscaldamento?
0: Allora, c'è cioè, un riscaldamento, vabbè, generico, proprio da attivazione muscolare, poi una parte di potenziamento, soprattutto parte superiore, perché ovviamente

0: cioè essendo donne è la parte che va potenziata di più, e prevalentemente donne purtroppo, perché gli uomini
1: sono ancora pochi, una minoranza,
0: pochi, sì, sì. E poi una parte di stretching,
2: okay,
0: prima di salire al palo,
2: okay,
0: e poi si parte con tutta la parte al palo. Però
2: e dopo il palo si fa qualcosa per, cioè, tipo,
0: no, allungamento finale,
2: allungamento, sì, finale, ok, per distendere un po' la muscolatura, sì, da
1: per non avere acciacchi il giorno dopo,
2: dalle contrazioni,
0: le contratture,
2: ok, chiaro. E più o meno quanti sono, una classe di quanti allievi è composta?
0: Non più di 10.
2: Non più di 10?
0: Quindi... sì, perché di solito ogni allievo ha il suo palo.
2: Ah, cavolo.
1: Quindi non è semplice anche trovare ambienti
2: così grandi, per fare, in effetti, 10 persone,
0: con soffitto alto,
2: sì, spaziosi, perché comunque tu devi, sì, poter girare in libertà, cioè sostanzialmente non...
1: sì, poi a volte magari si condivide anche il palo, però è chiaro che magari in un contesto ideale
2: certo, che dire condividere il palo,
1: no,
2: cioè,
1: beh,
2: oggi, cioè, sembra una cosa veramente, cioè, ma, cioè, magari condivido il palo, che senso condividi, cioè, sembra, dai,
1: no, a volte si fanno anche delle figure a due,
2: sì, ancora, andiamo avanti con questa roba qua, per favore, cioè, non lo so, io è vero che siamo quasi alle 10:30, però insomma, dai, allora, comunque.

0: Antonio, qual è uno dei trick preferiti? Dei tuoi trick preferiti?
1: I miei?
0: Sì.
1: O una figura che ti piace particolarmente?
2: Lo shoulder. Cioè la versione col palo sulla spalla.
0: Ok, guardando verso l'alto.
1: Da dietro,
2: sì. Col palo sulla spalla.
0: Faccio anch'io lo potrei fare senza nessun problema. Cioè.
1: Quindi sei proprio un po' masochista, perché comunque non è proprio semplice.
0: Perché comunque poi in effetti l'attrito col palo porta ustioni, porta lividi, ci sta, no? Perché porca miseria. Cioè, voglio dire.
2: Siamo in radio,
0: okay,
2: si può
0: okay. Che ci sta.
1: Qualche
0: no?
1: Callino.
0: Che ci sta, perché comunque è proprio la presa, lo scivolamento, l'attrito, è per questo che comunque tutte le pole lo fanno, diciamo, con l'abbigliamento succinto, proprio per questo, per avere maggiore grip, esatto. Sì.
1: Quindi non è una questione prettamente di esibizione, ma anche una questione di.
0: Poi c'è il fattore estetico, che comunque ha il suo perché, però comunque diciamo è anche prettamente per una questione pratica e funzionale.
2: Sì,
0: giusto?
2: È pratica e funzionale, è quello che molti non hanno ancora capito.
0: Allora si vede sempre comunque questo mondo qua come qualcosa legato a quello che era il più popolare lap dance e quello che poi si faceva nei vari strip club, no? Quindi arriva un po' da quel mondo lì, che nessuno toglie, nessuno lo giudica, ci mancherebbe, è solo che questa è semplicemente un'evoluzione che è arrivata
1: sportiva.
0: Esatto, è arrivata a un livello completamente differente, con dei talenti completamente differenti e con una preparazione incredibile, perché se vuoi fare certe cose devi essere preparato fisicamente, perché cioè voglio dire,
1: sì, ritengo sia legata a una sicuramente anche sensuale, però quella è una cosa che arriva dopo, comunque in termini pratici è una pratica sportiva.
2: In realtà può essere sensuale come può non esserlo, cioè è un'attività sportiva che non preclude niente, cioè sono proprio due attività sportive diverse. Ci sono anche gli uomini che fanno pole dance.
0: Vero,
1: sì, infatti,
0: vero, sì.
1: Pochi purtroppo.
2: Pochi, però sì. Ora negli ultimi anni qualche ragazzo da acrobatica, hip hop, che comunque sono dei mondi abbastanza affini, si sono avvicinati alla pole dance.
1: Ma perché la cosa bella poi appunto che è il tuo corpo, cioè il tuo corpo sì, con uno strumento, ma lavori in base anche proprio al tuo peso, no? Quindi comunque è una questione di leve, forze. E quindi per me è molto affascinante.
0: Il mio corpo si rifiuta. Cioè, dobbiamo fare fatica. No, io sto a casa, vai tu. Poi no, devi venire tu.
1: Ma invece adesso tu hai qualche gara anche per quanto ti riguarda in prima persona, oppure preferisci seguire le allieve nella preparazione della gara?
2: No, al momento sto seguendo e basta per la preparazione delle gare. Io sono ferma un po'.
0: Da quanto tempo più o meno non gareggi più?
2: No, dall'anno scorso.
0: Ah, allora una cosa
1: ti sei preso un anno sabbatico.
0: Sì. Ma ci sta.
2: È un anno di pausa.
0: Vabbè, allora quello è più che legittimo, ci mancherebbe.
2: Un anno di pausa creativa.
0: Ok. Ma invece una domanda che forse questa non abbiamo mai fatto a tutte le maestre, le insegnanti di pole che abbiamo avuto. Quando ti esibisci, com'è l'approccio del pubblico? È vero anche che il pubblico che viene a vedere uno spettacolo di pole tendenzialmente è pubblico del settore, no? Comunque.
1: Beh, non sempre, dipende. Non sempre.
0: Se lo fai in un luogo, diciamo, adibito proprio a quello,
1: sì, probabilmente, a un saggio, magari,
0: esatto, allora
1: che
0: è del settore, o comunque persone vicine al performer. Però in realtà com'è l'approccio? O per l'esperienza che hai avuto tu?
2: Guarda, ovviamente in un saggio è molto diverso, perché c'è tutte persone del settore,
0: certo.
2: Ma idem nelle gare. Però a me è capitato anche di esibirmi, proprio nella classica sagra, festa di paese,
0: okay.
2: Dove monti la pedana e le persone un po' ti guardano un po' stranite, perché dico, chissà a questa ora cosa fa. Però in realtà la risposta è sempre stata positiva.
0: Bene.
2: Perché uno ha un po' leggero pregiudizio, vedono il palo, magari si immaginano una roba un po' sexy, un po', E poi in realtà vedi un'esibizione che è totalmente sportiva, cioè molto più vicina alla danza rispetto a niente di sensuale. E quindi di solito la risposta è buona.
0: Okay,
1: e tu hai mai avuto un po' timore di esibirti o da subito divenuto spontaneo?
2: Sì. Soprattutto in queste situazioni un po' popolari.
1: E come si vince questo timore?
0: Alcol.
2: No,
1: non credo.
2: Alcol non si può, perché poi sudi, scivoli dal palo.
0: Guarda te. Allora,
2: dovremmo, non ti può nemmeno fare il cicchetto così per sciogliere.
0: Nino annovera tra le cose che dobbiamo fare, capito? Strutturare una maniera di palo che possa assorbire l'alcol.
1: Che faccia grip da solo.
2: Che assorbe le tossine.
0: Che assorbe le tossine, perché non esiste che una poler non possa bere prima di un'esibizione, capito? Annoveralo tra le cose.
1: No, lavori sulla testa, quindi sulla... o ti sfidi nell'andare. Come fai con le allieve?
2: Eh sì, per forza.
0: Che poi è vero, tante volte è molto più difficile avere dei consensi verso delle persone che non conoscono il tuo mondo piuttosto che da quelle che lo conoscono, no? Perché quelle che lo conoscono comunque sono persone che sanno già,
1: sono abituate,
0: hanno comunque le loro idee, certo, però una persona che non conosce completamente il tuo mondo, cavoli, lì è veramente
1: rompere il ghiaccio.
0: Lì è l'aspetto proprio interessante, perché poi quando io credo che ad una festa di paese, se poi arriva una persona e dice cavoli, ma che bello, ma come si fa a diventare così, tu hai vinto.
2: Sì, ma è proprio quello il tipo di interesse, perché comunque vedono che è un'attività sportiva molto, molto difficile, con tanta forza, con delle figure abbastanza difficili, quindi cade totalmente il discorso del sensuale, il pregiudizio, cose di questo tipo, però ti devi affacciare a questo, perché tante persone hanno un po' quel muro che mettono davanti.
0: Comunque, guardando prima le spalle, la muscolatura di Tonia, sai che comunque c'è la classico esempio, no? La classica idea che le ragazze non riescono a svitare il tappo, non so, del sugo.
1: Secondo me li apre tranquillamente da sola.
0: Secondo me porta pure i mattoni, secondo me.

0: chiaramente comunque per tutte quelle atlete che fanno pole, quindi anche tu, sicuramente c'è un'attenzione anche solo sotto l'aspetto dell'alimentazione, giusto, per poter arrivare a certi livelli, e ok, e ci sta comunque durante l'anno che comunque ci sia questo tipo di attenzione, ma durante l'estate che cosa succede? Perché poi noi abbiamo sempre parlato di quello che accade durante il periodo, diciamo, scolastico, o comunque durante il periodo in cui l'insegnamento è attivo.
1: Certo.
0: Ma quando invece l'insegnamento non è attivo, che ti puoi lasciare un po' andare, com'è la vita di un insegnante di pole? Ora,
2: lasciarti andare fino a un certo punto, dai.
0: Cosa succede? Tu cosa fai, tipo, quando non insegni?
2: Ma io mi alleno comunque.
0: Ti alleni lo stesso?
2: Certo.
0: Sì?
1: Ne hai bisogno, sì. Cioè nel senso, ne senti la necessità?
2: Per forza. Un po' per necessità, un po' per sopravvivenza, perché ormai ho 40 anni, cioè non è che posso farmi due mesi di pausa così senza fare niente.
0: Certo.
1: Però anche perché ti piace.
2: Sì, certo. Magari uso meno il palo, perché comunque luglio-agosto il palo è tosta, perché comunque
0: perché fa caldo,
2: si scivola.
1: Sì, è meno fattibile.
2: Sì.
0: Quindi preferisci, non so, una corsetta piuttosto così, no?
2: Ma sì, corsa, ma, potenziamento vario, comunque esercizi.
1: Corpo libero.
2: Sì. E box poi... calisthenic al parco.
0: Questo può essere un'alternativa. Invece per quanto riguarda il cibo, hai un cibo preferito tu?
2: Io sono molto golosa.
0: Sì?
2: Sì.
0: Ma tipo di cosa?
2: Amo i dolci.
0: Tanto?
2: Sì, abbastanza.
0: Qual è il tuo dolce preferito?
2: Il tiramisù.
0: Il tiramisù è tanta roba.
1: No, poi appunto
2: è il motivo per cui non riesco a fare lo step vegana vegetariana.
1: Veramente?
0: Okay.
2: Che è il mascarpone, il gorgonzola.
1: Ah, sei già vegetariana però?
2: Sì, vegetariana.
1: Okay. Da tanti anni?
2: Sì, da tanti, però amante dei latticini purtroppo.
0: Vabbè, ma
2: so che
0: ci sta,
2: non cioè. So proprio comunque la cosa più banale. Salutare per una sportiva, però.
0: Ma allora, in realtà dipende sempre, almeno il nutrizionista diceva sempre che tutto può essere buono, ma dipende sempre dove lo compri e da chi lo compri. Perché se tu compri comunque a livello industriale, tante volte vengono inseriti N additivi, N processi, e di conseguenza magari il prodotto che stai mangiando non è completamente corretto. Ma se tu lo compri dal contadino sotto casa, per dire, allora lì può cambiare veramente il rapporto che hai tra quello che ingerisci e quello che accade al tuo corpo. Ed è fondamentale, credo. Infatti, quando si parlava del chilometro zero, il chilometro zero non è nient'altro che questo.
2: Certo.
0: Cioè, è scorretto. Cioè, uno prova a pensare: in Italia non crescono le banane, crescono in Africa. Cioè, tu pensa che viaggio che si fanno ste banane per arrivare in Italia. Cioè, che è un viaggio chilometrico con N agenti che comunque veicolano e vanno addosso a queste
1: banane. Sì, oggi siamo abituati ad avere comunque qualsiasi tipo di frutta e verdura sempre a disposizione tutto l'anno, che non è normale. Ci sono le verdure stagionali, infatti comunque si sensibilizza sul comprare le verdure stagionali, però non è così automatico.
0: E soprattutto una cosa giustamente intelligente che diceva anche la mia nutrizionista, diceva: ma scusa, ma in Lombardia abbiamo l'acqua Sant'Antonio, per dire, abbiamo in Piemonte qua attaccato l'acqua lauretana,
1: anche la birra Poretti,
0: abbiamo la birra Poretti. Perché tu devi comprare comunque l'acqua che arriva da Foggia? Per quale motivo? Capito? Cioè, è vero che tu dici: vabbè, ma nel mercato dovremmo dare più possibilità, ma in realtà tu, se elimini questo tipo di discorso, hai un chilometro zero enorme, perché centralizzi molto di più il mercato. Questo vale per dire, adesso siamo arrivati al chilometro zero a un fatto di merchandising, però il discorso di base è che tutto fa bene, dipende sempre da quanto lo si mangia.
2: Sì, dalle quantità sicuramente.
0: È sempre quello. Perché anche la Nutella non fa male. Certo, se ti mangi un cucchiaino di Nutella non succede niente. Certo che se ti mangi quattro cucchiai.
1: Le giuste misure, insomma, le giuste dosi.
0: Porca miseria. Toni, allora manca veramente poco per i nostri amici ascoltatori. Quali sono i tuoi contatti? Dove ti possono trovare? Dici
1: tutto
0: anche
1: quello
0: tutte
1: che
0: le,
1: ci vuoi dire.
0: Esatto, le palestre dove lavori e tutto quello che vuoi ci puoi dire.
2: Ok, allora, il mio contatto Instagram, Toni_Marcucci. Mi potete trovare a Danza 360, era difficile da dire, a Besozzo, Art Dance Studio a Binasco e a Creo a Milano.
0: Ah, però a Milano?
2: Milano.
0: Quindi tu fai Besozzo, vai giù a Binasco,
2: sì,
0: e poi sali, dov'è che si trova questa qua di Milano, in che zona?
2: Zona Inganni,
0: capito? Mm-hmm. Cioè, vabbè,
1: raggio abbastanza ampio.
0: La ragazza gira.

0: Comunque, sentendo questo brano mi voglio andare tipo sugli autoscontri.
1: Mi vedevo già in una park.
0: Sì, sì. Siamo arrivati alla fine, signori, quindi Tonia, rimani lì con noi, parte la nostra sigla, il solito giochino che facciamo durante la sigla. Signore e signori, è stata ospite oggi al What's Anane Sunday Night
1: Tonia Marcucci.
0: E allora...

0: Comunque io sono dell'idea che se tipo tutti nei contest di poll invece di mettere la medaglia o il premio mettessero tipo non so pane e salame, capito?
1: No,
0: il grip sarebbe più maggiore.
1: Donna è vegetariana, vedi?
0: Vabbè, non allora pane e patate d'olive va bene, però comunque sì, il grip sarebbe sempre, oppure un bel tiramisù, vedi che le persone
1: un
0: avrebbero
1: un premio alimentare,
0: dai. Signori e signori, noi ci rivediamo domenica prossima, sempre alla solita ora, dalle 15 alle 16 con Wazzanane, dalle 21 alle 22 con Wazzanane Sunday Night. E ringraziamo tutta la ciurma, la Smarties,
1: ciao
0: il nostro Likeman, il Ligno. Mi raccomando, per tutta la settimana non fate i bravi. Ciao belli.
1: Ciao.

0: Radio Orizzonte in Blu, la radio più vicina.
1: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: 333 80 16 200. Da oggi è questo il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
3: Attenzione! Le liriche che state per ascoltare potrebbero urtare la vostra sensibilità. I racconti contenuti in questo mixtape sono riferiti a fatti reali e riflettono le opinioni e le esperienze del protagonista. La gang non accetta responsabilità sul contenuto di questo album e non risponderà in alcun modo di eventuali azioni intraprese da altri che risultino ispirate da questi testi. Né essi sono da intendere come consigli da seguire. Avvisiamo! Opinionisti del web, influencer, Instagram model, polemici da social network, paladini del politicamente corretto, youtuber e tiktoker diventati rapper, non hateate e non cercate il sangue dell'autore. E ancora, per tutti i fake rapper e fake gangster, se la vita veloce non fa per voi, non provate a rifarlo a casa, ma limitatevi a sognare, ascoltando il flow che non avrete mai. L'asprezza del sottomondo e il lifestyle esagerato raccontati con le figure retoriche della poesia moderna riflettono solo una realtà esistente. L'ascolto è vivamente consigliato a chi abbia visto almeno più di due film, letto due libri e conosca artisti come Lil Wayne, Dipset, G-Unit, Mobb Deep, Coke Boys e simili. Signore e signori, benvenuti al cinema di strada.
4: Una leggenda metropolitana o leggenda urbana è una storia insolita e inverosimile, trasmessa di norma oralmente, che a un certo punto della sua diffusione ottiene eco nei media, con ciò ricevendo una qualche patente di credibilità. Fenomeno culturale assai diffuso si chiama metropolitana o urbana, non tanto per contrapposizione a eventuali aneddoti di tipo rurale o provinciale, quanto per il fatto che essa è nata e si è diffusa nella civiltà moderna, più legata alla città che alla campagna. Nei primi anni 90 si diffonde anche l'espressione di leggenda contemporanea.

0: metropolitani.
1: Madame, monsieur, ben rientrati. Buon nuit. Buon... come si dice serata in francese?
2: Non lo Bonsoiré.
1: E vada via il cul.
2: È sempre francese.
1: E gestiamo questo 33esimo episodio di Leggende Metropolitane dopo circa tre birre.
3: Dopo una pomeridiana.
1: Una pomeridiana di un certo tipo. Buona domenica a tutti. Registriamo qui dallo studio rosso di Radio Orizzonti, mentre nello studio blu praticamente stanno andando in onda, non lo so, i necrologi praticamente.
4: Ragazzi, sta cafolata!
1: Ben rientrati, perché a noi non ci danno niente, ma ci meritiamo tutto sul campo. Quindi, bentornato a lui, quello che a Garbagnate tra il 2004 e il 2014 chiamavano il Divo. L'uomo delle matinee in centro a Milano, quello che urlava con il sedere fuori dal finestrino: Milano mi acchiappa. Proprio lui, che si è riparato in provincia, che si è riparato in provincia per aver rinculato forte in una vita con il piede troppo schiacciato sull'acceleratore. Il protagonista di Il Vizietto, il nuovo Renzo Montagnani, quello che piuttosto che dire no, dice sempre sì, ma non l'ho fatto io. Buonasera Mattia Travaini.
3: Buonasera. Buonasera a tutti voi, dopo una
4: grandissima serata.
3: Abbiamo fatto una pomeridiana con Ginepreo
1: e
3: Michael Pirozzi.
1: Vabbè,
2: abbiamo resettato il mindset.
3: Siamo andati insieme a trovare Fantonio.
1: Fandonio?
3: Sì, siamo andati insieme a trovare Fandonio, abbiamo mangiato il risotto.
1: Assolutamente, beh, certo.
3: Però Fandonio in quel momento gli ho detto: Fantonio, mi raccomando, quando fai il risotto concentrati.
1: E invece?
3: Io e Pirozzi ci siamo guardati e ci siamo detti: cazzo, sto risotto sa di operaio.
1: Avete capito più o meno il livello. E il livello si abbasserà.
2: Ecco, posso.
1: Si abbasserà notevolmente, perché è qua con noi anche il nostro amico Triste, un lavoratore instancabile.
3: Colui che fa partire il faro della base NATO di Somma Lombarda.
1: Colui che non chiede le ferie perché sarebbe chiedere troppo.
2: Esatto.
1: Quello che sogna di pascolare pecore a Cassino con un Walkman degli anni 90 che passa Gigi Finizio.
2: Minchia che sogno.
1: L'uomo che ha sognato il vizio senza mai sapere cosa fosse.
2: Esatto.
1: Il ragazzo invecchiato prima del tempo che ama l'inverno solo perché scende prima il sole e può tornare a casa.
3: L'uomo che, oltre che essere manager di Orazio Santonocito, gli fa anche i massaggi ai piedi.
1: Se volete una data di Orazio Santonocito, potete chiedere a Leggende Metropolitane Real Talk @gmail.com.
2: Buonasera amici, grazie. Buonasera. Si vede che mi volete tanto tanto bene.
3: Ciao Nico, benvenuto. Ciao,
1: Nico. Se vuoi star qua con noi, a noi fa piacere. Se no puoi andare nello studio blu
3: a dire il necrologico alla signora.
2: Voglio così tanto bene.
1: Ok, allora, come diceva Mattia, puoi rimanere qua con noi
3: e puoi accompagnare solo.
2: Mi strappate il sorriso della domenica sera.
1: Assolutamente. Ed è anche lui, ma ragazzi, vi posso dire che conta talmente tanto per me
3: direttamente all'Ucraina
1: che non ho scritto la sua presentazione.
5: Fantastico, ma mi hai reso la persona più felice del mondo. Anche se, però, con quel frangente lì su Nico, ho sentito dargli del giovane vecchio. Mi sono
1: puoi raccontare
5: offeso,
1: solo per descriverti prima di passare il primo pezzo la nostra chat di l'altro ieri sera,
5: sì. Mi sa che la devo
1: quando ti ho scritto dove fossi.
2: Vabbè, al bosco.
5: No,
2: al pastificio.
5: No.
2: La primula.
5: No, possiamo andare avanti.
1: No. Cos'hai risposto?
3: Che a caso. Serata,
5: da Pollenson.
1: Eri da Pollenson. E cosa ti ho risposto io?
3: Ma io sono a posto.
5: Una faccina che ride.
1: Esatto. E tu ti sei indispettito.
5: No, io
1: scrivendomi
5: cazzo ride.
1: Ti sei... non è indispettirsi, no? Perché ti sei indispettito perché secondo me in quel momento, nelle tue reminiscenze, hai pensato: questo qua pensa che sono un coglione.
5: No, cazzo.
1: E invece l'ho pensato.
5: L'ho pensato.
1: È lui, il tuttologo, che è pronto con la sua rubrica Blackout anche per questa domenica.
5: Questa volta facciamo adesso.
2: Dopo il boom su Instagram.
3: Ma ti sei premolato?
5: Mi sono prima
1: ieri, quello ieri.
5: Ieri sera.
0: Ah, bravo.
2: Ieri hai ancora gli scontrini in tasca.
3: Ma mi hanno detto che fai il guardiano la notte.
5: Volta, no. Cos'è che faccio?
3: Faccio il guardiano la notte.
5: Faccio il guardiano la notte.
1: Guardiamo
5: sono Batman.
3: Ti danno la panda con la, con la sirena sopra.
5: Con scritto Primula.
1: Non sarai nel, non
3: io, sarai... io sono la sicurezza di questo dai, posto.
1: Non sarai fatemi, nel primo o nell'ultimo ad andare a mignotte con la macchina della vedetta lombarda.
5: Anzi, c'è uno storico incredibile.
1: Vai, Nico.
2: Ascoltiamo, visto che è domenica, Saif con Buona Domenica.
1: Yeah.

0: La leggenda della settimana.
1: E buona domenica, come dice Saif, un gran bel pezzo che ha fatto comunque ballare un po' qua in studio.
2: Sì, abbiamo capito dopo questo pezzo che Nico è il king dei chioschi sushi di provincia.
1: Assolutamente.
2: Tra il country, la Macarena, il latinoamericano
3: e Maracaibo.
2: E Maracaibo, figa, sei il king
4: è
2: di questo
4: king,
2: posto.
4: È un king, sì.
3: Del mio melodico.
2: Vedi, non ha sbagliato una parola.
1: No, la sapeva tutta a memoria. Tutta a memoria.
4: Pazzesco.
1: Come io non so a memoria la leggenda della metropolitana della settimana, chi è che scommette qua?
3: Tutti, penso.
1: No,
3: io sì.
1: Solo tu.
2: Sei l'uomo euro, Roberto.
3: Ah, raga, a proposito, tra l'altro, su Polymarket, che abbiamo citato, c'era la piazzata su il ritorno del Messia entro il 2027. Sì. Qua a Saronno qualcuno dice essere il Messia che sta tornando sulla Terra.
2: Ma è già tornato, è già ripartito.
1: Ma a Saronno?
3: Sì, mi ha fermato oggi un quarto d'ora che mi ha tenuto...
1: Parli di Billy.
4: Un saluto.
1: Un saluto a Billy. Ciao, Billy. Saluto ad Asap Rovina,
4: leggenda metropolitana,
1: grande fan del nostro podcast, caro amico. Allora parliamo di Drake, invece, visto che è uscito con 46 tracce questa settimana. C'è anche una leggenda che riguarda Drake, io non so se voi la conoscete, ma ve la espongo.
3: C'è anche il tempo di scommettere tra un album,
1: certo,
3: e l'altro.
1: Drake negli ultimi anni, attorno alla sua figura, si è creata una delle leggende metropolitane più assurde e virali dello sport moderno, la cosiddetta Drake Curse. Ok, tutto praticamente nasce quando per gioco, ok, fan e tifosi iniziano a notare una coincidenza inquietante. Ogni volta che Drake pubblica una foto con un atleta, indossa la maglia di una squadra o punta dei soldi su un evento sportivo, quella squadra finisce spesso per perdere.
2: Ma che sfiga!
1: Facciamo degli esempi: Conor McGregor
3: contro
1: Khabib.
2: Vabbè, malissimo. Era scritto che Khabib gli ha preso il culo.
1: Paris Saint-Germain, ok, semifinale della Champions League di qualche anno fa, postata la maglia, finita malissimo. Serena Williams,
2: finita male pure lei,
1: finita malissimo. E perfino alcune partite legate a Messi, con cui faceva foto, che gli sono andate male, le uniche macchie tra l'altro sul curriculum di Messi. Internet ha iniziato a trasformare queste sconfitte in una vera e propria maledizione. A rendere tutto ancora più surreale c'è la passione ossessiva di Drake per le scommesse, come la tua, Nico. Il rapper canadese è famoso infatti per puntare cifre folli su NBA, UFC, calcio, football americano e tanto altro, condividendo spesso le schedine sui social. E puntualmente quando lo fa, migliaia di tifosi iniziano a preoccuparsi più della sua giocata, cioè, proprio in se stesso, dell'evento sportivo, no? Col tempo quella era nata anche come una semplice coincidenza, ma è diventata una superstizione globale, una sorta di folklore moderno alimentato da meme, social e campagne, shitstorm e cose del genere. Drake dice letteralmente di non sostenere pubblicamente nessun tipo di squadra, a parte forse i Toronto Raptors, era una cosa del genere. Cosa vogliamo dire? Che ha sfatato con Norris questa cosa qua, visto che disse di aver puntato $1 milioni sul fatto che Norris vincesse il mondiale? Oppure diciamo solo che Drake porta sfortuna? Forse abbiamo semplicemente bisogno di credere che il caos nello sport abbia una spiegazione. E così un rapper canadese è diventato il gatto nero dello sport mondiale.
2: Sì, certamente. Se dovessi conoscerlo,
4: porta sfiga.
2: Con una mano gli stringi la mano, con l'altra ti tocchi le palle.
4: Esatto.
3: No, assolutamente. Io di solito, quando mi capita di vedere le storie di Drake dove gioca qualcosa, io in automatico apro e vado a giocare all'opposto.
4: Mi sa che inizi a fare anch'io.
1: Quindi praticamente tu lo prendi come spunto per una controscommessa.
3: Sì, sono come quei fuffaguru di Telegram che fanno
1: quelli che pubblicano i risultati dopo che sono finite le partite.
3: Sì, no, mega vincita, metti la foto, sennò devi entrare nel gruppo straprivato dove devi pagare. No, vabbè. Comunque sì, con Drake funziona così di solito.
1: Quindi praticamente queste qua sono coincidenze, ovviamente, ma alimentano poi le leggende metropolitane.
2: Ma una coincidenza l'altra ancora, certo, ci cazzo parte sfiga.
1: Assolutamente, assolutamente.
2: Cioè, stai a casa, non far niente.
3: Tra l'altro c'era stato, forse una volta aveva giocato anche a favore della vittoria, cioè sulla vittoria di Sinner, mi pare, qualcosa del genere.
1: Ed è l'unica che non ha vinto.
3: Esatto. No. Forse è l'ultima sconfitta che ha fatto prima, certo, di fare il filotto di 30.
4: Ma sai che mi sa che me la ricordo anch'io sta storia.
2: Sì, ma ha fatto un grande risultato.
1: Speriamo per però.
2: Ha passato nei Master 1000 sia Federer che Nadal.
1: Sì.
2: Che
1: vabbè, cioè, vorrei dire che comunque Sinner, ragazzi, per i risultati che sta facendo, sta portando la Germania in alto.
2: Sì.
0: Io non ho questo accanimento mediatico.
4: A me è arrivata dopo.
1: A te è arrivata dopo come una freddura. Forse perché hai bevuto troppo ieri la prima.
4: No, forse prima di venire qua.
2: È stata la tequila, secondo me.
4: Sì, ha rallentato.

0: Sissimo.
1: Eccolo qua il capitano.
2: Lo fate voi due, mi hanno detto.
1: Focus.
3: Io stesso.
1: Di pana.
0: Partiamo con il focus di oggi, ragazzi. C'è tanta carne al fuoco, dato che noi siamo appassionati di calcio. Diciamo che nelle ultime settimane ne sono uscite parecchie. Partiamo dal caso Rocchi. E vabbè,
2: dov'è Rocchi? C'è ancora la giacca di Allegri spalmata sull'erba dell'Olimpico.
0: Esatto, è tutto il caso che si sta

0: si sta sviluppando, dove ci sono presunte designazioni arbitrali nei confronti di determinate squadre, insomma è tutto un...
1: L'Inter.
0: Esatto.
2: E non sono presunte.
0: E non sono presunte. Sì, vabbè, perché poi si inizia a vedere tutta l'associazione che c'è lì dietro, insomma, a parte tutto un albero di interisti a gestire. Ma...
1: Esatto, okay. Sempre. E poi così. Soprattutto tu hai preso spunto per e questo poi, focus dal tuo idolo, no?
0: Esatto, perché poi il nostro caro amico Fabrizio Corona è tornato con un'altra bella bomba, nel senso, quando parla lui escono degli argomenti interessanti.
1: Non riportati spesso.
0: Non riportati per censura delle testate. Giornalistiche, e c'è stata questa autodenuncia, come l'ha definita lui stesso, di Raiola, quindi il cugino del Mino
3: Paolina.
0: Paolina, dove ha
1: il cugino di Mino Raiola, che praticamente ha sputtanato un sistema, esatto, in cui i procuratori dominano il calcio pagando le famiglie per prendere le procure, ma chiaramente pagando le famiglie tu vai sotto coi soldi, quindi devi avere già degli accordi, quindi esatto, pagando anche i direttori sportivi delle squadre per a far carriera alle persone.
3: Quindi questo lo vogliamo unire alle ennesime situazioni tali che noi abbiamo un calcio italiano che fa schifo proprio perché non abbiamo persone che meritano di giocare in Serie A o nelle serie ovviamente professionistiche, sì, perché sono arrivate con le bustarelle.
0: Ma sì, ragazzi, io mi ricordo anche un servizio, se non ricordo male, delle Iene di un po' di tempo fa, di, che per entrare nel settore giovanile della Sampdoria bastava pagare
1: i sesterzi
0: in un, a un direttore attraverso sponsorizzazioni fantomatiche, capito?
3: E ribadisco, questa,
0: dove non c'è meritocrazia,
3: questa cosa va a sbattere completamente su quello che è la situazione del calcio nazionale, perché ovviamente, certo, cazzo, sei una capra, giochi in tre professionisti perché papà ha pagato il tuo cartellino. Vabbè, perché ti ha pagato l'inserimento, mettiamola così.
2: È molto all'italiana come cosa.
3: Eh no, però almeno una volta il nostro campionato, figa, era ambito e voluto da tutti, certo, i più grandi, certo, professionisti, certo.
2: Però è una mossa
3: del settore,
2: da italiani come cosa, no?
3: Infatti,
2: Bustarella.
3: Sì, però il problema qual è? È sempre un andare indietro.
2: Sì,
3: hai capito?
2: Sì,
3: è come, purtroppo io torno sulla politica perché effettivamente il panorama di questo paese riflette effettivamente quello che sta succedendo, cioè istruzione zero, cioè, e quindi andiamo sempre più indietro, no? E anche sulle situazioni legate allo sport facciamo sempre più scherzi.
1: E infatti c'è fuori dai mondiali l'Inghilterra, la Francia che è un campionato di merda, anzi favorita, e infatti finisce così, capisci?
0: Tranquilli raga che ci ripescano perché in Congo è scoppiata
3: Ebola. Sì, ma ragazzi, ma vi immaginate se ci ripescano? Questi ci pigliano per il culo in tutto il mondo. Sì.
0: No, io un mondiale di cartone non lo voglio.
1: Però ragazzi, va anche detto che Corona, per chiudere un attimino il ciclo, nell'ultimissima puntata di Falsissimo, sputtana la situazione caos attorno al Napoli ad Antonio Conte, quel bel parrucchino di Antonio Conte.
0: Sì,
1: adesso te lo spiego Nico, perché io vi ricordo una cosa, sentissi mai nella vita un tifoso rossonero dire che Conte è l'allenatore perfetto per il Milan, io gli alzo le mani, l'uomo più antisportivo della storia del calcio italiano. Vai Nico,
0: sì,
1: cosa è successo?
0: Nella puntata successiva pubblicata da Corona, lui definisce Antonio Conte come un despota, dei suoi metodi di allenamento ha usato una parola forte, li ha definiti nazisti, metodo di allenamento.
3: Ma nazisti per intensità?
1: La gestione sia dell'allenamento che della rosa, cioè umanamente.
2: Certo, umanamente. Nel senso pugno di ferro.
1: Esatto, ma non è il pugno di ferro degli anni 70.
3: Allora, se un pugno di ferro è costruttivo, tiene unito lo spogliatoio. Sì, se un pugno di ferro è...
1: E infatti, caos spogliatoio.
3: Non ero preparato niente, non avevo letto niente. Cioè...
1: Raccolta di consensi per sputtanare Antonio Conte. Cosa ha fatto la rosa del Napoli?
0: Sì, pronto, è il signor Corona. Sì, è la redazione di Falsissimo. Guardi, noi vorremmo pagarla per sputtanare Antonio Conte.
1: Perché Antonio Conte va a puttane.
0: Sì,
1: Ci prova con le ragazze giovani.
0: Corona
1: mentre
0: ha
1: sposato.
0: Storia, sì, della
1: quindi praticamente hanno pagato Corona per trovare lo scoop sul fatto che Conte ci provasse con non so chi sia quella lì adesso.
0: Sì,
1: siamo nello spettacolo.
0: Sì. Okay. E comunque alla fine di quel gruppo di giocatori, da alcuni titolari, alcuni panchinari, alcuni italiani, alcuni stranieri, comunque alla fine l'unico nome uscito, che dicono sia l'unico che ci abbia messo la faccia, però fondamentalmente in contemporanea contemporanea con l'uscita della puntata ha emesso, poi gli ha fatto la diffida e quindi la querela, è Alex Meret.
1: Ex, guarda caso, ex, però tu dici, l'altro. No, però guarda caso, ex titolare che proprio ha perso il posto, sì, capito? Quindi ci potrebbe anche stare lo storytelling di quello che perde il posto, perdere la nazionale, perché Meretti era il secondo portiere nazionale, adesso fuori dal giro. Che dopo...
3: Sì, c'è da dire che ha davanti uno spesso,
1: Sì, però, sì, però...
0: Era il vice di Donnarumma, lui, c'era lui, Meretti, Vicario, sì, erano quelli.
3: E ho capito, però c'è lì questo qua, figa, 2,05
1: sì. No, però comunque Conte l'ha fatto, no? Fuori. Sì, lui avrebbe pagato di tasca sua per avere lo scoop su Antonio Conte e sputtanarlo perché Antonio Conte se ne andasse da Napoli.
0: Ecco, poi
1: sì,
0: un'altra storia che ripropone.
1: E se ne andrà.
0: Sì,
1: perché vi diamo uno scoop.
2: Vabbè, qua, vabbè, ormai
0: here we go.
1: Chi è il nuovo allenatore del Napoli? Siete pronti?
2: Dai,
0: Maurizio Sarri.
3: Bici, ve lo stavo dicendo, subito mi ha anticipato perché quando parla di calcio lui è carico come
1: una molla. Sì, non gli sono bastate le mazzate che ha preso in questi anni. Le mazze.
0: Tra l'altro, un'altra cosa che ripropone sempre nella puntata del Napoli è anche il discorso degli infortuni, finti infortuni.
1: Ok. Per levare dai coglioni i giocatori
0: fuori rosa.
3: Visto che siete che sei informatissimo, e a me sfugge una questione che mi sta molto a cuore, ma semplicemente perché all'inizio anno ci sono state le scenate napoletane, no?
0: Dici, tesoro.
3: Quando Conte è arrivato a Castelvolturno, arrivò anche Lukaku, baci, abbracci, limoni, non vedevo l'ora che arrivassi, ma adesso cosa è successo?
1: Lukaku ha detto che Antonio Conte è un figlio di puttana.
3: Ma come?
1: E anche lui era tra quei giocatori che ha pagato la questione, ok?
3: Perché io non riesco proprio a capire che c'è tutto questo amore.
1: Ma cambiano le cose in
3: tutto,
1: un attimo.
3: Tutto questa stima, tutto questo rispetto, tutto questo voler lavorare insieme per poi arrivare a qua, comunque a fine stagione ritrovarsi con una freddezza.
1: Però cambiano
3: totale.
1: In un attimo le cose, tu me le insegni. Ieri eravamo a fare l'aperitivo insieme e sei finito con Paolino Zerbi. Le cose cambiano.
3: Paolino Zerbi regala grande emozione.
1: Assolutamente.
0: Ha sempre segnato.
3: Ciao Paolino.
1: Ciao Paolino. Sempre una. Parliamo di calcio, appunto. Cioè, anche tu mi regali grandi emozioni. Cioè, tu mi dici che sì, ti sei presentato come uno Latin lover di sinistra e vai al Bosco di Pennuti alla sagra della Salamella.
2: Vabbè, ma cose.
1: Esci con.
2: Trovami un posto che non ha dei
1: come
2: bastardi.
1: Si chiama tuo socio? Com'è che si chiama?
3: Tino.
1: No, il suo socio.
3: Chi è il suo socio?
1: Dai, ragazzi, tu hai capito? No! Come si chiama il suo socio? Come si chiama? Ermanno Liverani. Detto lo sventratope. E poi in realtà è venuto fuori che è tutt'altro, insomma.
2: Trovami un posto a Saronno che non abbia quella merda di gente in questo momento storico.
1: Ma io ieri a parte al Bar Giulio, che è l'aperitivo numero uno a Saronno, va ricordato. Io ieri faccio. Siete d'accordo?
0: Sì, vabbè, assolutamente.
1: Ok. Quindi qual è il miglior aperitivo di Saronno?
4: Questo programma è presentato da
5: Nanata. Un pranzo veloce.
1: Bar Giulio.
0: Bar Giulio,
1: ok, però ieri mi sono trovato che era una bellezza il Tumblr con 250 persone, mentre tu eri col papero in mano.
2: 200,
1: capito,
2: 220 sono quello, sono quello che critica me, cioè nel senso.
1: Siamo
2: qua a parlare.
1: Fanculo i cortei.
0: Vabbè, comunque questa è nella prossima puntata di Falsissimo di Corona, si parlerà degli aperitivi.
1: Ah sì, si parlerà anche di questo.
2: Ma io quando volete, basta che mi fate parlare come
1: tu devi parlare
3: tutta
1: di musica.
3: Di
1: musica.
2: No, è che lui mi tira dentro che mi ero proposto.
1: Facendo questo uomo. Vabbè, avete perso.
3: Ragazzi, cartellino giallo.
1: Cartellino giallo, manda il pezzo. Io vado a pisciare.
0: How it feels di Manny Wills.

0: Questo programma è presentato da
1: Parliamo di necessità. Un caffè caricante inizio giornata? Un pranzo veloce ma gustoso? Quella strana arsura che si avverte in pomeridiana quando il cielo inizia ad arrossire? Avete presente? Tranquilli, abbiamo la soluzione. Bar Giulio è il top bar di Saronno, che vi farà iniziare la giornata con il piede giusto e finire con il bicchiere pieno. Aperto dalle 7 alle 20:30 tranne la domenica. Lo trovate in via San Giuseppe 19 a Saronno. Il pavimento è la base della tua casa, ma non è solo legno, è calore, è stile, è carattere. Idea Parquet trasforma ogni ambiente in uno spazio unico, grazie a parquet artigianali di altissima qualità, posa professionale e soluzioni su misura per ogni esigenza. Naturale, elegante e resistente. Il tuo parquet racconta la tua storia, ogni scelta parla di te. Vieni a trovarci a Saronno in via Filippo Reina 13/15 o scopri i nostri lavori online. Idea Parquet, fatti ispirare, cammina sulla qualità. Idea Parquet, il tuo stile sotto i tuoi piedi. Sarebbe bello sentirsi al mare tutto l'anno anche in città, no? A Saronno è possibile da Ristorante Marlin, dove il mare incontra la tua tavola. Freschezza, tradizione ed innovazione, un mix di gioia per il palato. Lo chef Nicolò e il suo staff vi aspettano per farvi tuffare in un mare di gusto

0: Italia, tutto, tutto.
1: Ben rientrati dopo questi bellissimi sponsor che aiutano la nostra trasmissione o più che altro riempiono le tasche di Radio Orizzonti. Vi ricorderei che il cinema è importante.
2: E che sigla incredibile, Melo al cinema.
1: Sì, è la mia rubrica preferita. Quindi, allora, cinema, signori. In the Grey, film molto sopravvalutato di Guy Ritchie, uno dei miei registi preferiti, e quindi vi dico di non andare a vederlo. Star Wars, The Mandalorian and Grogu, amarga la vidala. Avete già capito, insomma, il commento per quanto riguarda.
3: Penso sia il titolo più citato di questa stagione di leggende.
1: No, perché ce ne sono molti di Star Wars. Tu non segui. Però seguirai.
2: Quanti 72, tipo.
1: Sì, parliamo un attimino di documentari. Quindi, per il mio amico Nico, esce King Marrakesh, ok? Il documentario, e poi esce Lucio Fontana, The Final Cut. Questa settimana, se vi interessa, se sapete chi è Lucio Fontana, se no potete accompagnare solo. Ok? Esce anche, io lo vedevo da piccolo, un cartone che si chiamava He-Man, Masters of Universe, film diretto da Travis Knight. E poi esce per le persone un attimino con meno della terza media, esce Scary Movie 6.
2: Ma anche qua, ma basta.
1: Ok, film diretto da Michael Tiddes. È il sesto capitolo della saga film parodia che spero che voi sappiate.
4: Beh, è meglio vedere He-Man.
1: Certo, se vi piace il cinema italiano, Smart Working, film diretto da Svevo Montrasio, racconta la storia di Giuliano alle prese col mondo del lavoro. Giuliano interpretato da Maccio Capatonda. Ok, passiamo ai network, signori.
4: Prenderà il Davide Donatello, allora.
1: Netflix, Devilman Cry, stagione 2, dal 12 maggio è uscito. Per gli amanti del gaming è probabilmente la release più attesa di Netflix. C'è anche un documentario bellissimo che ho visto, Untold UK, su Jamie Vardy. Grandissimo,
3: no, calciatore.
1: E poi The Perverts, Ribelli senza tempo.
4: Personaggio lui.
1: Assolutamente. Su Netflix esce anche la docu-serie dedicata a Rafa Nadal. Rafa e Brasil 70, la terza stella del Brasile nel mondiale del 70. Poi, praticamente, se vi piace anche i film sul calcio, esce Messico 86, però esce a fine mese, inizio giugno. Dramma ambientato durante i mondiali dell'86. Poi esce anche Come uccidono le brave ragazze, che è seconda stagione del teen thriller crime, e The Four Seasons, seconda stagione, la comedy drama molto apprezzata negli USA con dinamiche sentimentali e humor adulto. Per chi ha Netflix? Voi ce l'avete?
2: Netflix, sì, sì.
3: È l'unico Netflix.
2: Ah, ho iniziato la stagione, la, come si chiama? Aiutami, la serie di Ted. Scusate,
1: una merda, ho visto la prima puntata e mi sono annoiato.
2: Anch'io, 20 minuti, ho detto
4: sì, posso dirvi che non è niente di speciale.
1: L'hai vista tutta?
4: Quasi.
1: Ah, ok.
4: No, sono frangenti dove fa molto ridere e altri che...
3: Ma perché non canta quella canzoncina che abbiamo fatto l'altra volta?
1: Che era, Nico?
3: Dai, quella del temporale, canzone del temporale.
1: Il mio miglior amico. Ma vai a fare. Allora, Paramount.
3: Se le cerco, non cazzo, c'è un cazzo da fare.
4: Cerco, certo.
1: Paramount, per gli amanti di Yellowstone, esce lo spin-off Dutton Ranch.
4: Perché ci sono amanti di Yellowstone?
1: Vabbè, dai, Tia, non era bruttissimo.
4: No, però. Io non sto dicendo che sia brutto, sto dicendo, ma c'è molta gente a cui piace Yellowstone.
1: Beh, probabilmente in America, sicuramente tanti. Se no, su Paramount di qua non esce una sega. Quindi andiamo su Apple. Apple, signori. Su Apple esce tanta roba, perché esce Mandelbrot.
2: Apple sta regalando.
1: Serie Sci-Fi, che vuol dire, zio?
2: Sci-Fi cos'è? Un po'.
1: Vabbè, dai, ho capito.
2: No, dai, è fantascientifico, però. No, è così. Tipo futuristico, una roba del genere. Sono fantascientifico.
1: Va bene così. Con Alexander Skarsgård. Oppure esce Maximum Pleasure Guaranteed. Questo qua dovrebbe vedere il mio amico Mattia. Dark comedy thriller con atmosfera surreale e tensione. Scemente, crescente. Dark Matters torna, un'altra serie fantascientifica tra le più apprezzate della piattaforma, tratto da vari romanzi, un thriller psicologico. Ora, Prime Video, Tom Clancy, Jack Ryan, Ghost War, la serie, dicono che è una cagata pazzesca. Oppure, attenzione, qua impazzite, Spider Noir. Spider Noir è una serie live action ambientata in una New York anni 30 alternativa, con uno Spider-Man che fa praticamente l'investigatore privato. Da chi è interpretato il nuovo Spider-Man?
4: Bene.
2: Da chi?
1: Ma ragazzi, ma voi non sapete un cazzo comunque.
2: Da chi?
1: Dall'attore preferito del tuo amico Claudio Taverna. Ovvero
4: preferito il mio amico Claudio Taverna,
1: ovvero Nicolas Cage. Nicolas Cage è il nuovo Spider-Man, signori, è probabilmente il titolo più atteso del periodo su Prime Video. Per chi avesse, e non io, HBO Max, esce Rooster, una comedy HBO tra le più apprezzate, con Steve Carell, oppure esce la nona stagione di Rick e Morty.
2: Sì.
1: Non so neanche che cazzo sia.
2: Sì, sì, guardate Rick e Morty.
1: Non lo so. Non lo so, però su Disney, Nico, cosa esce?
3: Vorrei dire un cazzo di niente come sempre, ma esce The Punisher, One Last Kill, Welcome to Wrexham stagione 5 e Tucci in Italy stagione 2.
1: Che vi consiglio di guardare, perché Tucci in Italy si parla di Stanley Tucci, un attore candidato all'Oscar, che riscopre le sue origini italiane, e praticamente viene a fare un documentario sulle prelibatezze del nostro paese.
3: Spettacolo.
1: E per chiudere, perché c'è qualcosa di Sky, no, beh, il film Running Man, non ve lo posso dire. Esce Sentimental Value, premiato come Oscar al miglior film straniero quest'anno, e Le cose non dette. Si parla di grande cinema, signori. Avete qualcosa da aggiungere?
3: No,
1: cosa state vedendo? Niente.
2: No, io volevo chiederti come andava Widow's Bay, come sta andando.
1: Allora, siamo arrivati alla quinta puntata e devo dire che la tensione la regge. Non capisco dove voglia andare a parare. Potrebbe essere una chicca del genere horror thriller, come una cagata. Bisogna andare avanti.
4: Ma io sto guardando Grazia, manca solo metà film.
1: Cos'è che stai vedendo? La Grazia?
4: Sì.
1: Ah, ok, di Sorrentino. Pensavo fosse il settimanale Grazia. No.
4: Va bene. Non è Eva 2000.
1: No. Eva 3000, novella 2000, tu non te lo ricordi.
4: Sì, capisci un cazzo il cioè.
1: Allora, signori, arriva il momento clou della puntata, ovvero la rubrica di Diego.
2: Oh.
1: Dopo, non la pubblicità, ma dopo aver passato un altro pezzo che è
3: Milano di Timol e Genesio.
1: Milano.

0: E leggende metropolitane, ancora buona domenica. Oh, dal nostro
1: Stretcredibility.
2: Cazzo, volevo accendermi un Icos.
1: C'è solo una realtà ed è questa, signore. Noi diciamo la verità. Speak the truth.
2: Cioè, arrivi tu e mi accendo un Icos. Siamo on air, click.
0: Siamo on air.
3: Vedi che si è accesa la scritta. Ma sì, vedi che si è accesa la scritta.
0: Bello, si è accesa. Raga, ve lo giuro, non me ne sono mai accorto in tutta la stagione.
2: Bene, signore, avete capito che Diego arriva al 4.
1: Quindi tu pensavi esattamente che quella roba lì fosse lì per bellezza, no?
3: Sì, sì, avvedamento.
0: Sì,
3: no?
0: Pensavo fosse Red Air Design. Era carino lo Nair lì sopra, non mi sono mai accorto. Che
3: se
0: sì.
3: Vaglio,
2: insomma, fosse
3: bene.
2: Piccolo, dici tu.
0: Ma infatti, amici, guardate il podcast così vi rendete conto.
1: Possiamo
0: si vede?
1: Fare un recap?
0: Non si vede.
1: Possiamo fare un recap di che cazzo è Blacksout?
0: Blacksout è una rubrica in cui annunciamo le uscite, le nuove uscite della settimana in ambito rap. E...
1: che è il nostro genere musicale.
0: Che è il devo nostro dire che cazzo studiato. Di genere musicale.
2: Sei migliorato.
0: Faccio un piccolo, una piccola premessa sugli eventi, che siccome gli eventi una volta li facevo, adesso poi scemando è difficile anche tenersi aggiornati un po'. Quest'estate c'è un botto di roba, raga, andate su Dice, andate su Ticket One, comprate i concerti, spendete i soldi in musica, che è
1: non
0: sempre
1: costano troppo i concerti.
0: Ma io ho pagato...
3: arrivate a cifre improponibili.
2: Sì, è vero. Però accompagnare quello che hai detto,
0: un buon consiglio. Sì. Non andate a sentire Kanye West e Travis Scott, perché il più basso dei biglietti costa 125 euro e non ce li abbiamo da spendere. Lo sappiamo.
3: Milan Juve per dormire allo stadio costava 140, quindi. Giusto per dire, per mamma, fare un paragone.
1: Dove siamo finiti?
2: Sì, per fare qualche cosa 0-0, la sì. Partita soporifera.
0: Mamma mia, che schifezza.
1: Va bene, allora Diego, vai. Il tuo momento.
0: Dunque,
1: vai.
0: Allora, non lo ripeterò più, però
3: dai,
0: lo ripeto anche stavolta. Partiamo dall'America, torniamo in Italia. C'è anche una deviazione di nuovo in Francia. Comunque, album americani, esce Six Black o Black, come Isaiah Rashad, mai imparato a pronunciarlo. Il tipo droppa Love is the New Gangsta, nuovo album.
1: Ho scoperto io.
0: Devo ancora sentirlo. Cosa?
1: Quando
0: Six Black
1: passato,
0: dici?
1: No,
0: ah no, Isaiah Rashad, sì.
1: Quando l'ho passato in radio mi dicevate Rashda. Che cazzo è.
3: Oh, Rashda, come l'avevo chiamato io.
0: Poi, vabbè, faccio prima Estinec.
2: No, prenditi il tuo tempo.
0: Droppa El Andalus insieme a Cooking Soul.
1: Hai capito come bello manicato, eh?
0: Consiglio ovviamente, il tipo è forte. E poi, vabbè, c'è Drake che droppa tre cazzo di album.
2: Toccati le palle quando uscì Drake.
0: C'è Drake
1: pezzi.
0: Che droppa tre cazzo di album: Iceman, Habibti e Made of Honor. E vabbè, io sono del parere, sono del parere di Rick Ross.
1: Allora, passando dal presupposto che Rick Ross ha sempre ragione e sono giù con lui contro Drake, però va detto che comunque il tipo c'ha un budget particolare e comunque vedere uno che butta fuori 40 video e 46
0: no,
1: pezzi
0: ma ha fatto benone.
1: E comunque rappa sempre, cioè io comunque è l'uscita degna di nota del periodo.
0: Anche perché non, cioè, secondo me non poteva fare altro, voglio dire, anche
1: ci
0: dopo,
1: sono tante
0: dopo tutte le
1: sì,
3: vabbè, la statua
1: questione.
3: Di ghiaccio di promo,
0: ma quello è stato incredibile, quello
3: no,
0: è stato incredibile.
1: Molti
3: assurdo.
1: Dicono che Drake è uscito con così tanti pezzi per staccarsi da
3: sì,
1: il suo contratto.
3: Sì, sì.
0: È vero.
1: Quello potrebbe essere vero, potrebbe essere non vero, però comunque è un artista che era fermo da un tot di tempo.
0: Sì.
1: Attaccato da tutto.
0: Poi,
1: il
0: esatto,
1: rap game.
0: Ha avuto anche quella storia lì con Kendrick Lamar che non è andata a finire benissimo, secondo me né per l'uno né per l'altro, tra l'altro, perché secondo me non è che Kendrick ne abbia guadagnato chissà quanto alla fine dei conti.
1: Anzi, ha perso anche un po' un minimo di hype, l'ha perso.
0: Secondo me sì.
1: Andiamo avanti.
0: Singoli, impariamo da Disney, non esce un cazzo di niente.
1: No.
0: Mentre torniamo in Italia,
1: ma che uscita roba figa.
0: Dai francesi, dei singoli.
2: Cioè, stiamo praticamente no, passando da Milano a Nizza.
0: Ah, vabbè, c'è un ibrido.
2: Stiamo facendo quella strada lì. Dai. Dove non ci sono macchine italiane.
1: No, però Diego, ci
0: abbiamo
1: devo fermare prima che vai in Francia.
0: Abbiamo un ibrido tra la Francia e l'America.
1: Sì, è quello di La Cream con Rick Ross.
0: Boss,
1: un bel pezzo.
0: Sì, sì.
1: Però vai, dimmi. Vorrei solo dire che è uscito l'altro ieri Wave Gods.
0: Ma è l'album.
1: Certo, non l'hai detto però.
0: Non l'ho detto? No, aspetta, dov'è che c'era? No, ce l'avevo. Hai ragione, me lo sono perso.
3: Ha saltato la riga.
0: No, cazzo, ma sai che l'avevo messo nella playlist? Bro, hai fatto bene a dirmelo perché l'avevo balzato.
1: Waves Gods 2, l'ennesimo album bellissimo di French Montana con Max B.
0: Con Max B, esatto.
2: Oh, l'avremmo nominato 100 volte, sì. French Montana.
1: Sì, anche Max B. Con un botto di pezzi. È uscito con un botto di pezzi.
2: Max B o Max B?
3: Anche di chiarezza. Max.
2: Ok.
0: Quindi, allora, la Cream, oltre a Boss con Rick Ross, fa uscire anche Paynow e Sao Pablo. Scusate, Sao Paolo.
1: Tre singoloni con tre videoni.
0: Tre singoloni, vabbè, ce l'eravamo detto, il tipo sta spingendo. Torniamo nella terra del parmigiano reggiano.
1: Emilia?
2: Ci mangiamo gli occhi fritto.
0: In generale.
3: Beh, fai un altro stereotipo.
0: La terra della mafia?
1: Che basta con sta cafonata comunque.
2: Da neomelodici.
0: Allora, clamorosamente torna Vegas Jones, fa uscire Scicnisello 2.
1: Cos'è?
0: La seconda parte del, cioè la seconda parte è
1: un album?
0: Sì, è album.
2: Scicnisello.
0: E lui aveva fatto Scicnisello, che è il suo tape più famoso, i pezzi più famosi suoi sono lì dentro, e ha fatto il 2.
1: Ok.
0: Credo abbia bisogno.
2: Vado via che so qualcosa in più.
0: Se non l'ho sentito,
2: Scicnisello, me lo conoscevi, no.
0: Però bello. Ok. Vero?
2: No, credo ci sia dentro. Oh, che cazzo, bravo Scicnisello, va bene.
0: Ok, grande Veggy. Esce Santissimo di Saif.
1: Sì.
3: Anche il Baba.
0: Anche qua
3: Anche il Baba aperto di Saif, che si chiama Santissimo.
0: È vero, visto. Si è visto qualcosa.
1: Bar?
3: Sì,
0: hai visto il
3: divieto? Vicino a Genova, comunque. Non mi ricordo bene il paese.
0: Hai visto il divieto che c'è fuori dal bagno?
3: Sì, quello è bellissimo. Ha messo un cartello del divieto in bagno con scritto vietato pippare.
2: Ma minchia, ma che fantasia che c'ho. Vabbè.
3: Okay. Ha fatto il giro dei social.
0: Comunque mega divisivo il disco, già ne stavamo parlando prima.
2: Cioè, non fatelo in bagno, fatelo direttamente sul bancone.
1: Sì. Non va più di moda il classico adesivo di come si chiama? Lapo Elkan con su scritto tirare. Non lo piaceva. Quello piaceva quell'adesivo,
0: sinceramente.
3: Allora, me l'avevo dimenticato.
0: Io non l'ho mai visto, mi sa. Cazzo.
1: Ma come? Io l'ho visto decine di porte.
0: Non l'ho visto. Allora, Criverde esce con Des Il 2, disco da producer. Ho sentito qualcosa carino. L'avevo annunciato all'ultima puntata. Pessimo 17 drop all'ultimo singolo pre-album e l'album Moonshiners, interamente prodotto da Sick Bad. E ormai sono coppia affiatata. Faccio veloci singoli. È uscito un singolone di Mace con Salme con la pesce.
2: Fai, c'è tempo, stai sereno.
1: No, dobbiamo passare il pezzo
0: esatto.
1: Amico.
0: La traccia si chiama Cattiva Abitudine. La sto pompando ogni giorno per chi volesse.
2: Vai, spingi come l'alfa nella notte.
0: Esce Fottuto Coltello di 18K con Visione Bianco NK, Grattini di Fioracamono. E poi c'è il nostro amico Yo Wise. La passiamo ora?
3: Esatto. Sì.
0: Esce con Da Bimbo. Un bacio e sentiamocela.
2: Ciao, Dove.
4: In testa che mi batto da quando son bimbo. Yo, Wise. Ho pari in testa che mi porto da quando son bimbo. Fare streame la mia cura, frate il mio vaccino. Non voglio timbrare tutta la vita un cartellino. Muoio da vincente frate, lo giuro su Dio. Sono io che decido, che scrivo il mio destino. Ero solo un bambino, sotto ad un cielo grigio, che cercava una chance per essere come gli altri. Ma poi è passato il tempo.

0: armi, mi ripetevo. Forza Wise, non devi fermarti.
1: Yeah.
0: E quindi era Wise, Yo Wise, con Da Bimbo, che è un ragazzo promettente di zona, invece di fake rapper e fake gangster. Ascoltate il vero. Hai qualcosa da aggiungere?
1: Gnari!
2: Grande Wise, grande Wise. Grande Wise, grande Sissi, grande il pelato che ha fatto il mix e il master.
3: Sì, che ha reso felicissimo una regia.
0: Venite da noi in studio, potete scrivere alla pagina di Snob Lab, come potete scrivere le lamentele per questo programma alla pagina di Radio Orizzonti. Che
2: o al mio profilo Instagram.
0: O al suo profilo Instagram, che è solamente
2: punto di
3: sì, mi raccomando, okay. Non scrivete sotto le messe, mi raccomando.
0: No, commentate se volete parlare con noi, possiamo interagire da adesso fino a notte fonda. La mattina invece abbiamo tutti da fare, quindi non si può interagire con noi la mattina. Ci riprendiamo dopo le 18 più o meno.
3: Sì, all'incirca ci arriviamo dalle palle della giornata lavorativa.
4: Sì, quando ti imbro a fine giornata. Sì.
0: Ragazzi, abbiamo 3 minuti per dire che Leggende Metropolitane, lanciamo questa petizione. Se volete che Leggende Metropolitane vada avanti, scriveteci nei commenti, perché ne abbiamo bisogno. Siamo in trattative con la radio, non sappiamo se il programma verrà rinnovato, e quindi dopo un anno di sacrifici e di crescita la cosa potrebbe comunque renderci molto molto tristi, insomma.
3: Sì, ci potrà rendere tristi, ma se Radio Orizzonti non ci vuole, probabilmente ci vorrà qualcun altro.
0: Potrebbe essere, come io sono indipendente da sempre nella vita.
3: Sono 2 settimane che dico che siamo sul mercato.
0: Sì, però potremmo anche far da soli.
3: Sì, possiamo essere anche indipendenti, però sono sempre del parere che la radio è un bello strumento, è uno strumento, se vogliamo, antico. Sono ancora legato a quelle belle radio degli anni 40-50,
0: degli anni della guerra,
3: che vediamo in determinati film. Quindi lo reputo un bello strumento, una bella vetrina. Ci piacerebbe continuare, però tutto può succedere.
0: Esatto. Nico, hai qualcosa da dire?
4: Siamo aperti a tutto.
0: Volete che continui questo sogno oppure dobbiamo fermarci?
2: Commentate.
3: Perché noi volevamo creare un programma di sogno.
0: Assolutamente.
3: E abbiamo fatto di tutto per far sì che questo programma di sogno andasse avanti.
0: Quindi finisce così. Così, con questo sogno, la 33ª puntata.
3: Signori, non siamo distanti dalla meta, eh?
0: No. Finiremo fra, penso, il 21 giugno sarà l'ultima puntata di questo podcast.
3: Ci andremo in vacanza anche noi, in buona sostanza.
0: Esattamente. E poi ci saranno delle novità quest'estate per i nostri fedelissimi. Ci vediamo settimana prossima, amici, con Kuma come ospite direttamente da Real Talk e da Nuova Scena di Netflix. Ok?
2: E che ospitone! Che ospitone!
3: Mamma mia! Vi auguro una bellissima, fantastica, radiosa settimana piena di successi e trionfi.
0: Yeah. Ok, questo era Leggende. Ci vediamo la settimana prossima.
3: Ciao.
2: Buonanotte. Ciao.

Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: da imparare a memoria.
1: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti.

a lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immagino. Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando tutti gli anni insieme. Ha già i capelli bianchi e non lo sa. Dice sempre, manca poco, Maria.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò.

il ghiaccio. Lasciami, ma fallo in silenzio. Lasciami.

aspettative, la vita rituale. Dormire troppo, non lavorare, sentirsi fortunati. La bolla occidentale e il coraggio che ci vuole nell'ultimo respiro più profondo prima di spiccare il volo e non riuscirsi a bastare, non riuscirsi a bastare.

me, come giocattoli rotti messi da parte. No, tu non ti scordarti me, come scordarti.

Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi.

dell'amor. Ho scavato dentro per un anno intero, ho scoperto il nodo, ripartì da zero. Sotto queste costole che fracassate, ripartì il mio cuore, sputò veleno. L'ho sputato fuori che faceva schifo, rivedere il male, persi l'appetito. Nervi muscolari per andare, evitando i tuoni.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Siamo quello che siamo, niente di più, niente di meno. Padri e figli di un tempo sbiadito, intravisto dal treno.